0: Radio Parsec presenta.
1: Madonna, senti che jazz.
0: Dove il suono si fa strada.

Adda Veni Beethoven, episodio 22. Con la puntata di oggi apriamo un piccolo percorso in tre tappe, una serie speciale che abbiamo scelto di declinare sotto il segno dei Titani. Nelle prossime settimane, infatti, racconteremo, attraverso la narrazione e lo smontaggio delle partiture, quegli autori che hanno guardato alla tastiera come a uno spazio di monumentalità acustica, di sfida fisica e di pura tensione anatomica. Il nostro viaggio comincia oggi dalla Russia della vigilia rivoluzionaria, da una silenziosa traversata oceanica e dalle mani smisurate di Sergei Rachmaninov. Siamo nell'autunno del 1909 e nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico un piroscafo fa rotta verso gli Stati Uniti. A bordo, isolato in una cabina di prima classe, viaggia un uomo alto quasi 2 metri, i capelli rasati cortissimi, l'aria severa e aristocratica e 2 mani prodigiose, capaci di coprire un intervallo di tredicesima sulla tastiera. Si tratta di Sergei Rachmaninov. Sta andando alla conquista dell'America per un tour importante, portando con sé un'ansia profonda. Ha appena terminato di comporre il suo terzo concerto per pianoforte e orchestra, l'Opus 30. Una partitura dalla densità spaventosa, un'architettura monumentale che deve ancora studiare e assimilare. In mezzo all'oceano, data la totale assenza di un pianoforte in cabina, Rachmaninov compie un'impresa quasi ascetica. Utilizza una tastiera muta, un dispositivo di puro legno che si limita ad accogliere il movimento delle dita. Per giorni interi, mentre la nave rolla sull'Atlantico, il silenzio della cabina è rotto soltanto dal ticchettio sordo e legnoso delle dita sui tasti. Rachmaninov impara a memoria una delle opere più impervie della letteratura pianistica, in assoluto silenzio, affidandosi unicamente alla geometria dei tendini e alla memoria muscolare. Quando sbarca a New York, l'esecuzione con la New York Symphony lascia i critici sbalorditi per quella che definiranno una vera e propria massa d'urto. La Russia zarista è prossima al crollo e il nuovo secolo esige una voce inedita, un pianoforte titanico che si misura da pari a pari con la forza d'urto di un'orchestra di 100 elementi. Proviamo ora ad entrare nello studio del compositore, a smontare il meccanismo per capire la natura di questa monumentalità. Verso la fine del primo movimento, Rachmaninov inserisce la consueta cadenza, ovvero il momento in cui l'orchestra tace e il solista rimane solo. In partitura, l'autore propone una scelta e scrive 2 versioni. La prima è quella classica, agile, flessibile, ricca di virtuosismo mobile e trasparente. Accanto a questa ne compare una seconda versione, contrassegnata dalla parola ossia, che significa in alternativa. E la cadenza ossia è un corpo a corpo con lo strumento. Rachmaninov sposta l'asse biomeccanico del pianista sostituendo la rapidità delle dita con la forza di gravità dell'avambraccio e della spalla. È un brano che si suona per peso specifico attraverso blocchi di accordi densissimi che richiedono di mantenere la mano costantemente tesa, aperta alla massima estensione, sollecitando al limite i muscoli estensori. Nell'ascolto che faremo tra poco, vi invito a prestare attenzione a 2 passaggi chiave di questa cadenza, che nella registrazione di oggi si apre intorno al 10° minuto. In un primo momento, il modo in cui il tema iniziale, così semplice e lineare, viene progressivamente frammentato e appesantito,
fino a saturare lo spazio acustico. E successivamente, attorno al dodicesimo minuto, il culmine drammatico, dove il pianoforte, colpito con accenti violentissimi su ogni singola nota, svela la sua natura più profonda di percussione, trasformandosi in una vera e propria incudine sonora. Per ragioni di tempo radiofonico attraverseremo oggi un ampio estratto dell'opera. L'intero primo movimento, che contiene la cadenza ossia, e le prime battute del successivo intermezzo. Ci affidiamo all'interpretazione di Denis Muzayev con la State Symphony Orchestra russa, diretta da Leonard Slatkin. Un'esecuzione che restituisce appieno la fisicità e la solidità strutturale di questa pagina. Buon ascolto e alla prossima!

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
2: Ma è un pezzo di ferraglia!

La Mentina. Benvenute alla Mentina, il programma di Radio Parsec che nell'ultima puntata sul DDL Valditara anti-educazione sessuale, come minimo, vi ha fatto venire la depressione, proprio come quella che avevo io mentre la registravo. Scusatemi, scusate, sono umana. Nella prossima puntata prometto soluzioni alle lamentazioni sul DDL. Come annunciato la volta scorsa, aggiorno inoltre il contatore economico dell'estate delle famiglie italiane dalla chiusura della scuola il 6 giugno scorso. Ad oggi una famiglia con due figli sotto i 13 anni e con entrambi i genitori lavoratori ha già speso circa 500 euro per l'accudimento e l'intrattenimento di figli e figlie dalla mattina alla sera. Che volete che sia. Ma concentriamoci sull'argomento principale di questa prima puntata quasi monografica. Ascoltate un po'.

Amiche di Lamentina, a proposito di Don't Tell Me, non potevo non dire la mia sull'argomento. Anzi, se dovessi dare un titolo a questa puntata sarebbe Nessuna tocchi Madonna. Nessuna, perché parlo al femminile sovraesteso. Messaggio per le distratte. Oggi, infatti, partiamo da una domanda semplice. Che cosa ci infastidisce così tanto di Madonna? Perché ogni volta che quest'artista controversa torna sulla scena pubblica, succede qualcosa di curioso. Esce un album, presenta un video, occupa Times Square per presentare una partnership con Grindr nel mese del Pride, lancia un nuovo progetto artistico e si scatena un putiferio. Vabbè, ci siamo abituati. Eppure il dibattito raramente riguarda la musica, non riguarda le idee, non riguarda il suo lavoro. Riguarda sempre il suo viso, il suo corpo, la sua età. Come se il vero problema non fosse ciò che Madonna fa, ma il dettaglio che continui a farlo. Negli ultimi giorni, dopo l'annuncio dell'album Confessions 2 e dopo la presentazione del suo cortometraggio al Tribeca Film Festival e dopo la sua apparizione pubblica a New York, si è riaccesa l'ennesima ondata di commenti sul suo aspetto, sulla sua età, sul fatto che dovrebbe accettare il tempo che passa. E allora in questa puntata facciamo una cosa diversa. Non ci chiediamo cosa dovrebbe fare Madonna. Ci chiediamo perché continuiamo a chiederglielo. Perché forse il problema non è Madonna. Forse il problema siamo noi che guardiamo. E per capire da dove veniamo, torniamo al 1986, a quando una ragazza di Detroit conquistava il mondo con una canzone che sembrava semplice e luminosa, ma che già conteneva una promessa. I'll be your true blue. E Madonna da allora è sempre stata fedele soprattutto ad una persona, a se stessa.

Bentornate su Radio Parsec. Torniamo a parlare del corpo più discusso del pop. Quando l'amata Michela Murgia scrive di Madonna nel 2023 su Vanity Fair, lo fa partendo da un'osservazione che oggi appare ancora più attuale. Madonna non viene criticata perché è invecchiata, viene criticata perché è invecchiata senza diventare invisibile. Eh già, la società ha imparato da pochissimo e male, a macchia di leopardo ha imparato ad accettare che una donna invecchi. Poco, ve lo dico da donna che ancora si trova a difendere e giustificare quasi ogni giorno la propria scelta di tenere i capelli grigi. Ciò che la società maschilistica di oggi fa molta più fatica ad accettare è che una donna invecchiata continui ad essere protagonista, che continui a essere desiderante, che continui a occupare spazio, che continui a essere al centro della scena. Pensiamoci, quanti articoli leggiamo sui capelli di Bruce Springsteen, sui suoi jeans attillati, la meravigliosa tournée anti-Trump intrapresa a 76 cazzo di anni? Quante discussioni si stanno svolgendo sul volto di Mick Jagger, le braccette flaccide e i gambini nei fuseau da 82enne? Quanti editoriali si interrogano sul diritto di Iggy Pop, 76 anni, o di Steven Tyler, 78 anni, a salire ancora sul palco? Pochissimi. Perché agli uomini è concesso invecchiare mantenendo il ruolo di protagonisti. Alle donne molto, ma molto meno. Chiedetelo al 90% delle artiste italiane o a quelle hollywoodiane. E Madonna, 67 anni di età, questo confine tra quello che si dovrebbe e quello che in realtà si vuol fare lo attraversa da diversi decenni. Lo attraversava quando parlava di sesso, lo attraversava quando parlava di religione, lo attraversa oggi, semplicemente esistendo.

Amiche di Lamentina, non so se seguiate The Period sui social o su Substack, ma se non lo fate, iniziate presto. Qui ho trovato un articolo bellissimo pubblicato pochi giorni fa e cofirmato da Luca Armigero. Porta un titolo che sembra quasi una preghiera. Madonna, fallo ancora. Continua a invecchiare in modo vergognoso. Continua a farlo male, continua a farlo senza chiedere scusa. Perché il punto non è apparire giovani. Il punto è continuare a essere libere anche di girare in bustino di pizzo e calzettoni e di strafarsi di botox e chirurgia plastica. Perché, fuck yeah! Aveva ragione a grado, in una delle scene più belle del film Todo sobre mi madre di Pedro Almodóvar. Una è más autentica quanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Una persona è tanto più autentica quanto più assomiglia all'immagine che ha sempre sognato di se stessa. E questa forse è la vera provocazione. Madonna non sta cercando di convincerci che il tempo non passi. Sta rifiutando l'idea che il tempo debba stabilire cosa una donna può fare. A che età può essere sexy? A che età può essere creativa o desiderata? A che età può essere ambiziosa? La sua esistenza pubblica è una continua contestazione delle regole non scritte che governano l'invecchiamento femminile. E forse per questo continua a irritare. Perché non c'è niente di più insopportabile per la società patriarcale odierna e per le sue migliaia di crudeli e frustrate ancelline sottomesse di una donna che non accetta il copione. O no?

Bentornate su Radio Parsec. Siete ancora con Lillus, mentre ci chiediamo che cosa dà davvero fastidio dell'artista Madonna. Suzanne Moore, nota editorialista femminista del Telegraph, ha scritto una frase che vale la pena rovesciare. L'indignazione che circonda Madonna racconta molto meno Madonna di quanto invece racconti noi. Perché ogni volta che la vediamo ci troviamo davanti a una domanda scomoda. Che cosa ci aspettiamo da una donna di 67 anni? Che sia elegante? Che sia discreta? Rassicurante? In caffetano lungo fino alle caviglie e comodi Birkenstock? Che accetti di fare da nonna alla cultura pop? Ecco, Madonna, da quando negli anni 80 la bambina che era in me e in tante altre l'ha notata e si è lasciata conquistare, Madonna ha sempre fatto l'opposto. Non è una donna rassicurante? Paura. Non è accomodante? Paurissima. Non si è mai comportata per mettere le altre a proprio agio. Terrore puro! E forse la ragione per cui continua a essere rilevante è esattamente questa. Le icone diventano monumenti quando smettono di disturbare. Madonna continua a disturbare e dunque continua a essere viva. Lei, la donna che ha limonato con Jesus.

Ciao lamentine, posso chiamarvi così? Allora, arriviamo al punto di questa puntata monografica. Madonna non ha mai avuto alcun bisogno di essere difesa. Ma io piuttosto ho pensato di far notare che ogni volta che una donna potente viene ridotta alla sua età, a quello che non dovrebbe fare, perdiamo qualcosa tutte. Perdiamo la possibilità di discutere del suo lavoro, delle sue idee, del suo impatto culturale, specie sui diritti e l'inclusione di tutti, tutte e tutto, e di discutere della sua eredità. Madonna ha commesso molti peccati, secondo le sue detrattrici. È stata troppo sessuale, troppo ambiziosa, troppo provocatoria, troppo visibile, e adesso è semplicemente troppo presente. Eppure, se siamo oneste, la verità è forse un'altra. Madonna non è sopravvissuta per 40 anni nella cultura pop perché è rimasta giovane. È sopravvissuta perché sostanzialmente è rimasta libera. Libera di cambiare, di sbagliare, di rifarsi, di divertirsi e di reinventarsi. Libera di non diventare la versione di sé che le altre, la gente, avrebbe preferito. Ed è proprio questa libertà che continua a metterci alla prova. Ancelline che non siamo altro.

Ciao amiche di Lamentina. Prima di salutarci voglio raccontarvi una storia. Avete ormai capito con quali note mi piace concludere la puntata, ma sentite qui. Quando si parla di Madonna si parla spesso dello scandalo, della provocazione, ma più raramente si parla della sua capacità di riconoscere il talento delle altre donne. È il 1995 ed una giovane cantautrice canadese appena arrivata a Los Angeles si presenta negli uffici della Maverick Records, l'etichetta fondata da Madonna. Indossa una semplice tuta da ginnastica perché ha pochi soldi e si è appena trasferita. Il giorno prima è stata persino rapinata a mano. Nello zaino aveva le cassette demo e i testi scritti a mano di alcune canzoni che avrebbero cambiato la sua vita, ma per fortuna il rapinatore non li prese. Quella ragazza si chiamava Alanis Morissette. Fa ascoltare alcuni brani e ottiene immediatamente un contratto. Da quell'incontro nascerà Jagged Little Pill, uno degli album più importanti degli anni 90, con oltre 30 milioni di copie vendute nel mondo e una voce unica che avrebbe segnato un'intera generazione di donne, la mia tipo. Ma c'è un ultimo dettaglio che adoro. Madonna vede quella ragazza arrivata dal Canada, intimidita, vestita con una tuta consumata e decide di accoglierla a modo suo. Le regala una costosissima camicetta di Prada verde e le dice: «Ragazza, ti regalerò la tua prima vera camicia». Una frase che oggi fa sorridere, ma che racconta qualcosa di importante. Madonna non è stata soltanto una donna che ha occupato lo spazio pubblico, è stata anche una donna che quello spazio, a volte, lo ha allargato per altre. E forse anche per questo che fa ancora così paura. Perché le donne che sfondano porte e aprono strade vengono celebrate finché appartengono al passato. Quando invece su queste strade continuano a camminarci sopra, a occupare il centro della scena, a reinventarsi e a non chiedere il permesso, allora diventano scomode. Per questo motivo oggi ho scelto di stare dalla parte dell'inquietudine che producono e di dire: nessuna tocchi Madonna. Io sono Lillus, questa era Lamentina, il programma per chi non teme la verità su femmine, femminismi, diritti e società. E vi lascio proprio con quella ragazza arrivata a Los Angeles in tuta da ginnastica, che grazie anche all'intuizione di Madonna avrebbe poi conquistato il mondo. Ciao!

0: iniziata adesso la diretta, dobbiamo informare sulle condizioni climatiche infernali, per cui questo è quelli che aspettano il Comitato Centrale. Chi è in ascolto online, chi è in ascolto online, chiediamo la pazienza di fare un po' di aperitivo con noi, perché abbiamo completato adesso il setup, vediamo, siete in tanti e questo è un bene. E intanto salutiamo chi ci ascolta, un sacco di gente collegata anche dalla Francia. Quindi chi non è al mare come noi, intanto diamo il benvenuto agli ascoltatori online, quelli in presenza lo faremo tra poco personalmente.
1: A chi non ci ascolta, ovviamente.
0: Chi non ci ascolta fa sempre bene ed è sempre e cresce anche.
1: È il nostro pubblico migliore quello che non ci ascolta.
0: Alza Brossito, racconti un po' il setup a chi ci ascolta online. Questo è la preview. Il dietro le quinte.
2: Quelli che aspettano.
1: Esatto, quelli che aspettano il Comitato Centrale. La temperatura rasenta, credo, la lava liquida.
0: Floor is the lava.
1: Ma noi siamo belli freschi.
0: C'è la finestra aperta, quindi fa esatto. Un po' decorrente, no? Vedo?
2: Secondo me malo prima di stasera.
0: Sì? Te sei portato una canottiera?
2: C'è un po' di venticello.
0: Che dopo sudi.
3: Si vede che soffrite.
0: Lillus, puoi raccontare, puoi descrivere a chi è collegato su radioparsec.com cosa sta succedendo? Sei arrivato adesso, no? Hai visto gente con delle ascelle fiammeggianti.
3: Ho visto magliette che voi umane non dovreste mai dover
0: immaginare. Aloni.
3: Che definire aloni è quasi un complimento, però noto la vostra sofferenza. Io la vedo dal fatto che mancano camparetti e birrette su questo tavolo per la prima volta.
0: Allora, siccome
2: arrivano
3: due in diretta, posto. Mi rimangio tutto.
0: Allora, la trasmissione non è iniziata, inizierà con la sigla e vi accorgerete. Questa è la fase di setup, facciamo l'aperitivo insieme a sto punto. Vedo c'è gente collegata anche tipo dalla Francia, no? Preparate l'aperitivo, un bel pastis da fa con noi. Noi faremo un Varnelli invece, per gemellaggio di alcolici che diventano chiari con l'acqua, tipo più tardi. Più tardi, vedi, qui c'è molta preoccupazione sulle uscite delle bevute. Ivo sta facendo dei miracoli per consentirci di far ascoltare bene chi è qui e bene chi è a casa, perché questa è Radio Parza, che è un ammasso di ferraglia in diretta dal Merdocene. Noi ne siamo la testimonianza vivente, sommersi da cavi e cavi qui nella postazione. La postazione è bella, eh? C'è un ombrellone, Giarlo ci osserva tra l'impietosito e il perplesso.
4: Ma per i non ancoretani, Giarlo sa tradurre?
0: Giarlo è un...
4: Francesco.
0: Sì, adesso sì, c'è anche la privacy, no? Non rompiamo le palle.
1: Comunque volevo segnalare, a proposito di aloni, che c'è un nuovo romanzo di fantascienza che si chiama Alone in the Dark, quindi ve lo segnalo.
0: Ma questo dopo c'è...
1: Un horror alien molto bagnato.
0: C'è la rubrica apposta... noi facciamo così, guarda, per il prossimo quarto d'ora, chi è collegato da casa rimanga, perché non è forse l'attesa del Comitato Centrale esso stesso il Comitato Centrale?
4: Essa stessa sarebbe,
0: esso,
4: però.
0: L'attesa, perché
4: è l'attesa.
0: Issu.
4: Femminile.
0: Si può usare Issu?
4: Issu con la usi, sì, perché
0: allora, in queste,
4: non fa distinzioni di genere.
0: In queste chiacchiere da foyer teatrale.
1: Oh, mi hanno già scritto dalla Francia, attenzione.
0: Che?
1: Il nostro uomo a Parigi.
0: Ah, ci abbiamo un uomo a Parigi? Io pensavo a Marsiglia con i marsigliesi.
1: Ha detto, insomma, sono già le 19.37, scriveva, ma dice, ma sono io dalla Francia,
0: ma
1: sono
0: sente,
1: io.
0: Ma tanto, a Parigi, cosa c'hai da fare le 19?
1: Esatto, cosa vuoi fare, Lapo?
0: 35.
1: Salutiamo Lapo. Cioè,
0: meglio...
2: È tutto chiuso a Parigi alle 19.30.
0: Vuoi dire, meglio di stare attaccato alla radio...
1: Le Campari.
0: Te fai un Camparitain. No? Oh, mi sa che è la prima volta che c'è una diretta live dal Lazzabaretto.
4: Radio così.
1: E forse anche l'ultima.
4: Vediamo.
0: Io vorrei salutare il traghetto che parte tra un po'. Ciao. No, niente, ci hanno abbattuto il banner.
5: Segnale
3: è partito il banner.
0: Il banner è andato de bolina e è caduto. Proviamo a fissarlo. No. Per chi ci ascolta e non può vedere la postazione che stiamo allestendo last minute, sta perdendo già pezzi. Allora, qui arrivano i messaggi da casa. Vi ricordo che siete...
4: Si lamentano tutti.
0: Fanno bene. Siete all'ascolto del Comitato Centrale Stile Barneare nella sua preview, però non è ancora iniziato, perché noi in maniera molto temeraria avevamo dato appuntamento alle 19.30, ma qua le temperature rallentano le operazioni, per cui adesso facciamo l'aperitivo insieme. Chi è a casa si prepari, no? Vada in cucina, prenda un bicchiere.
4: E intanto c'è la musica.
0: Un tonico rinfrescante. Anche della musica nel mentre.
4: Ma soft, perché è caldo.
0: Ma musica...
4: Perché fa caldo.
0: No, la musica di sottofondo. No, no. Le canzoni di musica.
4: Ah, le canzoni di musica. Caso, ma no. Soft però. Anche
0: va bene.
4: Quelle.
0: Allora, aspetta, Ecco, allora chiediamo ad esempio l'Apo da Parigi, che ci fa il controllo qualità ISO 9001.
1: Esatto.
0: È l'Apo. Una buona emissione?
1: Dici come si sente e anche come ti senti, se vuoi.
0: Parlaci di te.
1: Parlaci di te.
5: Perché Lello non parla?
1: Si sente anche troppo bene, mi dicono.

0: birre sono gratis. Il resto no, ma le birre sì.
1: Lasciamo il microfono. Dopo le parole ti amo e ti ho fatto il bonifico, la terza espressione più richiesta è le birre sono gratis.
0: Bene.
1: Forse anche meglio di ti amo, se la batte.
2: No, dici però le birre sono gratis per chi? Per noi.
1: Per noi,
0: per
1: ovviamente.
0: Voi,
1: certo.
0: Per voi.
3: Ma non c'ho... Adesso... Bisogna che mi metto offline.
2: Allora, no, Lello...
3: Andate voi.
2: Lello sta per andare offline.
3: Non parli qui, non...
2: No, dico Lello sta per andare offline. Noi adesso mettiamo un po' di musica. Chi è all'ascolto
1: rimanga. Ma nella vita.
2: Faccia delle cose. Facciamo un attimo un reverse, continua l'aperitivo, quelli che aspettano il comitato centrale, intanto ascoltiamo un po' di blues.

0: E vabbè, allora un pezzo è andato intanto. A che punto siamo con l'aperitivo? Avete siamo chiesto?
1: Che... Siamo indietro.
0: Siamo tutti dotati di aperitivo?
1: Non ancora.
0: Bene, siccome ci ascoltano da casa, vedo anche paesi del nord collegati. Avete predisposto l'aperitivo per? Queste sono le domande fondamentali, no?
1: Cioè per gli svedesi?
0: Esattamente.
2: Cappuccino e carbonara, quelle robe lì.
0: Luca Toni, peperoni anche. Allora, a che punto siamo? Che stiamo completando il setup. Roberto dice, ma non è troppo caldo all'età vostra mettersi sotto lo schioppo del sole?
1: Sì, sì. Sì, sì, la risposta è sì.
0: E Roberto è saggio e quindi...
3: La mia camicia sta facendo l'effetto trasferelli, vi ricordate i trasferelli?
0: Te fai i tatuaggi da solo.
4: Infatti sei diventato azzurro, Mark.
0: Vabbè, allora, sorriate le birre da noi, non so da voi, da noi sì. 19.51, quindi ancora ci abbiamo un po' prima di lanciare la sigla, di iniziare ufficialmente il Comitato Centrale Stile Balneare di Radio Parsec, per la prima volta in diretta dal Lazzabaretto.
4: Un'estate al mare.
0: Il traghetto non è partito ancora, noi dovremmo iniziare nel momento in cui parte il traghetto.
1: Così non sentiamo niente.
0: Esatto. Però vabbè, nel frattempo una canzoncella, dai.

0: ritorniamo in voce perché fra poco iniziamo ufficialmente, si sta concludendo quelli che aspettano, in sostanza, quelli che aspettano l'aperitivo, che saremo noi. Nel mentre Lello sta finendo un combattimento corpo a corpo col computer e tornerà con noi. Lello! Lello!
1: Dica!
0: Guarda dove te porto?
1: Dove porto?
0: Guarda! Guarda là, guarda che roba là.
1: C'è della fumareccia.
0: No, è un coso, è come si chiama?
2: Quanto è romantica la fumareccia?
0: È un gender reveal.
3: L'aerosol.
0: È il gender reveal di Batman.
3: Non capite niente.
0: C'è un traghetto in partenza, lo diciamo per quelli che ci ascoltano da casa, che sono collegati anche dall'estero.
4: Lo diciamo anche per quelli che non ci ascoltano, tanto non cambia niente.
0: Oh, quelli che non ci ascoltano non possono godere della descrizione che farà adesso Michele dello scenario che si para di fronte alla postazione di Radio Parsec a Lazzabaretto.
4: Vedo mare, vedo nave, vedo fumo. Sono stato abbastanza esaustivo.
0: Allora c'è Alza Brossito, che in questo dietro le quinte sapete tutti essere il nostro inviato presso la famiglia del Bosco di Rogoredo.
5: Anche noi vediamo fumo, ma
0: è vero?
4: Esatto, lo sapevo, che lo dicevi.
0: Mark,
6: eccolo.
0: Dimmi un po'.
6: Bello, bello, tutto molto bello.
0: E anche tutto molto caldo.
6: Sì, assolutamente. E gli ombrelloni la prossima volta 4 ne vorrei, anziché uno solo.
0: E non c'è neanche il pattino. Io pensavo venissi via mare, no? Dalle ripe di gallina.
2: E io direi anche che è tutto molto Lello, anche.
1: Oh, Lello, ragazzi, non mi guardate.
0: Lello sta accusando il peso delle aspettative. E il computer si è impallato, sostanzialmente c'ha tutta la nostra musica.
3: Vai, cantiamo a voce, non ti preoccupare.
0: No, allora adesso facciamo così, finiamo l'ultimo giro.
2: C'è anche tutta la nostra stima, ovviamente.
1: Grazie.
0: Siccome questo è quelli che aspettano il Comitato Centrale Stile Balneare, finiamo l'ultimo giro delle bevute, così iniziamo belli in benzina.
1: Considerate che io non ho bevuto niente.
0: No, te adesso sei sotto pressione, devi reggere la pressione.
1: Devo reggere così asciutto.
0: Diventa resiliente subito.
6: C'è anche una scia chimica.
1: Quanto va di moda resiliente?
2: Dov'è? Dov'è?
3: Dov'è la scia chimica?
0: Dillo al No.
3: Oh.
0: No, quelli è Gabbiani.
2: E ricordate che l'amore non è corretto se non è un po' la Zabaretto. Scusate, ci tenevo.
0: Mamma mia,
1: che cazzo dici?
4: Alberto, non ti porto più.
3: Guarda, mandare la sigla, manda qualcosa.
0: Non abbiamo ancora iniziato. C'è anche un audience internazionale. Noi iniziamo con le cazzate proprio quelle
4: provinciali.
0: Bene, adesso un'altra canzoncella e poi torniamo.

0: Eccoci, Lello, hai risolto tutti
1: forse,
0: i problemi?
1: Forse.
0: Torni con noi?
1: Dai. Ci sono.
0: Guarda, ando te porto.
1: Ridillo.
0: Allora, la previa, come dicono in Sud America, è finita. Gli aperitivi andranno avanti, però il primo giro, anche il nostro, è finito. Noi adesso iniziamo ufficialmente la prima puntata del Comitato Centrale Stile Balneare. Grazie per chi è stato con noi online nella preview, in quelli che aspettano.
1: Quelli che aspettavano.
0: Grazie per aver aspettato. Dai, allora iniziamo. Sigla e iniziamo.

0: qui Radio Parsec, inizia adesso il Comitato Centrale Stile Balneare in diretta dal vivo dall'Azzabaretto.
1: Ah, yeah.
2: Prima domanda, cos'è Radio Parsec?
0: La radio, ma cominciamo subito. Allora, Radio Parsec è il progetto Ancona Radio Sociale e Comunitaria, un ammasso di ferraglia che trasmette in diretta dal Merdocene, che sono i tempi
2: Cui
0: che stiamo vivendo, e quindi noi per affrontarli al meglio abbiamo deciso di fare una radio.
3: Ma perché ammasso di ferraglia?
0: Perché come
2: perché lo,
3: ripeti spesso?
0: Perché siamo un po' dei ciaffoni, direi, questo è anche la nostra forza, un po' rotolanti, un po' casuali.
2: Scusa, per i non anconetani, ciaffoni?
0: Pasticcioni.
2: Ok.
0: E ci piace così. Inizio, come abbiamo fatto per tutto l'inverno, nella edizione, tra virgolette, normale del Comitato Centrale, con le presentazioni. Quindi, buonasera Lello.
3: Ciao a tutti.
0: Buonasera Miki.
4: Ciao ragazzi.
0: Buonasera Mark.
5: Buonasera a tutti.
0: Buonasera Alza Brossitto.
6: Buonasera.
0: Buonasera Lillus.
1: Ciao sorelle.
3: E ciao Ivo.
2: In buonasera regia, mondo.
3: In regia Ivo e ciao mondo.
0: Ciao, ciao a tutti, bentrovati. Allora, abbiamo visto la partenza del traghetto e questo ci ha emozionato.
3: Bello.
0: E adesso facciamo l'aerosol tutti insieme.
2: No, la stiamo vedendo. Eccolo, eccolo.
3: È ancora lì,
0: guarda,
3: non è una saetta, è un traghetto.
2: Sì, possiamo fare anche una radiocronaca di 27 minuti sulla partenza del traghetto, ma penso che romperemo
3: dovrebbe
2: le
3: rompere i coglioni, no?
0: Con la faccia delle mucche che guarda il treno, direi, no?
2: Sì, sì.
3: Il treno è sempre il treno, diceva qualcuno.
0: Allora, noi iniziamo stasera, però Radio Parsec va avanti, inizia anche una programmazione estiva. Questa settimana sono iniziati programmi nuovi. Qualcuno ce la fa a dire velocemente che programma ha fatto e cosa possono ascoltare le personcine?
2: Ce la fa solo Marco,
3: l'unico che ha registrato.
0: Vai Marco.
1: È un secchione, è un secchione.
5: Ho studiato, questa settimana ho studiato. Allora, io ho tre programmi in Radio Parsec. Il primo si intitola Maledetti, musica, parole ed altre eresie, ed è una mezz'ora di chiacchiere e buona musica. È come andare dallo psicologo, ma portando le birre sostanzialmente. E questa settimana, nell'episodio di questa settimana, parliamo dei 1000 lire. Ve li ricordate i librini?
3: I libricini.
5: Stampa alternativa.
3: Sì.
1: Li amavo.
0: Bene.
5: Poi abbiamo Ad Aveni Beethoven, che è la mia rubrica di musica classica, nella quale affrontiamo un titano, un brano difficilissimo, che è il Rack 3 di Rachmaninoff. E infine Senti che Jazz, una playlist di un'ora di solo jazz, questa settimana dedicata all'hard bop, la
0: bello,
5: musica jazz anni
0: bello,
5: 60.
0: Bello, bello. Poi ci sono altri programmi. Lillus, che conduce La Mentina.
1: Sì, ciao. Allora, siccome questa settimana avevo in mente di proporre soluzioni concrete per disobbedire, per bypassare, per andare oltre il nefasto DDL Valditara sul consenso informato, mi sono accorta però nella preparazione della puntata, che era ormai pronta, che dovevo studiare di più. Mi mancava un pezzettino. La puntata sta arrivando con un pezzettino concreto per disobbedire insieme. Grazie sorelle.
0: Alza Brossitto.
6: Allora, noi andiamo in onda con le ultime due puntate con contenuti nuovi.
0: Di che programma?
6: La mia trasmissione si chiama Cosmic Salsa, che conduco con il mio socio Leon Bueno,
0: che salutiamo.
6: Presente, che salutiamo.
0: Big up per Leon Bueno,
6: che è atterrato dallo spazio qui all'Azzabaretto. E le ultime due puntate saranno di 90 minuti. La prima sarà tutta sulla salsa newyorkese, con qualche incursione nella West Coast e in pieno stile cosmic o salsero. Tanta buona musica e tante belle storie. Ascoltateci.
3: Tante belle storie.
0: Un po' vago. Mo va là. Miki,
3: quindi noi sentiamo delle merde.
2: Io sono
3: Michele.
2: Già andato in ferie con il mio programma che si chiama Ritmo. Vabbè, rock in tempi molto oscuri.
0: E vabbè.
2: E quindi sentire le migliori repliche di tutto quello che è passato da gennaio ad oggi.
0: Lello?
3: La stessa cosa per me, perché siccome non c'avevo voglia, ho già chiuso le trasmissioni per l'estate. Quindi Lello Splendor tornerà a settembre.
0: Lello Splendor, che è il programma che aiuta a darvi un tono.
3: Aiuta a dare un tono, perché si parla di musica, però così un po' facendo gli splendidi e un po' anche i capiscioni.
0: Che dopo puoi fare l'interessante. Dici,
3: esatto,
0: no?
3: Per fare un po' gli interessanti a cena con gli amici. E quest'estate sentirete le repliche anche per il mio programma. Mi
0: Poi,
3: dispiace.
0: Gli altri programmi, Disco Box con la frequenza gemella che è Radio Fab di Fabriano con Andrea Bentivoglio, Global Tavor, c'è cioè Inner Space, programma di musica psichedelica condotto da Claudio. Ci abbiamo anche il nostro spazio per la musica elettronica che è Electro Zone con le selezioni di Ivo.
3: Ivo in regia, sempre lui qua a sinistra.
0: E poi c'è Doxai, che è il primo programma radiofonico condotto da un cane, che lo, sì, anche lo produce.
3: Ma un quindi... cane vero, non un DJ cane.
0: No, è uno schnauzer gigante che si chiama Orso, che insieme ad Oscar conduce Doxai, lo sguardo, la città vista con lo sguardo del cane.
6: E poi direi i nostri fratelli di Champion Sound, che per l'estate diventano Champion Sound.
0: Da ultimo, giusto? Esatto, l'ora di rap gagliardo con Drugo, Frau P e Millet per Champion Sound. Comunicazione alla regia?
2: L'abisso, scatola nera, Riccardo Angiolani.
0: Ragazzi, i programmi sono tanti. Allora, a tal proposito, siccome Riccardo Angiolani conduce da lontano ma molto vicino a noi Scatola Nera, ci ha mandato un audio di presentazione della sua puntata di questa settimana, che io ovviamente non trovo perché qui non si vede niente.
2: E quindi lo manderemo
0: non
2: dopo.
0: Si vede niente.
3: Quindi magari
0: lo recupero e ve lo faccio.
3: Poi che mando un pezzo intanto.
0: Ve lo faccio sentire più tardi. Dai, iniziamo che poi torniamo. Dai.

0: Per finire un po' il giro delle presentazioni doverose, no? Non abbiamo citato che cosa rappresenta questa schiera di persone dietro ai microfoni, perché c'è anche un intanto vai con la agevola la base. C'è anche un programma collettivo che ha fatto un po' la storia di questi primi sei mesi della radio, che è il Comitato Centrale, che è appunto questo programma condotto contemporaneamente e in diretta da quelli che vedete adesso qui dietro al microfono. C'è il Virtual DJ che parte.
1: Quello è il Virtual DJ perché non lo paghiamo.
0: Ed è un Comitato Centrale che è la nomenclatura della radio, che non decide mai niente. Ed è però un programma anche aperto che permette a tutti quanti di intervenire. Se volete anche ora, raccontandoci quello che vi va, scrivendoci su Instagram, su Facebook, oppure se qualcuno c'ha pure il numero privato nostro, lo può fare anche su WhatsApp.
1: Di base quindi, dei coglionazzi, esatto, che commentano l'attualità.
0: Questa è un po' la versione romantica. Dopo arriva la versione un po' dissacrata, che è quella dei coglionazzi de mondo.
1: Bene.
0: Però magari se uno sarà chiesto chi è quei quattro coglionazzi, sì, dietro.
2: Esatto,
0: è il Comitato Centrale.
2: Esatto. Innanzitutto siamo sei, però vabbè
0: quattro.
3: Però io non sono coglionazza, no, sennò
0: no, vabbè. Adesso non andiamo a puntualizzare.
1: No, invece puntualizziamo, mettiamo i puntini sulle i con l'ascia. Coglionazzi e coglionazze riuniti, okay, nel solenne Comitato Centrale di Radio Parsec.
0: Com'è Lillus con il sovraesteso?
3: Il femminile sovraesteso. Splendor, dai però.
0: Ok, no, ma prima o poi lo capirò, eh. Ce la vuoi spiegare un attimo sta roba del femminile sovraesteso? Perché
3: ma è un'idea che mi è venuta quando nasceva la mentina. Anzi, prima ancora di la mentina mi è venuto in mente il femminile sovraesteso. Allora, in pratica, nel linguaggio da sempre, prendiamo l'italiano, ma non è l'unica lingua in cui questa cosa succede, quando si vuole parlare di un soggetto collettivo plurale si utilizza il maschile, no? Per dire gli amici, intendendo un gruppo di amici e amiche, no? Tu dici amici. Un gruppo di lavoratori e lavoratrici, cosa si dice? I lavoratori, e così via. Succede che anche a partire dal linguaggio il genere femminile scompare, viene sussunto all'interno di quello maschile. Dirai, chi se ne frega, l'importante è capirsi, no?
0: Io non dico mai
3: tu
0: chi se ne frega.
3: Tu non lo dici, ma molte e molti lo dicono. In realtà questa sparizione improvvisa anche solo dal linguaggio, cioè dal logos, cioè dal mondo delle idee, contribuisce a far sparire il mio genere. Questa settimana in Italia contro le femmine ne sono successe talmente tante, non saprei neanche da dove cominciare.
1: Allora, possiamo iniziare dall'ufficio anagrafe, perché voleva chiamarsi Daphne e invece il funzionario l'ha registrata come Nafta.
3: Benissimo, sempre al femminile, però è andata bene.
2: Qui siamo al femminile.
1: Chissà quanto costa di questi tempi, tra l'altro. Mark, vuoi dire cosa possono fare non solo quelli che sono qui alla Zabaretto con noi, che salutiamo tutti e ringraziamo ovviamente per la pazienza, ma chi ci ascolta da casa, perché stanno ascoltando dalla Francia, da varie regioni dell'Italia, anche dal nord Europa.
2: E dal Lago Trasimeno, scusa.
1: Dopo apriamo il capitolo Lago Trasimeno.
4: L'ha accennato prima Lello, cioè chi ci sta ascoltando può scriverci attraverso il messenger di Facebook, attraverso la nostra pagina Instagram o con messaggio diretto al numero di uno di noi.
1: Esatto, proprio ve lo dico subito, proprio come ha fatto Francesca qualche minuto fa, che dice: anche noi siamo collegati dal merdocene francese, birrette pronte, grazie ragazzi, ci salvate nelle sette ore di sudore in vigna. Fra e Ste, noi li salutiamo.
3: Ciao.
0: Cioè, questi stanno in vigna e ascoltano il comitato.
1: Pensa come sta la gente in
5: questa epoca. Pensa che vino col Comitato Centrale di sottofondo.
1: Eh sì, verrà il Merdosan Brut con le bollicine.
0: Val di Tara Brut.
3: Il vino alla cazzata sovraestesa, un po' come il femminile sovraestesa.
1: Però lo diciamo a Fra e Ste, loro potrebbero fare l'etichetta Val di Tara Brut Cuvée. Anche, no? Tipo millesimato. Chissà.
3: Ma incazzato, ma mi parli di Val di Tara? No, basta.
1: No,
3: metti un pezzo.
1: Basta.
3: Ma incazzo.
1: Musica.

0: Eccoci, siamo tornati. Lello, tutto bene? Adesso ti sei ripreso?
1: Sì, adesso funziona, quindi...
2: Sì, ma non fate come... Qui siamo ospiti,
1: Dove? Qui a Lazza?
2: Sì, siamo ospiti. Vabbè. Quindi bisogna parlare, no?
0: Allora, io direi...
3: Hai portato le pastarelle, Lello, come ospite?
1: Ho avuto altri problemi.
2: Di chi ci ospita? Parliamo di chi ci ospita.
0: Parliamo di chi ci ospita, perché c'ha un programma molto fitto che dura tutta l'estate.
2: Ma sì, ma poi... 70
0: 70 80
2: film,
0: 90
2: 70 film
0: sì, hai detto film.
2: Sì, ho detto film, ho detto cinema, ho detto io chiamerei Chiara Malerba, non so
0: Chiara.
2: Se laggiù.
0: Chiara, vieni.
4: La bambina vieni. Chiara è desiderata alla console, grazie.
1: Chiara, c'è il microfono?
0: No, Chiara ha fatto già una faccia scazzatissima, proprio di quelli mattina.
2: Ma io non volevo venire.
4: Mio, ho un po' paura.
0: Ha fatto la faccia tipo, ma basta, ma che è sta roba?
3: Ma chi è il cialtroni?
1: Siamo le quote rose.
0: Lo diciamo per chi ci ascolta da casa. Nel mentre salutiamo Claudio che è arrivato, che fa Inner Space. E mentre Chiara prende posto, così parliamo anche un po' di cinema. Lo diciamo per chi ci ascolta da casa e per chi ci ascolta addirittura da fuori dall'Italia, che alla Monica Italiana, dove c'è la Zabaretto, c'è anche una splendida arena cinema, oltre che uno splendido bar, che è la Zabaretto appunto, l'arena cinema, che ha già iniziato la sua programmazione che coprirà tutta l'estate.
2: E quindi io chiederei di presentare ad esempio i film della settimana.
0: Chiara, che è la responsabile della programmazione.
2: Sei pronta? Non è pronta.
1: Chiara, però devi essere pronta, cioè, perché sta cosa tutti i lunedì la devi fare.
2: Cioè, ti chiamiamo sempre, non è che solo oggi.
0: Te non lo sai, ma tutti i lunedì sarai qui con noi, quindi...
5: Sì, lo so, ma tendo a rimuoverlo.
0: Allora, iniziamo. È iniziato...
1: No, anche Sabrina può farlo.
0: No, Sabrina sta coprendo l'evento in termini mediatici.
2: Esatto. E quindi, diciamo, questa settimana, ad esempio, che cosa vediamo qui? Cosa...

0: Questa sera iniziamo con una commediola simpatica che si intitola La voce di Indra Rajab,
1: che è un film fondamentale nella testimonianza.
0: Sì, appunto. Che è esatto, un Vabbè. Film di cui si è molto discusso, presentato a Venezia.
2: No, ma qui non c'è niente da dire, si va, si piange.
0: Si piange, ci si fa schiaffeggia, ci si fa schiaffeggiare dalla realtà.
1: Uscendo uno pensa Palestina libera e poi...
2: E poi va al bar.
0: Insieme a Medici Senza Frontiere ci tengo a raccontare anche i nostri partner della rassegna che sono sempre fondamentali in questi casi. E saranno presenti in arena con un loro banchetto di raccolta anche fondi per la importante attività che eseguono, che fanno. Domani ci si alleggerisce un pochino di più con Jim Jarmusch.
2: Ci si alleggerisce con Jim Jarmusch?
0: Ci si alleggerisce con Jim Jarmusch e il suo ultimo film, Father, Mother, Sister, Brother.
2: Che qualcosa ha vinto, che
0: è stato apprezzato, che a me mette ancora in imbarazzo perché sono una di quelle persone che stanno nella fazione di... chi deve andare a vedere su Google come si scrive Jim Jarmusch.
3: Non è semplice, non è facile.
4: Scrivilo
0: anche
4: come ti viene.
0: Anche lui stesso probabilmente.
4: Lo puoi scrivere come ti viene, te puoi tutto.
2: E magari c'è pure Tom Waits,
0: magari c'è pure Adam Driver, magari c'è pure Kate Blanchett e magari c'è pure un sacco di vita dentro.
2: Ma quanti anni c'ha Tom Waits?
0: Abbiamo perso il conto, ma li dimostra tutti in questo film comunque.
4: Sì, tutti quanti, sì.
0: Forse li dimostrava già da tempo, gli anni che ha.
2: E poi?
0: Poi domani faremo una cosa che lega...
2: Come domani?
0: Dopo domani, scusate, il 24 giugno.
2: Esatto.
0: Una cosa che lega il nostro palinsesto di provviste, quindi delle presentazioni di libri che curiamo qui alla banchina, grazie a Stefania Zepponi e a Ubik Fogola. Ed è un documentario, Sarajevo Safari, anche quello non è proprio una passeggiata di piacere perché sembra di vedere un thriller e poi alla fine del documentario ti rendi conto che abbiamo invece visto un qualcosa che realmente è avvenuto. Questo turismo, diciamo, di grande lignaggio di delinquenti
1: criminali
0: che andavano a fare i cecchini a Sarajevo.
2: Siamo anche con Chiara siamo ufficialmente nel merdocene puro.
0: Sì, assolutamente.
2: Giovedì
0: ci rilassiamo con una bevuta in più con le città di pianura, stravincitore di tutti i premi possibili e immaginabili, almeno nazionali. Ha fatto tornare con la coda tra le gambe a Sorrentino ai Davide Donatello, che era uno dei più quotati
2: per la vittoria finale.
0: E poi avremo Sentimental Value. Questo il 26 giugno, anche questo un titolo che si è fatto una sua strada molto interessante di premi e di pubblico.
4: C'è già il sequel che è Sentimental Value.
0: Diciamo che qui Joachim Trier ha voluto un po' citare Bergman, ci sarà riuscito, a chi verrà a vederlo
2: guardando.
0: E il 27, che è sabato, ospiteremo un evento ormai tradizionale insieme alla Punta della Lingua, i nostri amici di Nieviem, la serata della videopoesia in cui si vedranno dei cortometraggi sperimentalissimi scelti, lo voglio denunciare, da Luigi Socci. Bisogna dire proprio nome.
2: Le responsabilità vanno assunte.
0: Le responsabilità vanno
4: in modo tale
0: ben
4: che alla
0: indicate.
4: Fine ognuno c'ha, esatto, sua dose.
0: Ed è una serata di ingresso gratuito in cui appunto vedremo tanti cortometraggi e verranno anche premiati i cortometraggi finalisti, i vincitori.
2: E domenica?
0: Infine domenica Sorrentino, a proposito di
2: quello che ha perso.
0: Che ha vinto secondo me, perché dopo tanti anni, almeno a me, ha riconquistato una storia molto attuale, perché sembra che i nostri politici ormai abbiano sempre la verità in tasca, invece lui ci pone la questione e forse è più sensato avere qualche dubbio in più.
2: Cosa fai ancora qui? Vai dentro. Ah no, scusami,
0: tira via.
1: Bene, grazie Chiara mille Chiara.
4: La panoramica cinematografica
0: grazie
4: della settimana.
0: Ti aspettiamo sotto lo schermo.
1: E quindi, noi ti aspettiamo il prossimo martedì.
2: Sì,
1: perché facciamo un'eccezione, non andiamo il prossimo lunedì, ma il prossimo martedì.
4: Io non lo sapevo.
2: Perché lunedì è perché lunedì c'è un incontro con Patrick Zacchi che verrà a presentare il suo libro e quindi noi ci facciamo sommessamente da parte.
1: E noi andiamo quindi di martedì. Però ti aspettiamo martedì. Di cosa c'è lunedì?
0: Lunedì 29 giugno, L'agente segreto. Anche questo un film candidato all'Oscar per il Brasile che racconta una storia importantissima. Non ha vinto
2: perché vince sempre la Norvegia ultimamente, anche i medaglieri delle Olimpiadi invernali e anche gli Oscar.
1: Bene, diciamo anche per chi come me ha dei deficit d'attenzione, quindi mi sono già dimenticato quello che hai detto, dove possiamo recuperare tutta la programmazione?
0: Sul nostro sito lazzabaretto.it e al cinema ci sono i flyer e anche all'edicola Iata di Piazza Roma ce ne sono due, uno è per la rassegna di giugno e luglio e l'altro per la rassegna d'agosto, perché quest'anno la mia follia ha voluto che ci fossero 70 date, in un unico flyer non entravano.
1: Certo, benissimo.
4: Più vuoi e meno flyer e meno posto nel flyer, certo.
1: Lello, sei pronto?
4: Io sì.
1: Dai, Lello.
2: Ciao Chiara.
1: Ciao.

0: Eccoci, rientrati, sì, tornati in studio all'aperto. Tornati. Quindi si può dire siamo rientrati in studio? No, non lo so.
1: No.
0: No, non si può dire.
2: Rientrati in mole.
0: Bene ragazzi, dai, allora adesso siccome dobbiamo far vedere che siamo un po' collegati così all'attualità, perché sennò...
1: Perché avevamo detto che era un po' una jam session, come tra vicini d'ombrellone, noi immaginandoci che eravamo allora, allo stabilimento balneare.
0: O fai la settimana enigmistica o parli del più e del meno.
1: O parli male dei vicini.
3: Esatto, sempre, sempre, quello sempre.
0: Se no,
3: quando sciorini, non sento.
0: Se no, sciorini delle, quando delle notizie. Quando non
1: Bene, iniziamo Lello, vai.
0: Per esempio, leggendo così qua e là, no, te, un po' svogliatamente, scrolli oppure leggi i quotidiani, ormai ci si sofferma ai titoli così leggendoli e poi dopo si vede quello che viene fuori, no? Per esempio, maturità, prova del liceo musicale con 20 errori, il PD presenta un'interrogazione addirittura. E ci sono delle difformità.
3: Chi?
0: Ci sono delle difformità su
3: Chi ha presentato?
0: Il PD ha presentato un'interrogazione ufficiale su queste 20 difformità della prova del liceo musicale. Ovviamente la dirigente del ministero Flaminia Giorda, che è la responsabile del servizio ispettivo, dice: ma non compromette in alcun modo la validità della prova. Quindi sempre un po' così alla volemo se bene. Quello che c'è, quello che viene, viene, quello che c'è va tutto.
4: Vabbè, 20 errori, madonna.
1: Ma cosa vuoi che sia?
0: Cosa vuoi che sia?
1: Poi, ma in più, scusa, 20 errori su cosa?
0: 20 errori, non lo so, 20 errori.
1: Ma a cosa?
0: Su accordi, ottave, battute
5: vabbè,
0: di fuori.
5: E A senza H.
1: Se è bravi, improvviserà, dai.
0: Parliamo del liceo musicale, quindi si parlava di musica.
2: Splendor, lo sentite il mio segnale rumoroso? Dlindlon, mi chiedevano, ma il PD quanti errori ha segnalato invece nelle tracce del tema di italiano della maturità? No, così
4: vabbè,
2: lo chiedo, ho una domanda lamentinosa. Cioè, ha notato qualcosa?
0: È una domanda che rimane lì
2: 27
0: così.
2: Anni, cioè c'è un'assenza, un qualcosa, una mancanza, tipo... tracce basate su brani di letteratura, poesie, articoli, saggi di donne, letterate italiane, non so, ne cito
4: vabbè,
2: due o tre,
4: ma
2: dai,
4: se, allora sei
2: una Deledda, un premio Nobel per la letteratura,
4: ma allora sei proprio fissata,
2: una Merini,
4: però.
2: Una Murzi, sì, sono fissata, io e il mio femminile sovraesteso siamo fissate e ci chiediamo, magari l'anno prossimo una femminuccia tra le tracce del tema di italiano della maturità ce la mettiamo, vero?
0: Vabbè, questo era il liceo musicale, l'Illus, non lo so se, però dai, vabbè.
2: Italiano lo fa pure al musicale.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti. Un altro titoletto così: si incontrano per chiarire dopo una lite, uno si presenta sparando, l'altro lo investe e lo uccide. È successo a Zibido San Giacomo nell'Interland a sud di Milano.
1: No, ma non si può fare.
0: Si incontrano per chiarire e non ci sono riusciti.
1: Ma non sei chiariti.
0: Non ci sono riusciti.
4: Perché uno all'altro ha detto: ma conosci Radio Partlek? No, mai sentita. L'ha criccato di bastonato.
0: Così. No, vabbè, dai. Poi c'è un mistero fitto sulla donna bionda nella foto pubblicata da Trump. C'è nel giorno della festa americana del papà, il presidente USA ha diffuso l'immagine scrivendo figlia fantastica a mio onore, ma non è una delle sue figlie e resta ignota la sua identità, anche se per alcuni commentatori potrebbe essere la filantropa Margot von der Sar. Qualcuno ha mai sentito parlare?
1: Era la filanda.
4: Terzino dell'Anderlecht.
0: Terzino dell'Olanda del calcio totale di Cruyff. E quindi questi titoli qui così un po' a schioppo. Dopo c'ho tutta una serie di robe sui mondiali, però ce l'ho chiamato.
1: Dopo facciamo le notti magiche.
0: Te Mark puoi commentare.
5: Integro con due velocissime. Allora, orche assassine affondano yacht.
0: Cioè?
5: Dal 2020 a oggi una sottospecie di orche, guidate tra l'altro dalla matriarca White Gladys, ha speronato e affondato diverse imbarcazioni a vela nello stretto di Gibilterra.
1: A vela.
5: Gli etologi confermano che si tratta di un comportamento appreso per imitazione, cioè si stanno insegnando tra di loro come abbattere gli yacht.
1: Ma chi ha iniziato?
5: Non lo so, ma la lotta di classe è ricominciata nel regno animale.
1: Ma chi ha iniziato a strabaltare le barche?
5: White Gladys, e ha insegnato alle altre.
2: Posso aggiungere un'altra cosa lamentinosa? Guarda, non la sapevo, non è preparata, però dovete sapere che oltre alle essere umane, anche le orche e le elefantesse vanno in menopausa e raggiungono un'età di grande saggezza.
1: E poi strabaltano
2: gli yacht.
5: È lì che
2: chiama
5: cominciano.
2: La saggezza.
1: Vedi, il regno animale.
3: Poi devo dire, questo l'abbiamo fatto per Livia, perché le orche è femminile.
2: Grazie,
3: al maschile
2: grazie.
3: Sarebbe l'orco, ma l'orco,
0: è chiaro. No, ma
2: grazie.
5: L'ho preparata apposta per te, Lillus.
4: Ci sono anche espressioni blasfeme che non possiamo dire a base di orche, ma non le possiamo dire.
0: C'è un parental advisory, visto?
5: A proposito,
1: che ben si abbinano,
5: A proposito di quello che diceva Al Sabrosito, presso la chiesa di San Pietro a Lucerna in Svizzera è stata installata una intelligenza artificiale all'interno di un confessionale.
1: In che senso?
5: L'IA programmata per parlare in 100 lingue ha l'aspetto di un avatar di Gesù, proiettato attraverso uno schermo, e risponde ai dubbi spirituali dei fedeli. La chiesa ha specificato che l'IA non può però assolvere i peccati. Gesù digitale, tra l'altro, è anche una imprecazione quando non si accende il PC.
1: Ah, quindi dopo quello liquido, anche quello digitale. E se va via la rete?
3: Se va via la rete è un disastro.
0: Come cantavano i Depeche Mode, your own digital Jesus.
1: Vedi?
4: Ci sono anime bloccate nell'oblio digitale perché purtroppo...
3: No, nel confessionale da 4 anni. Per 4 anni che sta lì, si è bloccato il wifi. Sa.
1: Allora, siccome abbiamo un audience francese, no, che abbiamo salutato prima, ho scoperto oggi che...
0: Poi la Francia è il paese più caldo del mondo in questi giorni, quindi pensa un po'.
1: Sì?
0: Sì.
1: Ma mai come qui quando inizia la diretta. Comunque, a Parigi c'è un nuovo mestiere, il bloccatore di turisti che fotografano la Monna Lisa.
0: Ah sì, l'ho visto.
1: Cioè,
0: che gli
1: ci sono,
0: un cenno.
1: Ci sono degli addetti con un cartello che quando tu sei lì turista che vai... inizi, prepari il gesto, no? Tiri fuori il cellulare, inizi, lui arriva e ti impalla la foto.
0: Ma il cartello l'hai visto com'è fatto? Il cartello
3: viene pagato,
0: una macchina fotografica che
4: si divieta 5 euro a piacere.
0: Il cartello che ti separa davanti c'ha una macchina fotografica col divieto, fa troppo ridere. Cioè lui ti dice di non fare le foto con un cartello che dice di non fare le foto.
1: Sostanzialmente
0: però è umano.
1: È il foto il fotobombing. Allora, in diretta su radioparsec.com continuano ad ascoltarci dalla Francia e sono persistenti.
0: Si vede
1: oggi.
0: Che è il modo migliore per combattere il caldo.
1: No, noi
0: abbiamo
1: il pannello come il dottor Stranamore, con tutto il pannello del mondo, con tutti i connessi del mondo, ce ne sono
0: con
1: un
0: le
1: sacco.
0: Puntine.
3: No, perché sei un maniaco, di la verità.
1: Sì, soprattutto capiamo chi sono, prendiamo i dati e li rivendiamo, ovviamente.
3: Per esempio, dal Trasimeno.
1: Allora, è il punto è quello. Abbiamo una marea di connessioni dal lago Trasimeno. Allora il punto è: o c'è un lazzabaretto alternativo, dimensionalmente alternativo, dentro il lago Trasimeno,
3: che mi sembra difficile.
1: Cioè, te l'immagino, c'è la gente lì con tutti i cosi, quei musconi, i pedalò, che ascolta Radio Parsec.
5: Il Lazza Trasimeno.
1: Il Lazza Trasimeno. Pensa come sta la gente nel 2026. Il
2: Trasibaretto.
3: Oppure?
1: Il Trasibaretto, esatto.
3: Oppure la CIA.
1: Ma dal lago Trasimeno?
3: No, è impossibile.
1: Però li salutiamo anche loro, ci scrivessero.
3: Beh, vabbè, ma loro sono fissi, no?
6: Posso intervenire?
1: Allora, nel frattempo è andato via il sole. Ciao Claudio, ben arrivato.
6: Salve a tutti. Ero sul Trasimeno giusto venerdì scorso.
1: E hai visto?
6: No, perché c'è un'isola in mezzo, mezza disabitata, che non è l'isola grande. E da lì c'erano dei bagliori strani. Il problema è che c'è una puzza già di putrefazione che secondo
1: Guarda,
6: me...
1: so gli ascoltatori, no, fanno come su Lost. Sul lago Trasimeno, sono
6: aiuto.
1: Loro. Te l'hai visti in realtà.
6: Come finisce però il problema?
1: Puoi dirci perché sei arrivato tardi?
4: Si cibano di alghe.
6: Perché stavo togliendomi delle alghe dai piedi, praticamente sono andato al podologo. Queste belle cose.
3: Dal podologo, vabbè.
0: Questa è una delle tante giustificazioni che Claudio dà quando ritarda.
1: Non vi dico le altre. Podologia oggi.
0: Non vi dico le altre.
1: Lello,
3: musica.
1: Lello.
0: Che cazzo di responsabilità però ogni
3: Lello.
0: Volta. Lello,
3: dai,
0: musica.
3: Lello, tutto Lello. Sulle tue spalle.

0: tirare. Non c'è più posto per chi sa far da solo. Due notte, un si bemolle fuori luogo.
1: Eccoci, Attento, che c'è il microfono aperto.
2: E figurati, ragazzi, infatti, qui volevo, la forma è l'unica, cosa che non c'è.
3: Volevo farvi notare che qui ci sono dei diciassettenni, stiamo entrando nella musica vecchia.
2: Perché
3: siete
2: dei vecchi di merda.
3: Ah, ho capito.
2: Noi ci teniamo.
3: Ah, quello era il motivo. Ah, ho capito.
2: Allora, siccome qui c'è il nostro uomo dei dati, con il quale abbiamo deciso di affrontare uno degli argomenti estivi, lo stile balneare,
3: certo.
2: È lo stile balneare per antonomasia, è quello del... come possiamo chiamarlo, Miki? Quello del ghiaccio bollente.
3: Certo.
1: Ah,
3: certo.
1: Quindi je t'aime moi non plus era
3: elaborazione di dati erotici secondo lo stile di Radio Parsec.
1: E quindi già
3: si perde tutto il senso dell'erotismo. Sì, si perde completamente. Io per questa prima puntata avrei dei dati che ci vengono niente po' di meno che dal Censis. Il Censis fa anche sta roba, fa sta roba.
2: E cioè, che dati fa, scusa?
3: Esperienze sessuali degli italiani.
2: Bene, allora l'argomento di questa sera, ghiaccio bollente, sono le esperienze sessuali degli italiani.
1: Aspetta un attimo, ero disattento. È una rubrica
2: ma te
1: nuova.
2: La cedrata,
1: cosa vuoi?
3: È una rubrica nuova dello stile balneare, no?
1: È una rubrica nuova?
3: Certo,
1: la dobbiamo salutare
3: certo.
1: In quanto nuova.
2: Ghiaccio bollente.
3: Oh, ghiaccio bollente.
1: Bene.
3: Allora, questo è un rapporto del Censis che. Ci sono due dati abbastanza agghiaccianti. Numero di partner. Le esperienze sessuali degli italiani. Il Censis, non è che.
2: No, Gigio Destacchiotto.
3: Pizze fighe. Le esperienze sessuali degli italiani si articolano lungo percorsi plurali, dove accanto alla regolarità dei rapporti esclusivi emergono modalità più variegate. Nel corso della vita, infatti, gli italiani dichiarano di aver avuto 21,3% un solo partner, 25,6% due o tre. 20,8% 4 o 5, 13,2 più di 6 partner, 14,7 più di 10 partner e attenzione, il 4,4 non lo ricorda.
2: Ma in che
3: cioè,
2: senso?
3: Che non è che non è la solita roba del...
2: Non sa, non risponde.
3: No, non è la solita
4: ricordo.
3: Roba.
4: Io mi riconoscevo in quella nello 05 che ha risposto non sa, non risponde.
3: No, non c'è.
4: Ma
3: no,
4: che cazzo di domande me fai?
3: Non
4: era.
3: Lo ricorda, che non è.
2: Cioè, ha perso il conto, vuoi dire?
3: Perché quello se fossero i figli della Riviera Romagnola avrebbero detto 31, 47, 88, ma sarebbe rientrata nel più di 10 partner. Invece questo non ricorda, ad esempio, se ne ha avuto uno o due.
2: Oppure 18.
5: Ma cosa, se
3: no, 18
5: dormivo,
3: è sempre questo.
2: No, io non ho capito, non capisco un cazzo. No.
3: Perché se uno dice 18, rientra nel 14,7% che ha avuto più di 10 partner.
2: Ah, ok.
3: Fa lo sborone, okay. 81, 98.
2: Fa Loris Batacchi.
3: No, lui invece, esatto, lui o lei non si ricorda se ne ha avuto uno o due.
1: Secondo me ti sta distraendo la sigla.
3: Smemorelli. Come li vogliamo, cioè come
4: che
3: li
4: poi è un 4% solo... che le forze politiche si contendono
2: probabilmente come affluenza alle urne.
3: Ma il dato più agghiacciante ve lo dico adesso.
1: Sempre secondo il Censis,
3: la vita sessuale degli italiani comprende una molteplicità di pratiche vissute con diversa intensità. Infatti, dai dati dell'indagine emerge che il 78,8% degli italiani tra i 18 e i 60 anni pratica con regolarità i preliminari prima del sesso.
2: Le semifinali.
3: E questo dato è agghiacciante perché se il 78,8% pratica i preliminari, vuol dire che c'è il 21,2% che non li pratica. Cioè,
2: ciampa!
3: Ci sono il 21,2% degli italiani, cioè uno su cinque.
5: Ma chi se lo ricorda o chi non se lo ricorda?
3: No, questi se lo ricordo. Praticano il sesso nella forma boom, via, avanti un'altra, boom, via, avanti un'altra, boom, riproviamo, sì, va bene.
2: C'è inciampa, te vai a dormire, spigolo del letto, un po' cazzo.
3: Oh, ma 21,2.
1: Anche quello è petting.
3: No, il che ci porta a dei problemi seri anche di interrelazioni tra noi, perché noi in questo tavolo, in questo momento siamo in otto. Quindi chi è di voi? E ve lo chiedo proprio, chi è di voi che non fai pre- cioè io che sono un tipo
4: no, io non me lo ricordo,
3: non te lo ricordo, lo sapevo,
5: lui non se lo ricorda,
3: cioè è questo è,
2: ma
3: questo
2: i preliminari è. Cioè tipo il turno di qualificazione come
3: esatto, no, ma i preliminari, no, chi è che non, io che sono un tipo prosaico e vado dritto al sodo, non è possibile, cioè non ho mai non fatto i preliminari, cioè io non lo so, è
2: se,
3: una
2: no,
3: roba...
2: se no non te qualificavi ai gironi,
3: esatto,
6: scusate, no, allora faccio un piccolo inciso. Ti conoscono tutti, qui c'è anche la tua famiglia davanti, quindi io mi fermerei un attimo
3: no,
6: sulle,
3: perché, ma io...
6: sulle particolari, oh, cioè, sulla parte
5: no,
6: più
5: ma
6: intima
5: da...
6: e quel 20% secondo me semplicemente fa una cosa semplicissima, paga.
1: Ah, qui c'è un'interpretazione, c'è...
7: Che dice il Censis a proposito?
3: Ma il Censis infatti è un'entità che fa analisi economiche. Bravo Claudio,
7: bravo.
3: Ha capito tutto.
1: C'ha ragione.
2: Nel mentre salutiamo
1: un saluto a Oscar
2: che dalle retrovie, la grande Oscar, conduttore di Dog's Eye su Radio Parsec,
3: assieme al cane Orso.
2: Insieme al cane Orso che immagino no, non ci raggiunge, il cane Orso sta dormendo. Bene. Quando vuoi siamo qui anche per te, amico Oscar.
3: E quindi dopo questi dati francamente agghiaccianti di questa primo tentativo di dare serietà a una rubrica importantissima, passo la parola alla musica.
2: Bene, adesso andiamo con un pezzo, poi torniamo con le notti magiche.

0: Bentornati al Comitato Centrale Stile Balneare, Radio Parsec in diretta e dal vivo alla Zabaretto. Credo sia arrivato il doveroso momento.
1: Di cosa?
0: Da affrontare temi sportivi e calcistici, come si confà alla nostra trasmissione.
2: Ma lo dobbiamo fare per forza?
1: Allora, doveroso, ha detto. Quindi.
0: Avete visto, no? I mondiali, ci sono i mondiali, vabbè, l'Italia non c'è perché i bambini non giocano più a pallone in mezzo alle autostrade.
3: Okay. Una volta qui era tutta campagna,
0: era tutta campagna elettorale,
3: Totti e Baggio.
0: Vabbè, fatto sta che sono iniziati sti mondiali un po' controversi, i prezzi, le robe, Trump, la sua diarrea mentale, tutte le cose, vabbè.
1: Hydration break.
2: Ci sono anche il Messico e il Canada, però.
0: Esatto. Però diciamo che ne sono successe ai mondiali, no? Amici del Comitato Centrale, cose di cui noi dovremmo discutere.
1: Cioè, dici a parte le partite?
0: Sì, guarda, approfitto un attimo perché mi è caduto l'occhio. Ricordo a tutti che se siamo riusciti ad andare live in diretta è grazie a Ivo.
2: Grazie Ivo.
4: Applauso.
0: Certo. Applauso.
5: Grazie.
0: Stoico sotto un sole, adesso non c'è più il sole, si sta bene, quasi umano. È quasi umano.
2: Ma lui faceva tutti i preparativi quando c'era un sole della
0: Madonna. Sfidando coccoloni e problemi tecnici. Bene.
2: E insolazioni.
0: Bene, detto questo, torniamo ai mondiali. Notti magiche, va bene?
1: Beh,
2: vabbè.
0: Allora,
2: dai.
0: Avete visto come iniziano le partite, no?
2: E col calcio d'inizio.
0: No, ci sono.
1: Col fischio.
0: No, ci sono la cerimonia, ci sono dei bandieroni enormi. Che, siccome sono in America, hanno esagerato. Le bandiere delle squadre non è il cartello, una bandierina. Ci sono delle bandiere che sono tenute da 50 persone.
1: Oh,
0: l'altro giorno si
2: genitori di bandiere, avrebbe detto Guzzani.
0: Esattamente. L'altro giorno si giocava Cechia contro Corea del Sud. Al momento di ritrarre le bandiere, che so in 50 a tenerle, uno è cascato dentro la bandiera, è rimasto tutto inverucchiato dentro la bandiera.
2: Per i non anconetani inverucchiato?
0: Per i non anconetani che si ascoltano, inverucchiato è avvolto.
1: Avvolto, intrappolato.
0: Avvolto.
3: Allora,
0: avvolto
3: male.
0: Avvolto, sì. Dicevamo, è rimasto inverucchiato dentro, non si è accorto nessuno, quindi la bandiera è stata chiusa tutta.
2: Quindi è morto.
0: Tutta la bandiera della Cechia gliel'hanno chiusa intorno. È finita che
1: se l'asta?
0: Alla fine vedevano una sagoma che scalciava, che sembrava tipo gli involtini primavera, che faceva una roba pazzesca.
5: Un burrito vivo.
6: Sarà liberato alla prossima partita della Cechia, quindi.
0: E tutto l'inverucchiamento è finito con questo che è stato liberato e hanno dovuto rifare 50 giri di ste cazzo de bandiere giganti che non si capisce perché devi coprire tutto il campo, no? C'è pure la grafica, uno si è reso conto che gioca Cechia contro Corea del Sud.
2: Che
0: è iniziata.
2: Magari un inesperto.
0: È iniziata così. Qualcuno ha qualche altra cazzata da dire
1: sul mondiale? Nel frattempo, per far vedere che andiamo in diretta, ha raddoppiato l'Argentina con un gol di Messi. Quindi, questo per gli amanti della diretta e della cronaca.
6: Due notizie sui mondiali velocissime. La prima è che il cancelliere Friedrich Merz, grande amico di Trump, ha regalato al presidente degli Stati Uniti una maglietta della Germania. Solo che il numero è il 47.
1: Che sarebbe, parla.
6: Esatto, sarebbe il 47esimo presidente degli Stati Uniti, ma in Italia ha tutt'altro significato. Quindi.
0: Perché in tedesco der Toten sprechen, il morto che parla.
1: Davvero?
2: In realtà morto e basta, sì, la smorfia napoletana. Il morto che parla è il 48, ma questo ne parleremo in un'altra sede.
6: L'ultima notizia velocissima. Belgio-Iran 0-0. Il Belgio non è riuscito a sconfiggere l'Iran, ma almeno non ha speso 300 miliardi di dollari.
1: Grande!
2: Battutore!
0: È stata una battuta!
2: Senti, ma l'Iran ha perso, no?
1: No, l'Iran ha pareggiato.
2: Non ha mai perso?
1: No, ha fatto due pareggi.
2: Vabbè, avrà perso.
3: Cioè, ha pareggiato 0-0 con il Belgio in 10 uomini, poi.
0: Sì. Ma chi? Iraniani?
1: No.
2: Quelli sono iraniani. Sono alieni. Sono tutti anfibi.
1: L'eroe della serata di Belgio-Iran di ieri sera è stato il portiere, che secondo la Gazzetta ha imparato a parare tutti i tiri e soprattutto a lanciare il pallone nei rilanci a mano così distante, perché lui da piccolo tirava i sassi alle pecore.
0: Pensavo alla polizia.
1: E quindi lui tirava i sassi più distante, si allenava così e così
3: quindi
1: diventato
3: il mondiale.
2: Ricapitoliamo perché io non sto seguendo benissimo. Allora, l'Iran quindi non ha mai perso ancora?
1: No.
2: Invece Capoverde ha perso.
1: Capoverde,
2: no,
1: sì.
2: Non ha, non ha mai perso neanche Capoverde.
1: Non lo so, vuoi che vada a vedere?
3: Ha vinto lo sport, Michele.
2: ecco, mi era sfuggito.
0: Allora, possiamo dire anche che nel paese, nel reame del banana arancione,
2: che non è Sinner,
0: ma è quello col pannolò che si caga addosso.
2: No, precisiamo.
0: La TV americana, la sera che giocava l'Argentina, ha dovuto mettere una scritta spiegando agli utenti americani che Messi non giocava con l'America. Pure se, capito?
2: No, ma gioca nel campionato americano.
0: E siccome quelli pensava che Messi, giocando nel campionato americano, giocava con la nazionale americana, ma gli hanno dovuto dire, guarda, lui è argentino.
2: C'è della confusione.
0: Cioè, è uscita proprio la sovraimpressione.
2: Quante squadre sono?
0: Un miliardo.
2: No, quante squadre sono?
3: 48.
2: Oh, beh, meno male. Quante ore, quindi, di partite sono?
3: Sono 100.000.
2: No. Sono, ve lo dico io, 104 partite, quindi circa 160 ore di calcio, di cui certamente 155 di basso contenuto di entertainment. Quindi io non lo so, la gente che... No.
4: Scusate, io ho un'ultima notizia sempre sul calcio che non so se avete visto. Allora, i giapponesi sono... adusi
2: in giapponesi che hanno perso subito, no? Per niente.
4: No,
2: nemmeno
4: stanno
2: loro
4: andando bene, ma andranno fuori regolarmente, si suicideranno, penso, alla prima volta dell'eliminazione.
5: Fate parlare, Claudio. No, ho capito cosa vuoi.
4: No, ma loro puliscono gli spalti, è una cosa molto nipponica, lo vedi anche
0: civili,
4: in giro.
0: Civili.
4: Quando stai là, bene o male, è tutto tendenzialmente pulito e cercano di pulire anche dove sporcano. Ma la cosa è stata molto divertente perché un gruppo, penso di, non so se femministe, un'associazione giapponese di donne di caso, diciamo, buttiamola lì così, hanno giustamente fatto una vignetta che è uguale a quella che c'è nella metropolitana per evitare tipo di buttare la carta per terra, con una grafica un po' fumettosa, diciamo, e dove c'è scritto, proprio in giapponese, scritto Iede Yaro. Ossia, fallo pure a casa.
5: Evviva!
4: Cioè, sta roba ha fatto veramente ridere.
0: Questi fai fenomeni, dopo a casa non fa un cazzo.
4: Io posso essere è abbastanza così in Giappone. Però in verità Lilus comanda la donna in Giappone.
5: Sì,
4: cioè,
5: si
4: da
5: vede.
4: Dietro comanda
5: si
4: tutto.
5: Vede proprio tra tutti quegli origami.
0: Comunque,
5: comanda.
0: A proposito di Iran, c'è stato un telecronista che durante Nuova Zelanda
2: Iran...
0: Io non
2: so se si può dire Iran a radio, però.
0: No?
2: No, non lo so.
0: Arriva i droni.
3: Iran,
0: Iran. Durante Nuova Zelanda Iran, un telecronista per 5 minuti di fila ha scambiato le squadre. E dici, come ha scambiato le squadre? La Nuova Zelanda, come fai a sbagliare l'Iran? La Nuova Zelanda non ha bombardata nessuno. Non può essere, no? L'hanno sospeso, l'hanno mandato via. Ce n'ho un'altra che, a proposito del Giappone, Kubo, calciatore giapponese Kubo, è il primo giocatore con un nome geometrico a giocare 3 mondiali. Ha battuto al secondo posto con 2 mondiali giocati, Redondo e Quadrado.
2: No, vabbè.
0: Andate a fanculo.
6: Calciatore alla terza.
0: Possiamo dire che la cosa migliore. Possiamo dire che la cosa migliore di questo mondiale è. Adesso qualcuno mi aiuterà a pronunciarlo. L'hydration break.
2: Cos'è?
0: Hydration break.
2: Cos'è?
1: L'hai pronunciato un po' alla Trump.
5: Hydration.
1: Un po' Trump.
0: Aspetta. L'hydration break.
2: Ah, quella pausa pubblicitaria che c'è tra alla fine,
0: cioè,
2: alla metà del primo tempo.
0: Questi si ferma e questi si ferma perché la madre c'ha paura che si scotta e dice mette la crema. E ogni 20 minuti si ferma. Si chiama hydration break. Poi non ho capito perché non è hydration break.
1: O
0: cooling break. Insomma, vanno a beve, a mettersi la crema, a rinfrescarsi. Mi sembra una grossa trovata. Però questa cosa ha lasciato costernata un sacco di gente in Europa, perché non è solita. Ci ha pensato il telecronista della Rai,
2: che ha detto
0: che ha vinto il premio grazie al cazzo, perché ha l'altra sera ci ha spiegato questo.
3: Cooling premio ambientissimo. Naturalmente...
0: Aspetta, adesso lo risentiamo bene.
3: Cooling break che naturalmente serve per idratarsi, per dissetarsi.
7: È arrivato Sherlock Holmes, è arrivato!
3: Calma.
7: E tu chi sei? Che vuoi?
3: Calma,
7: avere?
3: Jack!
7: Ma chi
3: calma, Jack! Calma!
1: Questo era il premio grazie a cazzo.
0: No, questo ero io dopo che l'ho sentito, perché dici certo, ma non vedi se sta a rovesciare le mastelle a tre orecchie d'acqua e ghiaccio.
2: Cosa servirà mai?
0: Però ce l'ha spiegato il servizio.
1: Non era
0: pubblico.
1: Una tattica così per cambiare le sorti della partita, no?
0: No.
2: Oh, ragazzi, voi parlate sempre di calcio, io invece vorrei soffermarmi su uno sport un po' meno seguito magari, no?
1: L'ippica.
2: No, perché ci sono, nel frattempo si sono svolti i campionati europei di scherma, dove noi di solito vinciamo i medaglieri, e infatti l'abbiamo vinto anche quest'anno. L'Italia ha vinto il medagliere, la Francia è arrivata seconda, terzi sarebbero arrivati della gente un po' così, cioè, che però nel medagliere non c'è, perché nel medagliere ufficiale per nazioni non vengono conteggiate le medaglie assegnate agli atleti individuali neutrali, in quanto non corrispondono a nessuna nazione. Per questo motivo tali medaglie non sono presenti nel medagliere ufficiale o nei totali. Quindi, ad esempio, ve ne cito alcuni, Vladislava Peniushkina, ad esempio, ma non importa. Oppure Anton Borodachev nel fioretto maschile, oppure, insomma, i russi, sono arrivati terzi comunque, l'hanno riammessi, sono arrivati terzi.
0: Che non si poteva dire. No,
2: però non si può dire russi, si dice atleti individuali neutrali, e questo internetically correct di Wikipedia è insopportabile.
3: Esattamente il 4%. Di cui parlavamo prima, cioè quelli che non si ricordano, senza bandiera.
0: Nel mentre arrivano
2: apolidi, smemorelli, un disastro.
0: Arrivano i contributi audio degli ascoltatori del Comitato Centrale Stile Balneare.
2: Da dove?
8: Pagliacci, ineffabili artisti circensi, sedicenti, esperti di tutto, in realtà di un cazzo.
2: E ce lo meritiamo però un po'.
0: Musica!

0: Ci boom. Siamo?
1: Ecco, sì, voilà. Okay. Allora, siccome abbiamo ogni tanto dei salti di rete, adesso è l'unico momento in cui chiediamo un minimo di interazione con la simpatica emittenza, perché ci segnalano che la rete va e viene, quindi vi chiedo la cortesia, 2 secondi della vostra concentrazione, prendete per cortesia i telefoni e vi collegate a radioparse.com e fate play, perché così riusciamo a capire se la rete sta reggendo la connessione, tutte queste cazzate che stiamo raccontando.
2: E tutto questo per vendere la pubblicità agli arabi?
1: Ovviamente, ovviamente ruberemo i vostri dati, certo, e li rivenderemo,
2: certo, certo,
1: facendoci pagare in vaglia postali.
2: No, diciamo che infatti, Radio
3: crescendo,
2: che...
3: guarda come crescono i listeners.
2: Hai visto?
1: Ecco, allora,
2: hai visto?
1: Radioparsec.com, chi c'ha il telefono lo tiri fuori, alzi il volume così rientra, inizia a fischia tutto, Ivo Cimena.
3: E Ivo andiamo dice, a casa. No, non lo fate.
1: Ivo Cimena proprio. Ancora un minuto così riusciamo a testare che la connessione regga.
3: Regge.
1: Oh, vedi, grazie,
3: Vedi.
1: Guarda che roba, oh.
3: Sale esponenzialmente. Mamma mia.
1: Oh, qui si fattura, eh.
3: È riuscita la marchetta, bravo mondo, bravo.
2: Vogliamo
3: bravo.
2: Dire che Radio Parsec non ha scopo di lucro?
1: No, assolutamente.
2: Abbiamo trovato un altro sistema per evidente. Non guadagnare.
0: Ma nemmeno
2: vita.
0: Scopo di vita, direi.
4: Allora, Radio ma Parsec, noi sì.
1: Radio Parsec è l'ennesimo progetto di questa banda.
3: A perdere.
1: Perde, non tira su una lira, non c'ha una lira e usa attrezzatura d'emergenza.
2: Eh no, questo va detto perché è importante.
1: Molto bene. Allora, invece l'altra questione che dicevamo che la mia mente da pesce rosso ha già dimenticato. Cosa ti ho detto prima?
2: Che potevamo partire con le rubriche, quelle serie.
1: Sì, perché adesso arrivano le rubriche, ragazzi. Quindi,
2: quelle serie.
1: Ecco. Allora, noi è da un po' che stiamo notando nel dibattito pubblico che c'è molto timore riguardo al dibattito che coinvolge l'argomento della tassa patrimoniale. Per fare questo...
2: Però non si può dire, qualcosa in radio, lo puoi dire.
1: Come no, ho capito, tanto
3: però adesso che abbiamo il massimo degli ascoltatori lo devi dire. Tanto, in questo momento
2: certo,
3: qui.
2: Certo. Magari così, qualcuno è preoccupato.
1: No, allora, siccome noi teniamo conto delle preoccupazioni di chi si preoccupa per questa tassa patrimoniale, che c'è una proposta di legge insomma in corso, abbiamo pensato di offrire, sempre rimettendoci i soldi noi, rivolgendoci a degli esperti della mindfulness, quindi dei corsi per non farsi spaventare dal dibattito sulla tassa patrimoniale per chi è un morto de fame come noi.
2: Esatto.
1: Quindi se...
2: Può andare. Vediamo.
1: Potremmo iniziare un po' a rilassarci. Certo, magari chi vuole può iniziare a fare delle posizioni perché adesso con calma ci ascoltiamo una lezione fatta apposta per questa sera. Chi vuole può incrociare le gambe e rivolgersi verso l'infinito,
2: L'ignoto.
5: Benvenuti a Mindfulness di classe, il corso estivo del Comitato Centrale per chi, pur essendo un morto de fame, teme l'introduzione della tassa patrimoniale. La proposta prevede l'introduzione della tassazione a partire dai patrimoni che superano i 2 milioni di euro, permettendo così il reperimento di fondi per la sanità pubblica, la scuola pubblica, gli enti locali. Ora noi sappiamo che sei spaventato, e lo sei perché non ti sei mai posto la domanda giusta. Quindi ora iniziamo con un esercizio semplice. Se stai ascoltando da casa, puoi sederti in terra o sul divano. Se ci stai ascoltando dal vivo, alla Zabaretto, puoi rivolgere lo sguardo verso il mare, alzare bene la testa e con il busto eretto iniziare a respirare profondamente. Adesso è il momento di farsi attraversare dalla domanda giusta. Io ho un patrimonio di 2 milioni di euro. Lascia che la domanda entri nei tuoi pensieri più profondi. Respira e ripeti ancora. Io ho un patrimonio di 2 milioni di euro. Lo vedi che va già meglio? Di nuovo a diaframma aperto. Io ho un patrimonio di 2 milioni di euro. E allora lo vedi? Il segreto dello stare bene con se stessi e per se stessi è la domanda. Io ho un patrimonio di 2 milioni di euro. Non smettere di domandare e ci sentiamo alla prossima lezione. Ciao coglione.
1: No, come ciao coglione?
2: No, ma infatti,
1: no.
2: Ma che esperti
0: di livelli interpellato, di consapevolezza, cioè, altissima.
1: Ma gli famo causa, ma come ciao coglione?
3: Le ultime lezioni aveva dato la risposta.
2: Cioè, gli davo un sacco di soldi a questo.
1: Ma io mi ero rilassato tutto.
4: Cioè, c'era un'atmosfera bellissima.
2: Si sono tutti calmati alla fine.
1: Allora adesso non manchiamo alle prossime lezioni, le mettiamo anche da scaricare, così uno anche a casa se mette nello
3: un periodo di prova gratuito di una settimana.
1: Nello sgabuzzino si mette e fa la mindfulness.
3: Poi dopo vediamo.
4: Mindfulness di classe.
1: Bene. Lello, te ce l'hai un patrimonio di 2 milioni di euro?
3: No, non ce l'ho.
1: Lello.
2: No,
1: Lello.
2: Io ce l'ho in tasca, quindi io sono preoccupatissimo da chi mi mette le mani in tasca. Capito? Io ce l'ho adesso, in questo momento, in tasca ho circa 2 milioni e mezzo di euro e non so cosa.
1: Guarda,
2: sono
1: Lello,
2: preoccupatissimo.
1: La giornata ci sta lasciando, no? Guarda che bel chiarore.
3: Vero.
1: Guardando te porto.
3: Veramente,
1: ti ringrazio. Ma ti rendi conto? Ma guardando te porto.
3: Vero, vero. Non ci sono mai venuto qui, tra l'altro, quindi la prima volta, quindi grazie mondo che mi fai scoprire queste cose, grazie a Radio che con le trasferte ci rimborsa.
1: Perché questa è un'experience, eh?
3: È un'experience.
1: Senti, allora, visto che non c'è nessun tipo di copione, facciamo un pezzo, torniamo e poi iniziamo a nastro le rubriche. Ci abbiamo la rubrica per aiutare il paese a crescere e trovare lavoro a chi ne ha bisogno.
2: Vai con la musica.
1: Ci siamo venduti alle corporation.
0: Vai, maestro.

0: Voilà, eccoci di nuovo. Allora, abbiamo fatto tutti gli esercizi, siamo pronti. Siccome Radio Parsec, che il Comitato Centrale Stile Balneare è anche servizio pubblico, dobbiamo mandare un avviso importante.
1: Avviso importante alla gentile clientela. Si informa il pubblico che in virtù del protocollo antropologia e compostezza, in questo locale non è consentito deambulare al ritmo di musica. Qualora avvertiate l'irrefrenabile impulso di muovere i piedi, ancheggiare o simulare un corteggiamento da canarino in amore, vi preghiamo di iniziare una fitta conversazione telepatica con un peschereccio fino a quando non avrete distratto il vostro sistema nervoso centrale. Fingere di essere una colonna portante del XII secolo, mantenendo un'espressione di sobria e millenaria indifferenza verso il mondo terreno. Ricordare che non siete i protagonisti di Footloose. Chiunque verrà colto in flagrante oscillazione ritmica sarà costretto a spiegare la fisica quantistica ai presenti. Grazie per la vostra immobilità.
0: Capito, Lello? Comunque, non puoi ballare, se no devi spiegare la fisica dei quanti.
2: Voglio vedere il bilancio per vedere quanti soldi hai speso in Anthropic e Claude, in tutte queste cazzate da intelligenza artificiale.
3: Soprattutto quanta acqua hai speso.
2: Ah, no, quanta energia aspetta, sta roba, di tutti questi server che
0: allora,
2: c'hai.
0: Sta partendo la rubrica per il lavoro, perché noi siamo impegnati e compromessi con le corporation totali globali che c'è dalla stecca per trovare lavoro alla gente. Però prima, con pieno senso civico, devo dire, mi sono accorto che ci sono un sacco di notizie riguardo i data center.
2: Appunto.
0: Perché tutto inizia da Jeff Bezos, capito? Jeff Bezos.
2: Jeff Bacini.
0: Dice che il consumo di acqua delle persone sta limitando il potenziale dell'intelligenza artificiale.
4: Ci mancava questa, è giusto.
0: Perché l'acqua serve per raffreddare i data center,
2: quindi
0: no?
2: Quindi non bere, non fare la doccia, ma...
0: E te lo leggi e dici, te sta vede, dopara questo, te sta vede.
4: E infatti...
0: In Italia ci sono più richieste di data center che campanili. Esplodono le richieste per costruire i centri di intelligenza artificiale. È stata fatta un'analisi dell'impatto. Le Nazioni Unite hanno pubblicato un report sugli impatti. Avvertono che i data center consumeranno il doppio di oggi entro il 2030. Quindi consumeranno quanto 1.300.000.000 di persone.
5: E potranno fare Gesù Cristo digitale.
0: Negli Stati Uniti sono apparsi dei cartelli vicino ai data center, messi dalle società che gestiscono i data center, dove sostanzialmente si chiede di non piantare i bambù. Coltivazioni di bambù. Perché? Perché il bambù si espande rizomi molto velocemente ed è molto infestante e quelli tribolano a toglierli. E quindi noi diciamo forza bambù. Lo dovrebbero dire anche in Piemonte, perché nell'ultimo mese sono arrivate 70 richieste per fare i data center, che a livello ecologico sono devastanti. Tutto per consentire a noi di fare le pugnette con le richieste. Mi dici come si fa? Chiedelo a Google, no? No all'intelligenza artificiale, come si fa la melanzana al forno.
5: Non si può fare manco più con Google, perché Google c'ha l'intelligenza artificiale integrata.
0: E adesso. Allora vai su...

0: qualche motore che non lo fai, esatto. E chiedi: come faccio a fare l'animazione della melanzana che balla dentro il forno mentre aspetto e mando il video a mi socera? Vabbè, era così. Diceva Lello.
1: Sì?
0: Lello, mamma mia.
1: Lello è l'intercalare per allora, quando il mondo non sa più cosa fare. Fa Lello.
0: Siamo pronti per il lavoro?
2: Sì, io lo faccio anche a casa, Lello. Bene. Quando mi rompi i coglioni, a un certo punto dico Lello.
1: Ah, così, ormai Lello. È di pubblico dominio.
2: Non è che il sugo si gira da solo, Lello.
0: Perché di Lello è una cosa che ti rilassa.
1: È così, è liberatorio.
0: Ti rilassa proprio, capito? Solo
1: dirlo.
0: Solo dicendolo.
1: Questa ripetizione così di Lello.
0: Allora, il vero problema qual è? Che io non c'ho il mouse, sto muovendo il dito in questa roba.
3: Non riesci a farlo.
0: Ma no, è una tortura.
2: Intanto vi volevo dire che mentre Trump firmava digitalmente l'accordo con l'Iran,
1: commercialista.
2: A un certo punto ha detto Lello.
1: Non mi funziona il PCR. Non mi funziona il lettore di smart card.
2: C'è da sminare un intero canale, allora, Lello.
0: E io nel mentre, siccome ho chiesto la cena, mi ha risposto...
2: Lello, ti ha risposto
0: No, mi ha risposto con la cena, si è sbagliato. Sai cosa mi ha mandato? Mi ha mandato l'audio di un altro cliente. Stranger in the night. E non si capisce, no? Cioè, qui non arriva, noi dopo, quando c'è la fame diventiamo cattivi, lo sappiamo. Eccolo, è questo.
4: Scusa, giovane, mi porti una porzione di patatine, però anche una piccola brancata di cociac e mele, ok? No, non te lo dimenticare, perché mentre arrivano le birre già si fanno...
2: Lello,
5: ma non si capisce niente.
2: Lello, mentre arrivano le birre, è Lello.
0: Lello. Vabbè, allora adesso iniziamo lo spazio dedicato alle offerte di lavoro che si chiama A Discorre Non È Fatica.
6: È arrivato il momento in cui anche il Comitato Centrale mostra tutta la sua subalternità al capitale. Arriva la rubrica A Discorre Non È Fatica, lo spazio in cui cerchiamo di aiutare le corporation globali e totali a trovare nuove persone da impiegare per un percorso di carriera, per crescere senza fine e per diventare resilienti e contenti.
7: A voglia che vai rubene, vai spaccene, vai facendo lo casice, mo che vai a fatica!
6: Via con gli annunci.
1: Posizione aperta Dry Stone Manager, asciugatore Descoi, area Adriatico Nord. La fortezza pentagonale sospesa sulle acque ricerca una figura altamente specializzata per il ruolo di Dry Stone Manager. Area operativa, dal porto turistico di Marina Dorica fino al leggendario Cagò, comprendendo scogli, massi, pietre, brecciolino, manufatti portuali e superfici accidentalmente bagnate. Mansioni principali, asciugare gli scogli dopo mareggiate, piogge, schiumate e fenomeni atmosferici inopportuni. Verificare giornalmente il grado di asciuttezza delle pietre mediante osservazione contemplativa. Coordinare i rapporti tra sole, vento e roccia. Intervenire in caso di scoglio eccessivamente umido. Requisiti richiesti: capacità di distinguere una pietra asciutta da una molto asciutta, attitudine alla leadership minerale, conoscenza delle dinamiche evaporative dell'Adriatico centrale e disponibilità a discutere con pensionati esperti di correnti marine. I benefit: ingresso eroico nell'immaginario popolare cittadino, possibilità di diventare leggenda vivente delle banchine, accesso prioritario alla candidatura per il prestigioso Ciriachino d'Oro per meriti ittici e costieri, citazioni spontanee nei racconti dei pescatori e riconoscimento informale come quello che sciucca i scogli. Non stai asciugando solo gli scogli, stai amministrando il delicatissimo equilibrio tra l'Adriatico e la sua inevitabile tendenza a essere bagnato. Se hai sempre sognato una carriera al confine tra geologia, meteorologia e totale inutilità operativa, manda il curriculum.
8: Posizione aperta, barista estivo, fortezza pentagonale sospesa sulle acque.
5: noto locale estivo situato su una misteriosa banchina ai margini della realtà, cerca barista per la stagione. La struttura emerge dal mare solo nei mesi caldi e scompare ai primi temporali di settembre insieme a crediti, promesse e sedie di plastica. Requisiti fondamentali: capacità di mantenere la calma quando qualcuno ordina un Bacardi Freezer. Capacità di mantenere la calma quando qualcuno ordina un Bacardi Blitz. Capacità di mantenere la calma quando qualcuno ordina un mojito senza menta. Capacità di mantenere la calma quando qualcuno ordina un gin tonic senza gin perché poi devo guidare. Competenze avanzate: comprendere che un Cuba Libre significa generalmente molto Cuba, poco Libre. Comprendere che poco ghiaccio significa più alcol. Comprendere che fammelo buono non è una ricetta. Comprendere che come l'altra volta viene pronunciato da persone mai viste prima. Mansioni quotidiane: servire cocktail a individui che si stanno trasformando lentamente in gamberi. Distinguere turisti, marinai, creature marine e PR. Preparare spritz a una velocità incompatibile con la fisica classica. Assistere al tramonto per la 94esima volta fingendo ancora stupore. Cosa offriamo? Umidità al 97%, conversazioni surreali sul significato della parola estate, l'opportunità di vedere una persona ordinare un Negroni alle 10.42 del mattino e difenderne filosoficamente la scelta. Verità materiale: non stai facendo il barista, stai presidiando un portale dimensionale in cui il rum diventa linguaggio, il ghiaccio diventa negoziazione e il Bacardi Freezer continua a esistere nonostante ogni evidenza contraria. Se sai preparare un Cuba Libre senza chiedere quanto Cuba, manda il CV dedicato a tutti i lazzabaristi.
8: Posizione aperta. Guida snorkeling industriale. Area marina protetta dei piloni petrolchimici. La fortezza pentagonale sospesa sulle acque ricerca una figura per accompagnare gruppi di escursionisti nelle spettacolari acque attorno ai piloni della raffineria. Mansioni principali: guidare turisti e curiosi attraverso ecosistemi nati dall'incontro tra Adriatico, acciaio e pianificazione industriale del Novecento. Illustrare la fauna locale che ha scelto di ignorare ogni dibattito urbanistico. Indicare con entusiasmo strutture alte decine di metri, descrivendole come barriere artificiali ad alto elevato valore contemplativo. Requisiti richiesti: brevetto snorkeling o fede incrollabile nel progresso industriale, capacità di pronunciare l'espressione archeologia petrolifera marina senza ridere, ottima conoscenza delle correnti e delle normative che cambiano ogni volta che qualcuno le chiede. Competenze avanzate: distinguere una cernia da un tubo. Distinguere un tubo da una cernia. Rispondere alla domanda: ma qui si può fare il bagno? Senza compromettere il futuro professionale. Cosa offriamo? Panorami impossibili da trovare nei cataloghi turistici tradizionali. Tramonti che si riflettono contemporaneamente sul mare e sulle infrastrutture energetiche. L'opportunità di lavorare nel punto esatto in cui natura e industria hanno deciso di smettere di discutere. Benefit esclusivi: possibilità di ascoltare un crocierista di Rovigo dire «Dai, neanche tanto mal!» Verità materiale: stai guidando esseri umani attraverso uno dei più surreali paesaggi dell'Adriatico, un luogo dove i pesci nuotano tra i piloni, gli escursionisti cercano autenticità e l'orizzonte non ha mai deciso se essere naturale o industriale. Se sai indicare una piattaforma petrolifera dicendo «Guardate che meraviglia!» con sufficiente convinzione, manda il CV.
2: Posizione aperta, bagnino, fortezza pentagonale, lingua di asfalto sul mare. La fortezza pentagonale è sospesa sulle acque e ricerca bagnino per la stagione estiva. Si precisa che la struttura non dispone di spiaggia. Dispone invece di una lunga lingua di asfalto arroventato che termina improvvisamente nell'Adriatico, secondo un progetto urbanistico ispirato alla sfida tra uomo, mare e assicurazioni. Mansioni principali: sorvegliare persone che prendono il sole sul catrame, intervenire quando qualcuno confonde una bitta con un lettino, recuperare infradito trascinate dalla corrente e dignità trascinate dagli aperitivi, spiegare che il tuffo dal muretto non è una disciplina olimpica. Requisiti richiesti: brevetto di salvataggio, resistenza a superfici che raggiungono la temperatura di fusione delle ciabatte, capacità di riconoscere i sintomi dell'insolazione e quelli del terzo mojito, spesso coincidono, attitudine al dialogo con persone che alle 14:30 sostengono di essere perfettamente lucide, competenze avanzate, individuare un turista tedesco a 300 metri, distinguere un materassino da una piccola imbarcazione, comprendere la frase «sto solo facendo un tuffetto» come dichiarazione di guerra. Cosa offriamo? 8 ore al giorno davanti al mare senza poterlo godere, visione privilegiata della fauna estiva locale, tramonti spettacolari interrotti da richieste di informazioni sul bagno più vicino, un ambiente di lavoro in cui il 70% delle emergenze riguarda persone che hanno preso decisioni autonome. Verità materiale: non stai facendo il bagnino, stai facendo da servizio di protezione civile a una colonia temporanea convinta che l'estate sospenda le leggi della fisica. Se sai salvare un essere umano che si è ustionato i piedi sull'asfalto rovente prima ancora di entrare in acqua, manda un CV.

0: Finalmente, finalmente.
1: Arcadia.
2: Questa sarà la rubrica dell'estate.
1: Subito rovinata.
3: No, questa io mi dissocio completamente da questa cosa.
1: Lo so, però no. È una rubrica che ha così costruito le sue fortune.
3: Ma la dovevamo portare proprio qui?
1: Ma sì, dai, alla fine.
2: Questo è il momento clou,
1: Secondo me
2: momento
1: l'estate gente è il banco di prova, è il banco di prova definitivo. Se funziona qui.
2: Che dicevo, adesso è estate.
1: Adesso,
3: mi dissocio con tutta l'anima.
1: Allora, questa, ecco, adesso ci sono i Kraftwerk vestiti da Intillimani che presentano la rubrichetta che in realtà si chiama Happy Birthday Capolavori, ma qua è stata soprannominata l'almanacco del giorno. Ovvero sia una rubrica che parte dal giorno in cui si va in onda e si vede chi è nato, chi è morto,
2: chi ha visto
1: gente, chi ha pubblicato dischi.
3: È una
1: famosi.
3: Rubrica musicale.
2: Con nomi sempre di livello.
1: È una rubrica che ha diverse puttanate all'interno, soprattutto laddove ce ne sono da raccontare. Oggi, per esempio, 22 giugno, ne sono nate parecchie di persone. Anche voi dite sempre c'è un po' d'Italia, no? Ma c'è anche un po' di Marche. Il 22 giugno del 1944 nasce a Castelplanio la cantante Anna Rita Spinaci.
2: Ma vieni!
1: Forse voi non conoscete, ma è famosissima.
4: Non ho capito.
2: Capite perché amiamo questa rubrica?
1: Il 22 dicembre.
4: Nasce
1: a Castelplanio la cantante Anna Rita Spinaci.
5: Me coglioni.
1: Te la conoscevi?
2: Esatto.
1: No. Se non c'era la rubrica, te non la conoscevi. Invece
2: grazie,
1: adesso
2: Lello.
1: La conosci. Bene. Il 22 giugno del 1968 nasce a Sant'Elpidio a Mare il cantante Umberto Maria Giardini, detto
2: Giardì.
1: Giardì. Mentre il 22 giugno del 1988 nasce a Macerata il cantante Stefano Filipponi,
2: detto Filippo.
1: Detto, non lo so.
4: Ah, no, ok.
2: Ma chi vuoste?
1: So, guarda che so cose interessanti.
4: Sono amici suoi, secondo
1: me. Cose
2: interessanti.
1: Esatto,
2: esatto.
1: Non c'è un cazzo.
2: La rubrica ha già rotto i coglioni.
1: No,
2: comunque,
1: fatemi rimettere gli occhiali.
3: Cioè, la peggiore rubrica. La dovevamo portare.
1: Allora, cosa passo? Ai morti? No.
2: Dai, famo i morti.
1: No, allora, ci sono dei dischi che escono, ma li dico dopo. Ci sono degli eventi. Voi sapevate che il 22 giugno del 1974 Madonna andò al suo primo concerto nella vita?
3: Ma chi se ne frega?
1: Indovinate di chi era il concerto? Di uno che ha cambiato.
2: De Biagio Antonacci.
1: È uno che ha cambiato
2: Filippo,
1: la vita.
2: De Filippo.
4: Suonava Filippo, è vero.
1: È uno che ha cambiato la vita a tanti. Era un concerto di David Bowie. Pure Madonna è andata a vedere David Bowie.
2: Okay.
1: Poi nel 1992 Kurt Cobain viene ricoverato d'urgenza. Dopo un concerto
6: novità.
1: Kurt Cobain viene ricoverato per gravi problemi di stomaco. Il male cronico che lo tormentava da anni.
3: Non era quello,
1: la tossicodipendenza.
2: Cioè, c'era l'ascolto dell'opera omnia di Filippo.
4: Non cagava, cosa faceva?
1: Era un po' costipato.
3: Poi
1: nel 1996 i Metallica sono al numero uno con Load.
2: Interessa
1: questo
2: qui. Madonna, sta rubrica è veramente una rottura dei coglioni enorme.
3: Incredibile.
1: Poi i dischi. Il 22 giugno del 1944
3: ti stai perdendo.
1: Il 22 giugno del 1953 il compleanno di Cindy Lauper,
6: grande, no,
3: cioè è nata ne...
1: poi il 22 giugno del 1956 compie 70 anni oggi Derek Forbes dei Simple Minds. Il 22 giugno del 1961 nasce Jimmy Somerville, quello dei Bronski Beat, Small Town Boy, lo conoscete. E poi c'è Bobby Gillespie dei Primal Scream. Vedi come cala il tono, è più facile dire le puttanate che le date
2: ma hai detto solo quelle,
3: sono puttanate,
1: non me le fate di
2: hai detto vabbè. Solo quelle per me ormai c'è solo Filipponi,
3: che altro?
1: Allora, il 22 giugno escono però anche dei bei dischi tipo Blue di Joni Mitchell nel 1971.
3: Questo è buono.
1: David Bowie c'è sempre perché nel 1973 esce Life on Mars. Poi esce Live Killers dei Queen. E poi esce Prefab Sprout, Steve McQueen. Guarda che facce interessate.
2: Non c'ho nessuna canzone
1: da mettere.
3: No, come?
2: No, vabbè, ma quello non è un problema. È finita sta rubrica.
3: Il problema è la rubrica. Non è il.
1: È finita, se deve un po' rodare, deve trovare deve trovare un po' di perché nella situazione estiva.
2: Sai, perché Lello, perché mi pare che la rubrica sia essa stessa un problema.
1: Esatto. Lo so, però allora mettiamola ai voti del comitato, che non decide niente, quindi non deciderà neanche di
0: cassare. Scusate, volevo dire che quando la data di apertura della Zabaretto, invece, che è stata il 18 giugno, è l'84esimo compleanno di Paul McCartney. Forse è una, così,
1: però è in mente così. 18 giugno, oggi è il 22, mica
0: è perché noi andiamo il lunedì. Vabbè, comunque, è capitato così. Perché quello che hai detto te era interessante.
1: Ma vabbè, dai, ci ho provato, vediamo un po' come va. Magari allora, date un altro lunedì.
2: Vediamo, perché ti sei ricordato che oggi è l'anniversario del giorno in cui l'enorme ed eterno Diego Armando ha segnato e ha fatto la mano di Dios.
5: Il gol del siglo.
0: Ma basta, basta.
2: Bene, questo è il comitato centrale stile barneare di Radio Parsa, che noi siamo qui per ricordarvelo.
7: Evviva l'almanacco!

0: È arrivato il momento di volgere lo sguardo verso il cielo, perché va ora in onda. Fate spazio. Le astrocazzate del Comitato Centrale.
1: Bene, inauguriamo anche qui in diretta dal Comitato Centrale alla Zabaretto la rubrica Fate Spazio, le nostre astrocazzate. Oggi ragazzi parto a bomba una dietro l'altra.
2: Dai, capirai.
1: Allora, la prima è: e se dentro una stella morente nascesse un nuovo universo, l'ipotesi alternativa ai buchi neri. Al posto di un buco nero, il collasso di una stella massiccia potrebbe dare origine a una gravastar.
2: Ma a noi che cazzo ce ne frega?
1: Ma attenzione, attenzione mondo, perché l'energia oscura potrebbe innescare un mini Big Bang, creando un universo in miniatura nascosto in una dimensione separata.
2: Io non ho capito niente.
1: Nemmeno io, ma il bello è questo.
3: Il bello deve arrivare.
1: Ma vado avanti.
2: Ci sarà Tajani nel nuovo universo.
1: Attenzione, questa è, non me ne voglia l'illus, ma io la leggo così, quindi non mi assumo la responsabilità. Sistema planetario modellato da una nana bruna. Sì, signori.
3: Non si può.
1: È così.
3: Ma cosa reagisci?
4: Dici a me?
3: Reagisci.
2: È body shaming.
3: Ma come si permette?
1: Perché sostanzialmente un team internazionale, ovviamente, ha scoperto che esiste una nana bruna transitante di fronte a una massa non ancora identificata, e tutto ciò rivela un sistema compatto e complanare in cui la presenza di un oggetto massiccio ed eccentrico, perché effettivamente la nana bruna è un po' eccentrico,
5: fare questi commenti.
1: Ma no, lo riporto: ridefinisce i confini della stabilità dei pianeti interni. Anche qui non abbiamo capito nulla, ma era bello dire.
3: Era bello, faceva scena.
1: Lasciatemi dire. Poi, visto che l'ultima puntata avevamo parlato dell'orizzonte degli eventi, ovvero l'ultima frontiera dello spazio osservabile in cui tempo, luce e spazio si muovono a caso, e praticamente è stato osservato dall'Horizon Telescope il mostro che si trova al centro della nostra galassia. È un buco nero con una massa pari a 4 milioni di volte quella del Sole. È una roba gigantesca che dà origine alla nostra galassia.
5: Siamo nel nulla, quindi.
1: Poi, per quanto riguarda l'espansione dell'universo, prima ci avevano detto che rallentavamo, invece adesso ci stanno dicendo che abbiamo accelerato.
3: Non ce lo dicono.
1: Occhio agli autovelox intergalattici. E chiudo dicendo che esiste un pianeta rosa che ha confuso gli astronomi per 13 anni. Nasconde delle nuvole di sale. E per 13 anni gli astronomi dicevano: ma che cazzo è sto pianeta rosa?
5: E l'hanno scoperto.
1: E hanno scoperto che è un pianeta il cui rosa è dato da delle nuvole di sale. Per oggi è tutto, non abbiamo capito niente, ma il fascino è unico.
3: Però te dai un tono, te, queste stronzate.
1: L'importante è crederci.
3: Che grande. Alza Brossitto.
1: Grazie.
3: Appassionato di cose stellari. Bravo.
4: Comunque c'è un po' di Italia nello spazio, perché dovete sapere che
5: c'è anche un po' di rosa.
4: C'è anche un po' di rosa e un po' di Italia, perché nella missione Artemis III ci sarà l'astronauta Luca Parmitano, italiano, che io conoscevo. È un amico mio. E bello, seguiamolo.
3: Missione che noi seguiremo
4: passo a passo. Artemis 3 giorno
3: a sera.
2: E per far contento Michele, due astronomi italiani hanno individuato un nuovo asteroide e l'hanno chiamato Yannick Sinner.
5: Vabbè.
3: Io pensavo l'aveva chiamato Dottor.
1: E volevo anche ricordare che Parmitano fa parte del 4% che nel sondaggio prima del Censis non ricorda.
3: E dopo l'orbita ne ricorderà ancora meno.
5: Basta con le cazzate, musica.
3: Io pensavo che per far contento Michele mettevamo Miguel Bosé.

0: sono stato sequestrato da un bagno chimico, dentro si sentiva Miguel Bosé.
1: Hai capito che primizia discografica.
2: E se un bagno chimico nasconde una bruna?
3: Io vorrei dire.
0: E non so, sono entrato dentro, improvvisamente si sentiva Miguel Bosé.
4: Che pezzone, Lello, grazie.
1: Ma prego, figurarsi. Questo ed altro.
0: Togli sta merda, dai.
1: Sì, no, è finita.
3: Vabbè.
1: È finita.
0: Allora, ragazzi, noi non abbiamo più idea di come andare avanti.
3: No, ma perché è finita la puntata. È finita la puntata.
1: Io ho perso la voce, quindi o fate senza di me.
0: Sei galito?
1: Sono galito.
0: Sei galito. Dovevamo parlare dei tifosi scozzesi in America, forse.
5: Che bellini.
3: Ma ne parleremo la prossima volta.
0: Cioè, c'è un sacco. Allora, sono rimaste. Bisogna chiamare gli artificieri perché sono rimaste inesplose un sacco di cazzate.
3: Esatto.
0: Quindi, noi adesso ci possiamo giocare un po'. Poi, dopo, ci abbiamo la poesia della buonanotte e la sigla finale.
3: Esatto.
0: Qualcuno ha delle cazzate inesplose che potremmo far brillare?
4: Qualcosa c'ho. Vado?
0: Prego.
1: Vadi, ragioniere.
4: Allora. L'uomo che fa saltare i matrimoni per 500 euro.
1: Questa l'avevo sentita però.
4: Sì, sì, c'è un uomo spagnolo, si chiama Ernesto, e ha aperto un'agenzia.
0: Ma dai, non si può fare Ernesto.
4: In un altro modo.
2: No, il nome completo è Ernesto Filipponi.
0: Ah, Filippo, quello di prima.
4: Allora, Ernesto. Dietro compenso di 500 euro, si presenta il giorno del matrimonio, fingendosi l'amante dello sposo o della sposa.
0: E poi manda
4: urlando il
0: cazzo,
4: urlando, capito? José, ti amo! E porta via lo sposo e fa saltare il
1: matrimonio. E cos'è gli risponde? Ernesto!
4: Ernesto, è vero!
0: Te pensi, io conosco uno che lo fa gratis.
4: Sì, sì, lui è 500 euro, cifra modica.
3: Non male come...
1: Quindi fa rovina famiglia di professione.
3: Poi...
4: Un'altra veloce, a fare concorrenza alla Zabaretto, ci sono delle feste a Roma, organizzate dalla contessa Maristella Federici.
1: Vien dal mare.
4: L'ultima festa organizzata era per ospitare lo scrittore francese Manuel Carrière.
0: Mecoglion.
4: Alla festa hanno partecipato Gelasio Gaetani d'Aragona Lovatelli. Sì, insieme alla zia Raimonda.
2: Ciao zia, salutiamo zia Raimonda.
3: Salutiamola.
4: Pia Luisa Bianco, Mirta Merlino, Barbara Parombelli, Maurizio Belpietro, Voldemort, la regina Daenerys Targaryen, Yoda, Pupo Fresco di Diploma e la contessa, ovviamente, Serbelloni Manzanti, certo, viene dal mare, certo, con tanto di cane.
1: È certo.
4: Ivan il terribile 32esimo.
0: Pupo ha fatto l'esame.
2: Pupo maturato, dolce un po' salato.
5: Pupo ha detto che Vannacci è una brava persona.
0: Chi?
5: Pupo.
0: Cosa ha detto?
5: Che Vannacci è una brava persona.
3: Può, non,
0: chi?
3: Non si può dire Vannacci. Si può dire.
5: La Vanna.
1: Non si può dire Vannacci.
2: Però era al terzo gin tonic.
4: L'ultima. È scoppiato in rete il processo di Norimburger. Una faida tra influencer produttori di hamburger, ovvero da un lato Ciccio Gamer 89 e dall'altro Riccardo Dosa e Dadda, che si sfidano a colpi di a chi fa l'hamburger più cattivo.
0: Ma che cazzo è sta gente?
6: Una cosa, scusate, Ciccio Gamer 89.
4: Il processo di Norimburger l'hanno chiamata la faida.
6: Genialità di questa cosa. Ho visto, è un noto gamer su YouTube.
3: Ma certo,
6: ha anche un
3: tutti.
6: Suo negozio a Chiavari. Ci sono passato l'altro giorno.
0: E cosa
6: davanti.
0: Vende YouTube? Hamburger.
6: Non lo so.
2: Chiedo scusa a nome del comitato per la parola Chiavari. Chiedo scusa.
6: Scusa, è vero.
0: Qui bisogna fare un po' d'ordine.
6: Copulare.
4: Sei solo chiacchiere e cheddar. Guarda, sei solo chiacchiere e cheddar.
0: Adesso famo come Biscardia, non va cavallate.
7: 118! Stiamo a 118! Stiamo a 118!
0: Dai,
3: Allora, è il momento della buonanotte.
0: Bisogna arrivare alla fine.
3: La buonanotte, mondo.
0: Allora,
3: è necessario salutare.
0: È il momento della buonanotte e noi, che siamo personcine a modo, solitamente salutiamo...
3: Noi chi, scusa?
0: Non lo so. Qualcuno. Tanto, grazie per essere stati all'ascolto del Comitato Centrale Stile Balneare su radioparsec.com. Grazie a chi ci ha ascoltato da casa e anche dall'estero.
3: Grazie a chi non ci ha ascoltato mai.
0: Ovviamente grazie a chi non ci ascolta mai, fa bene ed è sempre un numero in crescita. Noi pensavamo, per salutarci per questa prima puntata, ci diamo appuntamento a martedì prossimo, di lasciarvi con i nostri pensieri della notte, con un momento alto di poesia. Lello, guarda dove t'ho portato stasera.
1: Sì, dai.
0: Sei contento?
1: Adesso vado a dormire.
0: Guarda dove te porto. Pensieri della buonanotte, sigla, e ci vediamo il prossimo martedì. Grazie a tutti.
2: Ciao a ciao, tutti.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
8: Bello il mare, ma mai quanto un tramonto all'azza. Lello, guarda dove te porto.
0: Lo vuoi risentire?
1: Dai, risentiamolo.
0: Pensiero, respira.
2: Respira.
0: Bene.
2: Bene.
8: Bello il mare, ma mai quanto un tramonto all'azza. Lello, guarda dove te porto.
1: Grazie a tutti, grazie a tutti. Veramente un bel regalo mi avete fatto.
2: Ciao.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.
9: Ciao, ciao, ciao.
5: Ciao, ciao, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglia!
2: Un progetto indipendente! Suoni e parole dalla crosta terrestre!

Ben ritrovati su Radio Parsec, questo è Inner Space, musica per il terzo orecchio, sono sempre Claudio. Allora, dopo la tripletta di puntate sulla psichedelia americana, ho deciso di fare qualcosa un po' più calato nella contemporaneità, se è possibile per una trasmissione come questa. Quindi spero di partire con una rubrica trimestrale, che ho voluto chiamare Acidità Trimestrale, appunto, in cui faccio un po' il punto della situazione sulle uscite del nuovo anno, trimestre per trimestre. L'idea di trovare 5 dischi da segnalarvi, più o meno in linea con quella che è la linea, definiamola editoriale di questo contenitore musicale. E altrettanti almeno dischi che sono di ispirazione o che mi ricordano i dischi nuovi usciti che vi consiglierò. Ho preso ispirazione per questa rubrica da un sito che vi consiglio, è anche una scusa per appunto consigliarvi una webzine secondo me di buon livello, anzi di ottimo livello, inglese, che si chiama The Quietus, che pubblica trimestralmente, appunto, ha una rubrica molto interessante che si chiama Column for Tabli Numb, che è un gioco di parole con il pezzo famoso dei Pink Floyd, in cui parla appunto in 5 dischi del meglio della musica psichedelica e diciamo anche pesante, heavy music, di ogni anno. È scritta da J.R. Moores, che tra l'altro è anche un autore di libri, è stato tradotto in italiano adesso un suo libro molto interessante che si chiama Electric Wizards Heavy Music dal 1968 ad oggi, che vi consiglio. Quindi mi sono ispirato a questa rubrica e un po' lo faccio anche perché sennò sembra che Inner Space tratti esclusivamente di musica vetusta, e per quanto nel 70% dei casi sarà così, sia per deformazione personale che per facilità di reperimento di musica psichedelica più nel passato che nel presente, però volevo comunque cercare di consigliarvi anche cose che poi esulavano dal seminato. Quindi iniziamo appunto con il primo disco di quest'anno che mi è piaciuto molto, è il disco di Marta Del Grandi, cantautrice milanese di formazione jazz, di cui sapevo sì e no il nome, questo è il suo terzo disco, non avevo mai approfondito, e devo dire che inavvertitamente mi è piaciuto, mi ha un po' stregato come disco. È un disco fondamentalmente a grandi linee pop, che per quanto mi riguarda non dovrebbe essere la mia tazza da tè, però è molto interessante. Sarà la formazione jazzistica della ragazza, gli arrangiamenti sono molto lì per lì sembrano lineari e di facile consumo, infatti sono anche a livello melodico brani che possono piacere immediatamente, però sono pieni di piccoli particolari che denotano insomma una buona ricerca. Lei si muove tra appunto pop, chamber pop definibile, folk, un po' jazz, addirittura ogni tanto ci sono delle parti che possono ricordare anche un certo krautrock, quindi giri un po' ipnotici. Molto molto bello come disco, e il disco che me lo ha ricordato, un altro disco che vi vorrei consigliare, è di una sua compagna d'etichetta, cantautrice inglese Jane Weaver, un disco che mi riferisco del 2017, Modern Cosmology, che ricorda un po' il disco della Del Grandi, meno melodico, più strambo, diciamo, più kraut rock proprio, e più elettronico. E la cosa che li unisce è anche la stessa, sono colleghe, compagni di etichetta, entrambe incidono per la britannica Fire Records. E quindi direi di andare ad ascoltare una prima doppietta, Marta Del Grandi con Alpha Centauri da Dream Life di questo anno, e subito dopo Jane Weaver con Modern Cosmology dall'omonimo disco del 2017.

grandi, più solare, diciamo, più gioiosa, un po' più oscura, introspettiva Jane Weaver. Tra l'altro il disco di Jane Weaver del 2017, se non lo conoscete, recuperatelo, perché è una piccola perla, secondo me. Proseguiamo con un disco che invece non c'entra quasi niente, per quanto si muova su territori folk, ma molto più arcaici. Vi parlo del nuovo disco di Greg Weeks, If the Sun Dies. Greg Weeks, artista folk rock americano di Filadelfia, che non incideva, in verità, di cui avevo assolutamente perso le tracce, che non incideva, infatti ho controllato, dal 2008 un album intero, quindi parliamo dell'età di mia figlia, 18 anni. Greg Weeks ha dato alle stampe, appunto, questo anno If the Sun Dies, un'opera che ripercorre un po', si rifà, insomma, a quello che lui suonava inizio anni 2000 col suo gruppo d'origine Jespers. Quindi un folk rock che si ispira molto proprio ai mostri sacri del genere, Pentangle, Fairport Convention, poi anche Trees, Forest, Dr. Strangely Strange, un po' tutta la parte albionica del folk che recuperava appunto le tradizioni della Old Britannia. Un disco formalmente abbastanza facile, mi viene da dire, che quasi stona un po' con l'idea di musica altera che cerchiamo di proporre, che cerco qui di proporre su Inner Space, però a ben ascoltare, dopo due o tre ascolti attenti, è un altro disco di quelli che cattura, non ha anche qui soluzioni banali, ha sempre una vena acida che scorre sotto un po' a tutti i brani. Questo dovuto al fatto che, appunto, Greg Weeks, è il motivo per cui anch'io sono andato a recuperare quest'anno questo disco, perché era un grande amante del suo gruppo precedente, appunto gli Espers, che erano furono fondati inizio anni 2000 e pubblicarono praticamente negli anni 0 tre dischi e un EP, tutti validi. Mia preferenza va ai primi due dischi, in particolare il secondo, Espers volume 2, che è un piccolo capolavoro del folk psichedelico, diciamo, della contemporaneità, anche se suona assolutamente arcaico anche questo. Erano addirittura un settetto, partirono come un quintetto, poi un settetto gli Espers, avevano al loro interno un cantante, oltre a Greg Weeks, una cantante che era Meg Baird, e una violoncellista di origine finlandese, Elena Espval, che tuttora è attiva, che davano all'ensemble insomma un'architettura musicale molto complessa e stratificata. I loro dischi sono molto belli, ipnotici, evocativi, si direbbe. Quindi direi, invece che sentire me che cerco di descrivere questi brani, andiamoceli a sentire. Quindi andiamo a sentire da If the Sun Dies, Greg Weeks con Dream You Awake di questo anno, e poi a seguire gli Espers dal volume 2 del 2006, Moon Occults the Sun.

Ed erano gli Espers, prima Greg Weeks con i loro brani Moon Calls the Sun, l'altro che già mi sono scordato. Continuiamo su qualcosa. Ah no, scusate, volevo, prima mi sono interrotto troppo velocemente perché volevo sentire i pezzi. Non ho fatto un piccolo inciso che mi premeva. Io ho una buona passione per il folk rock fin da piccolo, anche se non ho mai più di tanto. Sono andato più di tanto ad approfondire negli anni, sì, Fairport Convention, anzi certe cose mi rompevano anche un po' le palle, come si dice. Poi mi è capitato tra le mani un libro in inglese, che non è ancora stato tradotto, che però rende questo mondo molto affascinante, perché ne fa una disamina molto, forse anche troppo particolareggiata. Per chi volesse approfondire, ma anche appassionarsi al mondo del folk rock britannico o del folk tout court, vi consiglio il libro Electric Eden di Rob Young, che lo trovate anche da quel pelattone di Bezos a prezzi ridicoli, secondo me. È un tomo abbastanza importante, sulle 600 pagine, che parte proprio dal 1800, quindi insomma la prende molto alla lontana, però è molto bello, vi può far scoprire band interessanti. Più che altro vi mette nella posizione di ascoltare i dischi con una struttura teorica dietro, non so come dire. Non vuol dire che un disco vi debba piacere per forza se conoscete dietro tutto quello che si porta, ma aiuta, diciamo. Quindi fine dell'inciso sul folk rock britannico. Invece adesso farò addirittura una tripletta, o comunque sia farò uno strappo alla regola, perché i prossimi giovani virgulti di cui vi parlo sono innanzitutto una band un po' più attuale come suoni rispetto alle due che vi ho proposto. Sono i Sunday Mourners, band che avrei detto 100% albionica, invece niente, ho sbagliato completamente, sono californiani. Suonano quello che al momento potrebbe, cioè suonano post-punk, che adesso anche qui faccio un inciso perché ne parlavo in regia con Lello, che mi sta registrando adesso. Questo termine è stato un po' troppo abusato negli ultimi anni, è diventato il termine cappello sotto cui far cadere praticamente tutti quelli che fanno rock. È un po' ridicola, perché una volta si parlava di new wave e post punk molto poco, da quando Simon Reynolds ha scritto un libro 15 anni fa si parla solo di post punk. Loro sì, potrebbero essere definiti post punk, per me fanno un rock angolare che ricorda più che il punk o il post punk il proto punk, ossia ricorda tantissimo le band che hanno poi originato il movimento punk, e quindi anche il post punk, perché diciamo che si spera che ci sia una successione lineare più o meno. E quindi questi ragazzetti californiani sono in quattro, innanzitutto sono molto bravi, proprio se vi capita di vedervi su YouTube i video, sono proprio bravi a suonare, hanno scelte melodiche interessanti, anche loro mai lineari, belli, molto divertente come ascolto questo disco, che si chiama, ha un nome abbastanza allucinante che spero di riuscire a ricordarmi, A Rhythm Absolute si chiama, è uscito quest'anno. Ricordano appunto, come dicevo, molto il protopunk, quindi partendo dai Velvet, quindi quel chitarrismo lì. Mi ricorda anche molto i Phillies, i Television, Richard Hell, addirittura qualcosa del Sound Paisley, dei loro conterranei Green or Red, quindi insomma rock di matrice chitarristica, appunto, non assolutamente 70s nel senso di hard rock, ma molto asciutto come suoni, però sono abbastanza poliedrici. Tra l'altro nella scaletta del disco c'è un pezzo di 12 minuti addirittura che ha una coda psichedelica lunga che sembra un incrocio fra i teutonici Ken e appunto i Velvet Underground,
di Sister Ray, quindi sono bravi proprio ragazzi, quindi direi di ascoltare dall'ultimo disco appunto di Sunday Mourners When Dreams Come True, poi a seguire i Soft Boys, perché ricordano anche i Soft Boys di Robin Hitchcock, per chi se li ricorda, grandissima band di inizio anni 80 fino agli anni 70, quindi sentiremo appunto Kingdom of Love da Underwater Moonlight, e poi bellissimi Television, Mark e Moon, Friction. Andiamo.

sempre belli Television e anche i Soft Boys di Robin Hitchcock, che spesso magari è quasi più famoso per la sua carriera solista che per appunto i dischi con i Soft Boys. Appunto, recuperatevi, chi non conosce, Underwater Moonlight del 1980, un bellissimo disco. E continuiamo con una band più nelle corde di questo spazio musicale, questo spazio interiore, inner space, perché vi parlerò di Hen Ogled, già un nome che con una G sola e una doppia D, stava per antica Scozia in gallese. Loro sono appunto un combo, un bello sgangherato gallese appunto, che pubblica dischi dal 2013, se non erro. Questo dovrebbe essere il quinto disco più una manciata di EP, un paio di EP, non sono così preciso, perché negli anni li ho ascoltati sempre, spinto da buone recensioni nei miei canali, appunto, come vi dicevo, The Quietus, webzine inglese di musica stramba a 360 gradi, che li recensisce sempre molto bene, ma all'interno di quella webzine si trovano cose al limite veramente dell'inascoltabile anche per me, quindi prendo sempre con le pinze. Li ho ascoltati negli anni, me li ricordo molto all'inizio freak folk, stile primi Animal Collective, per chi se li ricorda, e però molto più fuori di testa. Al momento sono un quartetto, per le quote rosa due femmine e due maschi, quindi Rodri Davis, Richard Dawson, e Dawn Bothwell e Sally Pilkington sono. E allora, cosa fanno gli Hen Ogled? Bella domanda. Fanno un po' di tutto, fanno un mélange abbastanza strambo, appunto, di freak folk mixato con un po' di jazz tendente al free jazz, anche qui pop cameristico ogni tanto, brani dalle strutture quasi progressive, ci mischiano anche, non paghi, qualche parte di psichedelia e una buona parte di ritmi circolari tra l'elettronico e il crowd rock, e a volte anche cantato hip hop e a volte pure in gallese, quindi proprio hanno tutti proprio hanno tutte le caratteristiche per essere un gruppo di difficile digeribilità, mi viene da dire, però incredibilmente secondo me questo ultimo disco rispetto agli altri funziona abbastanza bene. È un, appunto, trovate un po' questi elementi all'interno del disco, addirittura hanno pure il coraggio di infilare un brano da 20 minuti che cambia tra l'altro anche continuamente, che però incredibilmente, ripeto, funziona. È uno di quei dischi che è talmente fuori contesto, anche perché non ha un contesto, perché veramente va a parare in 2000 direzioni, che o appunto continuerà a piacervi se superate lo scoglio iniziale dei primi due ascolti, secondo me, può continuare a essere un disco che appunto non ascolterete sempre, ma magari i prossimi anni troverete sempre qualcosa di stimolante dentro, o al contrario, dopo un paio di mesi di ah sì che figo, cade verticalmente e lo butterete via. Però al momento secondo me ci sta. Il disco tra l'altro si chiama anche in un modo abbastanza assurdo, si chiama Discombobulated, va bene, però il brano che andremo a sentire ha un significato abbastanza semplice, si chiama Dead in a Post-Truth World, tra l'altro loro sono anche politicamente belli schierati. Andiamo a sentire gli Hen Ogled.

0: An abstract painting described in a novel.
1: Ed erano Jenogled, bentornati su In Space con Claudio Radio Parsec e Alterità Trimestrali, ossia un recap, come si dice adesso, dei primi tre mesi dell'anno con i dischi, cinque dischi che mi sono piaciuti di più. Non ho fatto la doppietta subito perché sennò sforavamo i 20 minuti, comunque sia, perché volevo parlarvi anche del gruppo che mi ricorda questi Enogled, ma più che altro a cui sono collegati, che è appunto Richard Dawson, che era uno di quelli che cantava in questo pezzo che, come avete sentito, sembra a un certo punto una parte elettronico con un cantato che sembra Fela Kuti, ma invece probabilmente è gallese. E dopo ha inserti anche jazzati, insomma una band a mio avviso divertente. Poi dopo, se ascoltate il disco, magari potrebbe anche non piacere. E quindi dicevo, il disco a cui lo collego è un disco di Richard Dawson, che è uno dei cantanti, uno dei membri di Jenogled, che ha una sua carriera solista ormai abbastanza avviata. Tra l'altro lo conobbi proprio grazie alla webzine di cui vi parlavo prima, di Quietus, che lo sponsorizza sempre molto i suoi dischi. E Richard Dawson è un cantautore assolutamente sui generis, nel senso che sia musicalmente, perché si muove un po' tra elettronica, folk, anche lì inserti stramberie varie, uno che, a cui piace, ecco, piacciono soprattutto i concept. Lo digerisco poco perché tra l'altro nelle sue uscite soliste ha una voce che a volte sembra che insomma è veramente al limite dello stonato e a volte lo supera tranquillamente, quindi c'è sempre questa sensazione di ci è o ci fa, cioè nel senso è una cosa seria o è una canzone un po' una presa per i fondelli, quindi insomma si è sempre lì. E tra l'altro questo disco di Jenogled mi ha ricordato un disco di Richard Dawson in collaborazione con i Circle, che sono un gruppo kraut psichedelico finlandese, di cui ho i dischi, che sono pesissimi, e hanno fatto un disco insieme nel 2021, e tra l'altro i Circle collaborano anche al disco di Jenogled adesso, quindi un po' tutto torna. Un disco che è addirittura un concept, anche quello, ambientalista, che si chiama Hanky, e che è un... tuttora sono... mi è capitato appunto di risentirlo per questa trasmissione, e sono lì tutte le volte che lo risento per capire se mi sono fatto prendere in giro o se è oggettivamente, se ha qualcosa di positivo e interessante dentro. Si muove proprio sulla sottile linea tra presa per il culo e musica seria, quindi l'enigma rimane. Adesso vi faccio sentire appunto da Hanky del 2021 Lily, Richard Dawson e Circle, e poi mi direte voi cosa ne pensate.

Vi è venuta voglia di prendere una spada a due mani e correre per la foresta, perché stavamo ridendo qui con Lello che mi sta registrando, di Lello Splendor che ha del coraggio Richard Dawson, come vi ho detto, non fa mistero, e quindi siamo qui che infatti stavamo discutendo se appunto è un brano serio o la presa in giro, perché non si capisce, io continuo a non capire, ha un qualcosa che mi affascina, anche se la struttura del brano è molto semplice, è fondamentalmente un brano tra hard rock e metal, però con dei suoni meno, cioè sentite un po' elettroacustico, è lui che fa questa prova vocale alla Bruce Dickinson dei poveri. Ci sta anche un po' di divertimento, comunque fatemi sapere se vi è piaciuto. Continuiamo invece, last but not least, anche perché al momento il disco che mi sta piacendo più in questo inizio anno, e adesso magari mi autosmentirò, ma è probabile che mi finisce sicuro tra almeno top 10 di fine anno. Sono una band di ragazzetti di Manchester, ma quello che fanno, come i Sunday Mourners mi ricordavano molto band inglesi più che altro, o comunque sia quel suono lì, gli Shaking Hand sono britannici, ma si rifanno tantissimo a un po' tutto quello che è stato l'alternative rock degli anni 90 americano, post rock e quant'altro. Sono appunto giovani, sono un trio, ma riesco a, cioè il loro disco che è uscito proprio a inizio anno, omonimo, Shaking Hand, è molto molto interessante, molto bello secondo me, perché riescono a gestire cambi di tempo, atmosfere differenti, sono brani che partono in un modo, finiscono in un altro, non sono pallosi, nel senso volutamente arzigogolati, anzi alcuni brani sono anche abbastanza lineari, però giocano molto bene tra vuoti, pieni, crescendo che crescono ma non esplodono, insomma tutte quelle cose del post rock, del math rock degli anni 90 che bene o male ci piaceva ascoltare. Ripeto, se vi capita, anche online ci sono un paio di concerti loro, ma anche in studio, e sono molto molto interessanti, sono molto molto bravi secondo me. Quindi bando alle ciance, sentiamoci subito gli Shaking Hand, Up the Antelope, e poi dopo parliamo delle altre due band che, a cui secondo me si ispirano abbastanza. Quindi Shaking Hand, Up the Antelope.

Ed erano gli Shaking Hand con Up the Antelope, uno dei brani penso più lunghi del disco, però bello bello, vari, strumentalmente bravi loro, incastri interessanti, vuoti pieni come vi dicevo. Allora, adesso andiamo all'ultima band, siccome il brano era lungo, mi sembrava un po' brutto chiudere con due brani molto lunghi, ma tra le gruppi che, a cui si ispirano secondo me almeno abbastanza palesemente i Shaking Hand, ce ne sarebbero tanti da citare, appunto mi vengono in mente anche Io la tengo, adesso non per forza con questo brano che ho fatto sentire, però tutto un po' l'alt rock degli anni 90, anche il math rock dei Don Caballero. Se parliamo di post rock ricordano, c'è anche un po' di Pavement all'interno del disco, ricordano molto i Slint e i Juno 44 e a mio avviso anche molto gli Unwound, che sono una band post hardcore degli anni 90 che però a fine 90 si spostò su un ambito molto più dilatato, rallentò molto la velocità. Tra l'altro ero indeciso se farvi sentire il gruppo che sentiremo dopo o appunto Young Wound di Leaves Turn Inside You, un disco del 2001 che vi consiglio di recuperare. Quindi invece ho scelto il gruppo che secondo me ispira di più, che ricorda di più in questo momento, soprattutto questo pezzo dei Shaking Hand, che sono i Karate. Karate, band quintessenziale del sound chitarristico appunto post-rock degli anni 90, che poi da inizio 2000 virò verso una direzione anche un po' jazzistica, ma senza tecnicismi. Erano un power trio, sono un power trio perché sono tuttora in attività, si sono riformati, e tra l'altro se avete voglia andatevi a vedere perché io l'ho rivisto

l'anno scorso, sono tuttora bravissimi dal vivo, hanno sempre grandi pezzi, e quindi appunto virarono verso un rock matematico e jazzato. Tra l'altro, piccolo inciso, io faccio mea culpa perché me li ricordo ai tempi, ma non me li cagavo molto, diciamo, fino agli anni 90, non so perché. Li vidi anche dal vivo, perché vennero a suonare nella nostra cittadina al Termos nel 2005. Molti di noi erano lì, penso anche Lello che è qui con me era lì al Termos. E tra l'altro, vedendoli l'anno scorso, ha fatto due chiacchiere col batterista che si ricordava di aver suonato al Termos. Incredibilmente mi ha chiesto se era aperto, ovviamente io ho detto no. Purtroppo ha chiuso un po' di tempo fa. Quindi andiamoci a sentire l'ultimo brano da Some Boots del 2002, first release. Io vi saluto e ci sentiamo prossimamente sempre qui su Radio Parsec, Inner Space. Karate!

Ciao a tutti e benvenuti a Ritmo Rock in tempi molto oscuri. Ho dedicato una delle precedenti puntate a modo mio ai campionati mondiali di calcio e qualcuno mi ha fatto subito osservare, ma quelli a me più vicini, ma non è il calcio la tua passione sportiva numero uno, è il tennis. Prepariamo una puntata anche sul tennis, dedicata quindi al tennis e agli eventi che più hanno segnato la mia infanzia e giovinezza come appassionato di questo sport, naturalmente il tutto in collegamento con la musica che a me piace di più e che è in qualche modo collegata, se non altro cronologicamente, a questi avvenimenti. Per esempio nel 1969, parlo del Tennis Open, perché il tennis quello antico lasciamolo stare, parlo del Tennis Open nel 1969, è stata l'ultima e unica volta nel Tennis Open in cui un giocatore maschile è riuscito a conquistare il Grande Slam. Cos'è il Grande Slam? Il Grande Slam è la vittoria contemporanea nello stesso anno dei quattro principali tornei di tennis dell'anno, cioè Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. C'è riuscito solo Rod Laver nel 1969 come dedica personale a questo piccoletto australiano che con quella racchettina ha fatto cose memorabili, un disco che a suo modo, secondo me, è abbastanza memorabile. I Beatles.

Erano i Beatles, primo singolo, almeno lato A, almeno per quello che mi ricordi, a essere contenuto in un 33 giri dei Beatles, perché gli altri singoli, tutti gli altri, uscivano come singoli e non venivano poi messi nel per esempio un'altra volta ho presentato un brano dei Beatles del 66, che era Paperback Writer, che naturalmente non era su Revolver, ma... Comunque è un singolo da campioni del mondo dedicato a Rod Laver, uno dei più grandi campioni della storia del tennis di tutti i tempi. Nel 1976 invece il panattone nostro vinceva il Roland Garros, e l'ultimo è stato l'ultimo a riuscirci e unico dell'era Open fino ad oggi. C'era andato vicino anche Sinner, ma per un punto perse la cappa, e nel 76 batté ai quarti di finale Borg, e poi riuscì, avendo battuto Borg, non fece la solita cagata che uno batte il più forte e poi perde da uno più debole, no, andò fino alla fine e vinse. Adriano Panatta, ricordiamo, Borg giocò 8 edizioni del Roland Garros, ne vinse 6 e perse 2 volte da Adriano Panatta. E dedicato ad Adriano Panatta e al suo fulgido 1976, vinse anche gli Internazionali d'Italia e la Coppa Davis, i Ramones.

E saltabeccando qua e là tra i vari anni tennistici, abbiamo dedicato questa canzone al 1976 di Adriano Panatta e adesso la partita Borg-McEnroe del 1980 durò tutto il pomeriggio, era sabato perché la finale di Wimbledon si giocava di sabato e ricordo la trasmisero sulla Rai integralmente, che fu una cosa pazzesca. Borg vinse 8-6 al quinto, una partita che tutti ricordano, che è stata celebrata da film e quant'altro. E io la vidi perché io sono vecchio e quindi la vidi, ero già in età da tennis, ero già 14enne nel 1980 e la vidi praticamente tutta. Nel frattempo, in altri siti, e per fare una dedica particolare a questo ragazzo americano che perse, ma poi ne riparleremo di lui perché era uno dei più grandi talenti della storia del tennis, ma Borg non era certamente da meno. X, Los Angeles.

un grande duetto per maschile e femminile, in questo caso per celebrare invece un duo di campioni tra i più grandi della storia del tennis, cioè Bjorn Borg e John McEnroe, il primo una vera e propria icona pop dello sport, diciamo dell'era anni 70 e inizio anni 80, il secondo sul campo un pazzo scatenato che perse questa finale. Poi Borg si ritirò l'anno dopo, no, due anni dopo, dopo aver vinto un altro Roland Garros. McEnroe riuscì a batterlo nella finale di Wimbledon del 1981, poi andò in crisi perché l'altro si era ritirato. Per un paio d'anni vivacchiò, qua e là vinse, qua e là qualcosa, però in fondo furono più protagonisti lo stesso Jimmy Connors, che John McEnroe odiava con tutta l'anima, e si prese la scena all'Handle anche non vincendo niente. E nel 1984 invece fu il grande anno di John McEnroe, che vinse 82 partite su 85, perdendone solo tre, una da Vijay Armitrage, che era un indiano che lo batté a Cincinnati, mi sembra, una in Coppa Davis con uno svedese che si chiamava Erik Sundström, e però perse la finale del Roland Garros dopo essere stato due set avanti e un break nel terzo contro Ivan Lendl. E chi ha letto il suo libro, che si chiama You Cannot Be Serious, naturalmente, come lui amava rinfacciare agli arbitri diverse volte, lui in quel libro narra che non se ne può capacitare, e ancora il mal di stomaco pensando a quella partita che perse 7-5 al quinto set contro Ivan Lendl, uno che proprio non sopportava neanche da lontano. Dedicata a lui ci vuole una bizzarria, perché in quell'anno di successi totali di John McEnroe, credo che 82 partite su 85 sia tipo il 96%, e delle partite vinte da McEnroe in quell'anno, perse proprio quella, appunto ricordando questa cosa abbastanza... che nessuno se l'aspettava, soprattutto dopo i primi due set e mezzo, una bizzarria del indie inglese, Julian Cope.

Collie Kibbers Birthday è una canzone tratta da War Shut Your Mouth, uno dei migliori album di Julian Cope, dedicata in questa puntata, dedicata di per sé stessa al tennis, dedicata all'anno 1984 del grandissimo John McEnroe. E adesso una cosa ancora più grande: nel 1988 abbiamo visto, siamo riusciti a vedere un grande slam, l'ha fatto una donna, Steffi Graf, che ha vinto tutti e quattro i tornei del grande slam lo stesso anno, ci ha messo anche le Olimpiadi e quindi ha conquistato quello che nel gergo dei tennisti è definito Golden Grand Slam, quindi ha vinto i quattro tornei del grande slam e le Olimpiadi. Ricordo per esempio la finale di Wimbledon in cui batté per la prima volta dopo 7 anni Martina Navratilova, riuscì a perdere una finale di Wimbledon contro Steffi Graf, dopo aver vinto il primo set crollò negli altri due, e la finale del Roland Garros in cui batté la Natasha Zvereva 6-0 6-0 in 32 minuti e un mare di lacrime, dedicato a una delle più grandi tenniste della storia del tennis, uno dei più grandi dischi della storia del rock, da Surfer Rosa dei Pixies, Bone Machine.

Born Machine dei Pixies, dedicata in questa puntata sul tennis, dedicata al grande slam di Steffi Graf, che dicevo, ho introdotto dicendo lo abbiamo visto, perché io Rod Laver sono vecchio, ma non così tanto vecchio. Il grande slam di Rod Laver nel 69 non l'avevo ovviamente visto, questo invece me lo sono gustato. Così come nel 92 mi sono gustato la prima vittoria slam del marito di Steffi Graf, che è tale Andre Agassi, un'altra icona pop dello sport moderno. Arrivò alla finale del Roland Garros del 90 e perse da Gomez. Ma arrivò alla finale dello US Open del 90 e perse da Sampras. Ma arrivò ancora alla finale del Roland Garros nel 91 e perse da Courier, e quindi non arrivava mai. E poi infine arrivò a Wimbledon, tanto per cambiare, il torneo che ha cambiato molte storie nella storia del nella storia del tennis. E a Wimbledon 92 batté in 5 set, e anche lì una partita abbastanza interminabile fatta di servizi e risposte, servizio di Ivanisevic battuto dalla risposta di Agassi, anche lì in 5 set. Mi pare 6-4 al quinto, sì, mi pare bene. È dedicato al grandissimo Andre Agassi una canzone dei Morphine.

0: brano di gran classe dei Morphine 1992, dedicato ad André Agassi, uno dei tennisti con più classe, almeno di quelli nati negli anni 70, assieme al quasi coetaneo Pete Sampras, che lo superò molte volte e lo superò anche come numero di slam vinti. Però Agassi vinse tutti i tornei del grande slam almeno una volta, mentre Sampras a Roland Garros non fece neanche finale mai. In compenso a Wimbledon era bravino. Sampras fece 8 finali consecutive dal 2003 al 2000, ne vinse 7. Mi scusi ascoltatore attento, giocò 7 finali e le vinse tutte e 7. Nel 1996 però perse in mezzo a questo enorme cascata di vittorie, perse l'unica partita a Wimbledon contro tale olandese Richard Krajicek. E vorrei dedicare a Pete Sampras, poi gli dedicherò un altro brano per le sue enormi vittorie, però vorrei dedicare questo brano del 1996 alla sua unica sconfitta a Wimbledon in quel periodo di 8 anni, che fu veramente una delle più grosse sorprese che mi sia mai capitato di vedere seguendo il tennis, e gli dedico Popular dei Nada Surf.
1: No, I don't care. Hey, I got Penny. There comes a time in every girl's life when she's really gotta ask herself. Sometimes she's gotta ask herself, she's steady.

popular dei Nada Surf, dedicato, si fa per dire, all'unica sconfitta di Sampras a Wimbledon nel corso dell'ottennio che va dal 1993 al 2000, ma Sampras è prima dei tre mostri di cui parleremo dopo, è stato il giocatore più forte che abbia mai visto, soprattutto il giocatore più forte che abbia mai visto a Wimbledon in vita mia. E mi piace ricordare anche il suo ultimo successo a Wimbledon nel 2000 contro un altro istrione del tennis che era Pat Rafter, un altro bel tipo e con un grandissimo e bel tennis. Dell'anno 2000, Wimbledon 2000, settima vittoria di Sampras e ultima a Wimbledon, gli dedico un brano di un altro campione del mondo nel suo genere.

rap, hip hop, come lo volete chiamare, Eminem, che ho accostato e ho dedicato la sua canzone all'anno che è uscita nell'anno 2000, in questo percorso binario che parla di musica, della mia vita e dello sport che ho preferito in vita mia, cioè il tennis. L'ho accostato a Pete Sampras che vinse nel 2000 l'ultimo Wimbledon, l'anno dopo perse nel 2001 da tale Roger Federer, il primo dei tre supercampioni totali del tennis che hanno riscritto tutte le statistiche di questo sport e che vinse il primo dei suoi 20 titoli Slam nel 2003, naturalmente a Wimbledon. A lui dedico un pezzo del 2003 di una grande cantante che in quell'anno probabilmente fece uscire il suo miglior album, Cat Power.

la musica indie rock è stata ed è la mia vita, così come lo è in altra prospettiva il tennis, che continuo a seguire come una volta. Questa era Free di Cat Power, dedicata a Roger Federer, 2003, prima sua vittoria, la prima vittoria dell'altro tennista totale degli ultimi 20 anni. Devo risalire al 2005, 2 anni dopo, Rafael Nadal, e non è un accostamento che mi è venuto proprio così, Rafael Nadal, Gorillaz.

Feel Good Inc., brano dei Gorillaz del 2005, abbiamo così celebrato due dei grandi tennisti totali degli ultimi vent'anni, Federer che ha vinto 20 slam e iniziò a vincere nel 2003, Nadal iniziò a vincere nel 2005 il primo Roland Garros e vinse 22 slam, ha vinto 22 slam di cui 14 Roland Garros, che credo che sia la cosa che un record che non vedrò sicuramente battere mai, purtroppo per me. E poi arrivò l'altro che ne vinse 24, ne ha vinti 24 ed è ancora in attività, tale serbo Novak Djokovic, che ancora continua a giocare e si permette il lusso di battere i più forti così a caso. Ha vinto le Olimpiadi nell'ultima edizione battendo in finale Alcaraz, uno che ha tipo 20 anni meno di lui. Iniziò a vincere lui nel 2008, vinse l'Australian Open del 2008 e dedicato a lui il più vincente di tutti i tempi, un brano dei Fleet Foxes.

Ma non era un pezzo memorabile come gli altri per gli altri due? Direte voi, stai facendo, cioè, tu sei parziale, cioè Federer in un modo, Nadal nell'altro e Djokovic con un brano che non è così memorabile. Ma non ha finito Djokovic, quindi attenzione, magari ripercorreremo la sua intera carriera in un'altra puntata dedicata integralmente a lui, perché non ha ancora finito di giocare e forse non ha ancora finito di vincere. Per il momento abbandoniamo i tre tennisti totali che sono Federer, Nadal e Djokovic e ci concentriamo sulla partita più lunga della storia, quella giocata a Wimbledon tra due tennisti così molto meno importanti di loro, cioè John Isner e Nicolas Mahut, che durò 11 ore e qualche minuto, spalmata su tre giorni, non finiva mai e fece cambiare le regole di Wimbledon, in cui introdussero finalmente il tie-break anche all'ultimo set, perché quella partita lì finì tipo 66-64, una roba devastante, una partita infinita, era del 2010 e dedicata a questi due pazzi, un brano di un gruppo americano che si chiama Deer Hunter.

Ma che 66 a 64, finì 70 a 68 al quinto set, una partita infinita, quella del 2000, di Wimbledon 2010 tra John Isner e Nicolas Mahut, a cui ho voluto dedicare un pezzo apposito. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Ritmo dedicata a due delle grandi passioni della mia vita, cioè la musica indie rock e il tennis. Non potevo non far... Tra l'altro non sono riuscito a parlare di tutti i grandi tennisti, mi sono soffermato per ragioni di tempo a quelli che potevo, ho escluso l'uomo che ho tifato di più in vita mia di tutti i tempi, che è Stefan Edberg e il suo grande rivale Boris Becker, eccetera, eccetera, ma non c'era spazio in un'ora per ricordare tutto, e invece ricordo il nostro campione, un po', forse un po'... Moscetto, non lo so, Moscetto, ma vince tanto. E, si chiama Jannik Sinner e spero riscriva la storia perlomeno del tennis italiano, l'ha già fatto e lo sta già facendo. Nel 2024 vinse il suo primo slam, cioè gli Australian Open, battendo in una finale epica e rimonta Daniil Medvedev, e gli dedico un pezzo del 2004 che è Bug dei Fontaines D.C., e con questo brano saluto voi tutti. Questa era Ritmo, questa è Radio Parsec. Ciao a tutti.

0: Radio Parsec presenta Dog's Eye, un programma a cura della grande O e del cane Orso.
1: E voilà, voilà, finalmente siamo di nuovo qua. Ma perché hai detto voilà? Ho detto voilà per essere... fa in modo diverso, diciamo sempre eccoci qua di nuovo, così. Ah beh, allora vabbè, allora continua, grazie. E voilà, siamo qui di nuovo al Parco del Cardeto per la trasmissione Dog's Eye di Radio Parsec, e oggi è una bellissima giornata e siamo finalmente ritornati al parco, perché come sapete abbiamo fatto abbiamo ballato lì in quel salotto urbano, e abbiamo fatto come uno scontro con la musica elettronica di Ivo. Esatto. E noi adesso siamo qui che stiamo cercando di capire cosa fare. E sì, ma io adesso, come sai, dovevo prendere... sono affannato e devo prendere il biscotto. Sta subito, iniziamo la trasmissione col biscotto, diciamo, della trasmissione che è andata tanto bene l'altra volta. No, ma noi adesso qui oggi è una puntata straordinaria, perché praticamente, dopo te lo racconto, ma le gazze stanno vincendo,
0: ok. Qualche altro dettaglio, Orso?
1: No, perché... ti ricordi che dovevano fare l'archivio d'estato?
0: Sì, lo so, l'unico parco, anzi l'unico bosco urbano in cui viene in mente di costruire l'archivio di stato.
1: No, infatti faceva ridere un bel po'. E però adesso il demanio ha detto che non si fa più niente, e che non vuole assolutamente fare l'archivio qui, e quindi è tutto, non è sospeso, è proprio finito.
0: Ma questa è una bellissima notizia, Orso.
1: Sì, perché ti ricordi, volevano fare il punto panoramico, il ristorante dell'archivio di Stato. No, infatti, ma allora io mi chiedo, no? Allora, il lavoro che hanno tirato giù gli alberi, hanno sfasciato la caserma Garibaldi per appunto perché doveva nascere l'archivio di Stato. Quello era l'intervento di recupero. Hanno sfasciato un po', ma però adesso ci abbiamo i rendering.
0: Sì, abbiamo le foto dei rendering appese sul recinto del cantiere, che è ancora ovviamente lì. Questo qui è un buon inizio per Ancona, capitale della cultura, che avverrà fra 2 anni.
1: Sì, ma dopo ti dico un'altra roba delle gazze. Poi adesso te mi dai il biscotto e poi parliamo di quello che vediamo qua nel piazzale nostro.
0: Sì, il piazzale tuo ormai è.
1: Sì, cioè non è nostro, è di Neruda, c'è scritto.
0: No, quello è il nome per il piazzale Pablo Neruda. Ma è il piazzale con cui si vede tutto il mare e ovviamente anche il cimitero dei Marrani qua sotto. No, però adesso davvero te lascio parlare, perché però prima mettiamo un pezzo.
1: Come no, ne mettiamo tanti oggi. Io direi di cominciare come al solito, per buon auspicio, con...
0: Ho capito,
1: con Fletcher Anderson. Racconteremo delle cose. Io ho delle notizie divertenti, anche sul Charleston.
0: Va bene, l'abbiamo fatta lunghissima. Nuova puntata dopo il grande show con Electrobox, che potete comunque ascoltare anche in podcast. Penso che già l'abbiano già messo.
1: Guarda, questo non lo so, io devo controllare.
0: Va bene.
1: Dai, metti questo pezzo e poi continuiamo.
0: Va bene. Allora, ragazzi, Radio Passer, Dog's Eye, qui è lo sguardo del cane sulla città. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: Fantastico, comunque effettivamente come dice Orso, Henderson è sempre una sicurezza.
1: Sì, scusa, ma adesso io mi stavo godendo questo venticello qui nel bivacco che abbiamo fatto. Eh sì, noi adesso siamo in un bivacco che abbiamo fatto qua su uno dei alberi, cioè su vicino e sotto uno dei più grandi allori che ci siano qua al parco, e non so, forse potrebbe avere, beh, un centinaio d'anni credo sicuri. Sì, guarda, e poi è bellissimo perché è per terra, e è cresciuto lo stesso e è enorme.
0: Esatto,
1: E ci fa ombra.
0: bene. E quindi come ti sembra qui il parco, Orso?
1: È bello, bello, cioè ci sono un sacco di fiori nuovi, c'è la centaurea.
0: Esatto, c'è la centaurea che c'ha quei fiori rosa carini. Poi noi stavamo cercando in realtà il cacciadiavoli, l'iperico.
1: Eh sì, no, lo devi cercare te, ma qui ce n'è poco e quindi io direi di non prenderlo.
0: Eh no, certo, se sono poche piante, anche perché per fare l'olio rosso ce ne vuole parecchio.
1: Esatto. E comunque sta arrivando la gente.
0: Beh, comportati bene.
1: Va bene.

0: E quindi tutto a posto? No, no, guarda, ci sono delle cose divertenti. E poi io ti devo dire una cosa.
1: Vabbè, dimmela, mica cos'è, una confessione?
0: No, però te la dico un po' a voce bassa, perché mi sa che ci ascoltano.
1: Vabbè, un po' ci devono ascoltare, siamo in una radio.
0: No, no, mi sa che ci ascoltano quelli cattivi del parco.
1: E addirittura, figurati se ascoltano Radio Parsec, Dog's Eye, c'hanno da fare tutti i loro affari, figurati.
0: No, no, guarda, cioè, te hai visto com'è il piazzale Neruda? Sì, hai visto prima? Ah,
1: Eh sì, ho visto che. Ah, beh, giusto, cioè non ci avevo fatto caso, è vero, è vero. Eh sì, perché dovete sapere che c'è questo. Ah, ne abbiamo parlato varie volte come fatto demenziale, c'è una pedana di 2 metri, fatta praticamente un parallelepipedo di ferro arrugginito, e sopra c'è un basamento, fa da basamento a una pedana di plastica che si è sfondata. E quindi avevano addirittura. Si è sfondata 3 anni fa, ragazzi, non è che. Però improvvisamente qualche mese fa hanno capito che. Cioè, hanno capito nella loro testa che era estremamente pericolosa. Era solo sfondata, eh. E quindi avevano ricoperto di una rete da cantiere arancione tutto l'ingresso al piazzale, cioè senza nessun cartello. E come ricordate, cari ascoltatori, sì, no, però lo dico io, e noi siamo andati lì e l'abbiamo tolta e l'abbiamo messo tutte le robe sopra alla pedana sfondata, come per dire, vabbè, basta che ripari questa. Esatto. Segnalavamo questa cosa. Sì, ti stai emozionando, vero? No, no, non mi sto emozionando, che mi viene da ridere, non riesco a finire la frase. Allora, va bene, te lo dico io. Allora, praticamente, quindi prendevamo in giro questa cosa che è tutto l'ammucchiamento di paletti di ferro e reti da cantiere arancione che avevamo messo sopra la pedana, restava comunque lì. E dicevamo, ah, per fortuna non si sono accorti, non si sono accorti. E invece oggi non c'è più. Esatto. Però la cosa incredibile è che non hanno riparato la pedana, che un ufficio tecnico di un comune che è capoluogo, cioè una pedana di 2 metri che è sfondata, basta semplicemente rifare il basamento, cioè la superficie dove uno si siederebbe magari per fare una pratica yoga, qualche volta l'ho visto, eh.
0: Sì, l'ho visto anch'io. E quindi loro sono intervenuti, ma non sono intervenuti per riparare, ma per puntellare la pedana stessa. E quindi c'è questa foto che ho fatto che praticamente c'è la rete arancione e poi sopra ci sono, ma ci hanno dovuto studiare, è puntellata nel ferro con delle cantinelle. Le cantinelle sono degli assi che si usano di legno per fare i lavori, no? Vari lavori, insomma, sono degli assi a 2 metri, 1,75 m, 3 metri, eccetera. Queste cantinelle sono state tagliate, poi sovrapposte e inchiodate nei modi più incredibili, ma ovviamente in modo irregolare, per puntellare questa cosa che è ancora più appariscente adesso. Eh sì, ma io mi chiedo, ma cioè, ma non facevano prima mettere quelle tavole di legno sopra e basta, avevano riparato. Esatto, invece così non si può usare, ma a me fa ridere che ci hanno pure sprecato il tempo per fare questa cosa, che potevano semplicemente riparare. E questo è come, ormai è così, ragazzi, non c'è niente da fare, il ragionamento critico è ormai una pratica esoterica. Sì, però noi siamo un po' ancestrali, quindi siamo capaci di farlo, vero?
1: un po', noi non siamo niente, lo sai. Sì, e comunque qui è bello perché c'è anche, ci sono le api perché c'è anche i fiori della rosa canina, che a me piace perché, capito, è canina. Ah, questa non è una battuta. No, no, è perché si sa perché l'hanno fatto, hanno dato il nome nostro, è perché sono belle. Sì, penso che sia per questo. Veramente non lo so, eh. Comunque, qui il vento si sta alzando, ma non te vai muovere? Beh, io guarda, farei un sonnellino qui. Lo so. Ma invece no, mettiamo una musica che sveglia un po', dai. Ah, va bene. Io metterei, ma perché non mettiamo qualcosa di nuovo? Io aspetto a te. Allora guarda, adesso mettiamo questo pezzo a sorpresa e dopo ti dico cos'è. È vero che è nuovo, sì. Sì. Vabbè. Allora, Radio Parsec, pezzo nuovo a sorpresa da parte di Orso e Dogzai, qui siamo al parco ancestrale di Ancona e stiamo cercando di capire come è messo. Ciao ciao! Ciao ciao!

0: Ecco, noi nel frattempo abbiamo fatto una corsetta.
1: Sì, te ce la fanno, ma comunque il programma di vivo è Electro Zone.
0: Ah vabbè, io perché mi scuoio.
1: Ma sei un macello.
0: Mi sbaglio.
1: Comunque. Ah, ti è piaciuto questo pezzo?
0: Sì, vabbè, col piano.
1: Ma cosa sei matto? Questo era Fats Waller, che era considerato il più bravo, insomma, quello che sapeva fare un sacco di cose.
0: Ah, va bene, comunque erano tutti bravi.
1: Sì, però lui aveva delle doti speciali proprio. E con la mano sinistra riusciva a fare sia il basso che anche gli accordi. E invece con l'altra mano faceva una melodia e poi lui cantava e poi si prendeva in giro da solo.
0: Ah beh, interessante.
1: No, guarda, non era come quelli che senti te, no? Tutti tristi, no? Cos'è, quelle robe di noise, punk. Ma lui era sempre felice e contento.
0: Sta contento per lui.
1: Sì, lui era bravo,
0: Questo l'ho capito.
1: Però dopo siccome si divertiva, un giorno, cioè no, una notte, dopo il concerto è cascato e si è slogato una caviglia e quindi si è dovuto ingessare.
0: Vabbè, è una roba, cioè c'ha un senso quello che stai dicendo oppure stai prendendo tempo?
1: No, guarda, allora siccome lui lui doveva pagare il dottore e era ingessato, e allora ho detto va bene, devo comporre un pezzo, si è messo appoggiato nel divano perché appunto era ingessato e si è fatto dare due bottiglie di gin, quello lì che bevevano loro che faceva schifo.
0: Immagino.
1: Sì, quelle il gin che facevano nelle vasche da bagno, cioè usavano la vasca da bagno come luogo dove farla, infatti si chiama Battigin.
0: Mamma mia, orso, quante robe. Andiamo avanti, cosa ha fatto?
1: No, ha preso due bottiglie di gin, si è messo nel divano e si è fatto portare il piano verticale e ha suonato lì, si è messo a comporre. Però siccome era ingessato ha dovuto suonare in un modo diverso perché non poteva usare col piede il pedale o i pedali, non lo so.
0: Sì, ci sta più di un pedale.
1: No, infatti. E quindi è venuto un pezzo un po' diverso, un po' più tranquillo e l'ha venduto per 500 euro,
0: Come 500 euro?
1: Beh, vabbè, quella moneta di loro, cos'è? Il dollaro, mi pare, vero?
0: Esatto, 500 dollari.
1: E quindi ha pagato il dottore. E il pezzo però è diventato famosissimo. Si chiama Ein Pissabem, o una frase del genere, che vuol dire che male c'è, non c'è niente di male, una roba così. E adesso lo sentiamo.
0: Ma va bene. Ma hai sorpreso con questo racconto, orso,
1: No, perché qui a Radio Parsec io mi applico.
0: Molto bravo. Ma adesso dove stiamo andando? Cioè, adesso sentiamo questo pezzo.
1: Adesso andiamo a fare la foto lì. Voglio una foto con la pedana, ti prego.
0: vabbè, adesso vediamo, dai. Poi ci proviamo. Allora, ragazzi, Fats Waller, Miss Seven. No, è Miss Seven, scusa. Al tempo era passata una macchina.
1: Molto bene, ciao.
0: Ciao.

0: Ok, e mentre voi vi ascoltavate questo intramontabile standard jazz di Fats Waller, Waller, sai che non lo so, dai, perché rovini sempre tutto? No, vabbè, Orso, comunque volevo dire, nel frattempo noi abbiamo fatto la foto alla pedana, con la pedana, con la pedana sfondata. Che Orso ha chiesto di farsi la foto e sì, però dopo pubblicala da qualche parte e adesso vediamo. E quindi abbandonato il problema del piano praticabile sfondato della pedana, che qui secondo le leggi della tecnica del comune di Ancona si puntella si puntella il piano sfondato invece di rifarlo. E noi qui stiamo andando avanti in questo parco con delle temperature equatoriali. Ci sono già le cicale. Eh sì, io però continuo ad andare avanti, te va avanti, ma cioè, fermati a un certo punto. Vedo che anche te non è che c'hai tanta voglia di correre. Ma sta zitto, che qui poi con tutta questa erba bassa. Lo so, ma anche questo deve essere stata un'idea. Aumentando le temperature hanno detto tagliamo più erba possibile, così il calore che sale dal suolo aumenta. Eh no, infatti, ma è sbagliato. Non so loro cosa pensano. Ah, beh, già è vero. Niente, comunque qui tra un po' dobbiamo fare orso botanico perché c'è un sacco di fiori nuovi, eh. C'è il camedrio, c'è, come abbiamo detto, la centaurea minore. Però c'è anche l'iperico e poi stanno uscendo tutta una serie di rose canine. A te perché ti piace la rosa canina? Perché si chiama canina, ho capito. No, no, adesso lo dicevo così, però io tra un po' mi devi dare da bere, eh. Certo, adesso andiamo a bere. Cioè, ce lo siamo portati da bere perché qui non c'è niente in questa zona, dico. Va bene, allora dai, mandiamo un pezzo divertente, però decido io. Va bene, decidi sempre te. Ecco, allora Radio Parsec, tu sai, pezzo carino. Ciao ciao.
1: Ciao.

quindi non so se riuscite a sentirli, ma adesso i rumori degli aerei militari sono stati sostituiti da quello dei motoscafi che corrono qua sotto la falesia, ovviamente nell'acqua. Però mi sa che, ma guarda, non so se si sente, perché ci vuole dei microfoni meglio. Vabbè, comunque noi siamo qui stesi assolutamente immobili. Ora c'è un corridore che cerca di arrivare qua e vediamo adesso cosa succede. Non ti muovere. Sì, sì, io sto immobile, osserviamo che corre, molto bravo. Sì, però non fa il furbetto adesso, eh? No, no, io sto fermo, anche perché stavo pensando al pezzo. Che pezzo? Il prossimo pezzo musicale? Sì, no, però parliamo un attimo qua del parco. No, no, vabbè, ma qui è tutto regolare adesso. Noi siamo stesi, sì, cioè siamo stesi perché te sei bloccato, no, perché è caldo, ho visto. Però se noi andiamo qua sotto c'è un ultimo unico albero di gelso. Ah sì, gelso, e ci sono le more del gelso che sono ipernutrienti. Ah no, quelle che diventano le mani tutte rosse proprio, esatto. No, quelle adesso le andiamo a prendere, però prima volevo dirti che qua ci sono dei fiori nuovissimi che prima non ne abbiamo parlato, e non ne parliamo neanche adesso perché mi sa che sto per correre. Mamma mia, Orso, ma perché sei così? Cioè, un secondo, no, perché adesso non mi viene da correre, no. E cosa dobbiamo fare adesso? Niente, adesso mettiamo un pezzo per correre. Ho sentito che hai fatto un po'... Sì, mi sto preparando. Va bene, allora, mandiamo un altro pezzo. Ma che è? Sempre Fast Waller? No, no, questo qui è... Non mi dire... sì, è lui, è Fletcher. Va bene. Allora, mentre tu ti prepari per correre... Non abbiamo detto niente, ti rendi conto? Sì, lo so, però è perché è caldo, è molto caldo. Va bene, allora, qui ragazzi, effettivamente qui al parco oggi non abbiamo visto praticamente, a parte quelli che corrono, che quelli corrono sempre, ma a parte quelli che corrono non c'è veramente nessuno. No, sì, infatti è bellissimo. Va bene, allora ragazzi, qui è sempre Radio Parsec, Dog's Eye, e noi ci prepariamo per andare a prendere le more del gesso, perché così ci tiriamo un po' su. Va bene, io adesso parto. No, no, no. Aspetta un attimo. Va bene, ciao ciao, ciao ciao.

0: dammene un'altra.
1: Ma già ce ne sei mangiate due.
0: Dai, dammene un'altra.
1: Vabbè, toh, questa. Eh no, niente, mentre voi ascoltavate il swing Charleston di Orso, che ha mandato Orso, noi intanto abbiamo fatto una piccola merenda qui con le more del gelso.
0: Sì, sì, a me piacciono moltissimo.
1: Ecco, perché comunque anche il gelso è un albero che appunto non è più utilizzato, perché prima serviva per la seta, e quindi non è che ce ne sono proprio tantissimi, e soprattutto pochi conoscono le more appunto del gelso, che tra l'altro qua dalle parti nostre il gelso si chiama anche moro come albero, proprio perché è il moro che fa le more. E
0: vabbè, ma uffa, ma perché dici ste robe?
1: No vabbè, ma era così per discutere, per parlare di quello che troviamo qua al parco.
0: Ah vabbè, allora sì, dai, manda un altro pezzo.
1: Mando un altro pezzo, va bene. Ciao ciao
0: ciao ciao.

E quindi, siccome c'era il vento un po' forte e anche il sole, sì, è il sole soprattutto. Ecco, siamo qui adesso in questo antro nella fortezza del Cardeto, ci siamo riparati. E... No, sì, qui è bello, però è un po' silenzioso. Senti, però non ti arrampica dappertutto. Ecco. E niente, mentre voi sentivate tutto questo jazz proposto da Urso, no, ma però fa

0: Abbiamo, cioè, è enigmatica fino a un certo punto perché abbiamo parlato della magia delle gazze che hanno impedito la realizzazione dell'archivio di Stato dentro al parco e poi abbiamo parlato di quell'opera lì, la famosa pedana. Sì, quella sarebbe da prendere, no, neanche, sarebbe da fare la foto, cioè per me è un'installazione artistica, degna della Biennale. Se uno ci mette un titolo, tipo sotto un titolo di quelli drammatici, ah sì, quelli d'arte contemporanea, esatto, ma secondo me quella pedana puntellata in quel modo in mezzo a quel panorama, non so, potrebbe essere un titolo drammatico. Disagio cognitivo. Ecco, disagio cognitivo, per esempio, potrebbe essere un ottimo titolo, anche perché è polisemico. Eh sì, polisemico, polisemico, lo so pure io. Ecco, e quindi dai, è stata. Certo, voglio dire, loro. Ma perché loro hanno paura del parco? Perché questo qui è un bosco urbano. E non succede mai che una città ha un bosco urbano nel centro, anche questo è vero. E allora loro cercano, cioè loro lo negano, loro vorrebbero fare un parco come Villa Borghese. E figurati, quello ci vuole gli architetti, le robe, poi sì, comunque è vero, loro vorrebbero un giardino. Ecco, sì, è vero, è vero, un giardino, però a me non mi piace. Eh no, no, lo so. Perché a me piace andare in mezzo alle fratte. Sì. E poi dopo c'è tutti quei fiori, tutte quelle. Oggi c'era quelle farfalle, quelle belle, quelle gialle. Quelle belle gialle, le cavolaie. Sì, adesso non lo so. Però è vero, è vero. È un peccato, però. Lo so, però tanto. Cioè, le cose vanno così, Orso. Dai, uno non si può. Certo, potrebbero fare un progetto fantastico che non fa nessuno. Cos'era questo botto? Sta crollando qualcosa dentro.
1: No, niente, niente.
0: Vabbè. E cos'è che dicevi? No,
1: Dico, potrebbero farci un sacco di robe. Pensa che adesso c'è appunto lì quella roba della capitale della cultura.
0: sì, certo, potrebbero fare. Ma poi magari lo raccontiamo, un'idea di progetto. Che dici?
1: Sì, però no adesso, perché tanto adesso io c'ho sonno. Anzi, no, dobbiamo andare a prendere la pizza.
0: La pizza adesso non so se la troviamo,
1: Dai.
0: però adesso dai, proviamo ad andare a vedere la pizza e poi terminiamo la puntata.
1: Beh, va bene. Io intanto cerco di fare un po' di casino qui. Scavo.
0: No, non scavare, che qui non si sa cosa si trova.
1: Ah, beh, già è vero.
0: Dai, fai mettere un altro pezzo. Cosa metti adesso? Guarda, metto un pezzo a caso. Beh, è una cosa tipica nel nostro programma.
1: Sì.
0: Va bene. Allora, noi intanto andiamo, non ti agitare troppo, andiamo verso la pizza.
1: Sì, poi dopo andiamo a dormire.
0: Sì, dopo andiamo a dormire. E, dai, a dopo. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: Ecco, qua nel frattempo siamo riusciti nel tempo ventoso e abbiamo guadagnato l'uscita del parco e ora tentiamo l'ingresso in questo bar. Sì, guarda che io voglio una pizza. Sì, lo so. Adesso vediamo quanta gente c'è e andiamo, vai. Posto che pizza prendiamo? Una pizza con la salsiccia. Buono, lo so. Ciao.
1: Ciao.

0: piace questa musica, Orso?
1: Non sono. Non è la musica.
0: Dobbiamo aspettare.
2: Questo è il Vincenzo? Sì. Questo è il Vincenzo, ragazzo?
0: Bravo, ti mette, aspetta, aspetta qua.
2: Ciao ragazzi, ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao, noi volevamo una pizza con la salsiccia pure con i booster.
2: Ciao.
0: Questa pure può andare bene, no? Va bene, Orso? Sì, sì. Un pezzettino, tanto non è calda, no?
2: No.
0: Oh, perfetto, perfetto. Allora, dacci un pezzettino così. Molto bene. Sì. Ma te volevi sta pizza qua?
1: Sì, sì, io quella con il booster. Mi piace.
0: Molto bene.

0: You ain't seen nothing yet until you see this dance that's new. Oh, you truck over here, you swing over there, you tip just like you're walking on air. Then you're doing the Susie Q. Now hot steps, new steps, you will give them. Good old pep and no
1: down. Ecco, siamo usciti. C'era un po' di confusione. Sì, sì, adesso noi mangiamo la pizza. Un pezzo alla volta però, questo è tanta. Ecco, qui almeno non c'è il vento, ma guarda che strana è sta roba. Seduto lo sta. Un attimo. Va bene ragazzi, qui mangiamo la pizza, quindi la puntata è terminata, mentre Orso si diretta con i suoi, con le sue rotelline di Wurster. Sì, buonissime. E... dai, ci vediamo la prossima volta. Qui stai a fare un casino, Orso, seduto. Ma che seduto? Anche questo, piano. E Dogsai, Radio Parsec, guarda, la prossima volta raccontiamo tutto il nostro progetto sul parco. Va bene, sì, adesso non... concentrati a mangiare. Sì, sì, è vero, è vero. E vi salutiamo tutti con questi uccellini e niente, dai, ci vediamo la prossima volta e sentiremo altro Charleston. Molto bene. Quindi, ragazzi, come sempre, la prossima volta l'appuntamento è al Parco del Cardetto. Sì, sì, io intanto continuo a mangiare, ecco, però non mi mangiare le mani. No, no. E la puntata termina qua, ragazzi. Ciao, ciao. Ecco, ciao, ciao, ciao. Ah, no, aspetta, aspetta. Cosa c'è che devi dire? Volevo dire, te prima, cioè, noi abbiamo fatto la trasmissione con Electro Zone di Ivo De Ibis. Ah, beh, perché ho detto male il nome? Mi sa. Va bene, certo. Salutiamo anche Electro Zone che per la fantastica puntata in combo che abbiamo fatto la volta scorsa e basta, ci sentiamo la prossima volta. Ciao ciao, veramente ciao ciao, ciao ciao. Ok, forse quello è dito mio. Aia, oh, scusa.

0: Dogs.
1: Radio Passe, Radio Passe, Radio Passe.
2: Attenzione, questo programma va in onda in versione estiva con il top della gamma selezionato dalle precedenti puntate. Per gustare al meglio questa puntata, consigliamo di accompagnare l'ascolto con un gin tonic. La proporzione ideale per un gin tonic è di 1 a 3, ovvero una parte di gin e tre parti di acqua tonica, rigorosamente ghiaccio nel bicchiere. Accompagnare con una scorza di limone o lime a piacere.
3: Ehi là, com'è la situazione qui? Sai, sono stato un po' in America e ho perso di vista la politica interna.
4: Come on, yeah, yeah, come on, yeah.
5: The champion zone, champion zone, champion.

0: un po' di fresco. Get Fresh, benvenute e benvenuti a questa terza puntata di Champion Summer, la versione estiva di Champion Sound. Io sono Drugo, accanto a me c'è il maestro Jacopetti, in tenuta mondiale con una maglia CCCP, vecchia scuola, yeah. E OP attualmente non abbiamo notizie, sappiamo che è in vacanza alle Barbados e poi vi aggiorneremo nelle prossime puntate sulla situazione. Siamo a questa terza puntata, dicevamo, e questa è una puntata dedicata interamente al bel paese, con una selezione dei pezzi che vi hanno fatto pensare, vi hanno fatto ballare, vi hanno fatto divertire durante la programmazione invernale. Quindi direi che per la prima volta mandiamo in onda la sigla fatta a mestiere per il momento, per l'occasione a duopo, come si suol dire, per cui butta su.
1: Italia, yeah. Su, Italia no, Italia boom.
2: Stai ascoltando Champion Sound, Drugo, OP, Millet, Radio Parsec.

0: quarto. Quarto.
1: E hey yo, bella i Champion Sound su Radio Parsec, qui è il Drago, bella il Drugo, bella OP, ci vedremo presto. Ciao Kiki!
2: Ehi, io non lo so dove mi porta questa strada, e non lo so se mai ci sarà un traguardo. A volte penso la mia vita è già bruciata, ma ogni volta mi rialzo. Se sono nato nella pancia di un vulcano, adesso chiamami basalto. Sputo fuoco dalla

chiuso gli occhi per non perdermi nel vuoto, ma è di lava questa strada che percorre e mi ha portato fino a dove nasce il fuoco, e dentro al fuoco carne e acciaio si fondono. Sono nato nella pancia di un vulcano, adesso chiamami basalto, fiamme come dentro gli occhi di un drago.

Ripettoni, se volete lasciare un messaggio Champion Sound, whatsappate al 3280817278. Non fateci mancare un po' di sano turpiloquio.

Compa, questo è Giolama per Champion Sound, Radio Parsec, Drugo, OP, Millet, da Pescara Ancona, da Costa a Costa.

0: ciò che ho ricevuto e ciò che ho dato nella scena. Fiero di far parte di questa catena.
1: 1, 2, check, check, Champion Sound, Radio Parsec, 1000 mega props a mio fratello Drugo, OP, Millet, Champion Sound, bella, bella musica, un saluto da Crypto, Pescara, Bologna, ciao a you, un abbraccio.

0: La mia sposa stava al fiume, signor, a lavare. Un gringo la aggredì e la voleva. Io gli ho dato solo qualche coltellata.
1: C'erano testimoni? Cerca di ricordare.
0: Sì, signor, è andata così.
2: E ricordo quella volta. Eravamo lì. Uscivo dalla banca, non c'erano più i fottuti cavalli.

0: la cultura, la musica, fottendosene un po' delle logiche del mercato discografico. Rispetto per Frat Me from Banana Spliff, OP, H. Onto e Drugo e Millet, che ste Gancia Fan Crew from Napoli provincia, chi ste Rob Sciamantide. Ciao, state buoni.
1: Bolo è nostra, bolo è vostra, faccio la voce grossa se dici che bolo è morta. È il bangla della monta che mi tiene i pantaloni e me li sconta.

0: porto senza mare, con San Luca che saluta quando vai, quando arrivi. Dalle vie di volo,
1: questa fotta, fotta.
2: Non è così, non è così. Non è come dico io.
3: E anche come dico io, è come dicono tutti quelli che la vivono in questa maniera. Cioè, leggermente morsicando la notte.

Per rime con il sugo, ascolta mille topi drugo, ne mandano altre mille finché non muovi il culo. SPH in quattro barre già fa l'effetto wow, come su Radio Parse quando c'è Champion Sound.

Bene, bene, bene. Siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio. Speriamo che vi siete divertiti, avete apprezzato la nostra selezione che abbiamo curato saggiamente insieme io e Jacopetti. Detto questo, ci salutiamo e ci sentiamo alla prossima puntata di Champion Summer, versione estiva di Champion Sound. Io sono Drugo, accanto a me il maestro Jacopetti. Un saluto a OP, portaci il souvenir e poi che altro dire? Butta su, bevute importanti, sole, whisky e simple position. Yeah!

Bentrovati amici e amiche di Radio Parsec, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, a seconda di quale ora vi mettete all'ascolto di Lello Splendor. Che piacere rivedervi tutti quanti qui, come al solito siete sempre numerosi a seguire questo bel progetto di radio sociale e comunitaria che risponde a quell'ammasso di ferraglia di Radio Parsec. Questa è la nuova puntata di Lello Splendor, se non vado errando la numero 18, e comunque, qualsiasi sia il numero, questa è la terza puntatina generalista, ovvero sia una puntata in cui si parla del più e del meno e dove si ascolta della musica così, fra amici, facendo quattro chiacchiere davanti al bancone del bar con le birre, i crodini, i spritz, i campari, quello che vi pare a voi. Intanto, pronti? Via!

E rieccoci qua, pronti a lanciare questa nuova puntata di Lello Splendor, come dicevamo prima, una puntatina generalista, ma anche qualunquista, ma anche semplicista, perché è la puntata in cui si parla così di quello che mi viene in mente, del più e del meno, ed è differente dalle puntate di Lello Splendor che durano un'ora e mezza e dove si cerca di ripercorrere le strade della musica, le città della musica, le etichette che hanno fatto la storia, i locali che hanno cambiato tutto, i personaggi che hanno fatto la rivoluzione. Niente di tutto questo. E comunque sia, oggi lunedì 15 giugno, per chi ascolta la puntata il giorno in cui esce, sapete che il lunedì è il giorno in cui tutti i programmi o quasi tutti i programmi di Radio Parsec si rinnovano e vanno in onda per tutta una settimana anche in replica. Ebbene, questa, adesso vediamo un attimo come siamo messi, perché insomma lo studio di registrazione qua, che arriva il caldo, si fa abbastanza rovente. Qui c'è un sacco di legno alle pareti ed è per questo che noi chiamiamo amichevolmente lo studio la baita di montagna, e insomma comincia a fare un po' caldino e non so se un ventilatore potrà bastare a rinfrescare le registrazioni o le dirette. In ogni caso è con estrema gioia che vi annuncio che tra poco il comitato centrale, che è ormai il caposaldo del palinsesto settimanale di Radio Parsec, ovvero sia la puntata collettiva che va in diretta il lunedì sera dalle 21 alle 23, dove ci sono quasi tutte le voci di Radio Parsec in concomitanza, dove ci sono le rubriche ormai che hanno fatto un po' la storia di questo programma. Ebbene, questo comitato centrale avrà la sua versione estiva, la sua versione balneare, in diretta dalla Zabaretto per l'estate del 2026. Non vi dico di più perché chiaramente ci avremo modo di raccontarvi meglio. Sta di fatto che io ve la volevo lanciare lì, così come una sorta di anteprima, come una specie di invito a essere numerosi in quella splendida location che è la Mole, e in quello splendido bar che è il Lazzabaretto, dove succedono molte cose, dove c'è il cinema, dove c'è gran musica, dove ci sono eventi, dove ci sono presentazioni di libri. Bene, Radio Parsec sarà presente anche lei. Ora andiamo avanti.

Sono appena cominciati i mondiali di calcio, come sapete questa edizione del 2026 è ha una logistica un po' particolare perché è organizzata da Messico, Canada e Stati Uniti, quindi è un po' dislocata. Tanto per dire, ed è una edizione particolare ovviamente anche per gli orari in cui andranno in onda le partite, ed è un'edizione ovviamente particolare anche se ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, perché non c'è l'Italia per il terzo mondiale consecutivo, quindi sono ben 12 anni che, come sapete, la nostra nazionale la nazionale di calcio italiana non partecipa alle fasi finali del mondiale di calcio. A me non mi interessa granché, non ce lo meritavamo probabilmente, quindi è giusto così. E però ci sono alcune cose che mi sono annotato e così da condividere con voi, amici ascoltatori di Lello Splendor. Una cosa riguarda l'uscita di Infantino, che a me ha fatto sorridere come a molti, e ovviamente è un po' così, una battuta un po' infelice, ma rappresenta un po' lo specchio della realtà attuale, nonostante poi ovviamente ci siano state delle levate di scudi da parte di molti addetti ai lavori, Collovati, tanti calciatori, dirigenti hanno avuto ovviamente da ridire perché toccati nell'orgoglio. E comunque la battuta di Infantino è che probabilmente ci vorrebbe un mondiale con 200 squadre, non bastano le 48 di questa edizione che è stata già allargata come numero di partecipanti. Ebbene, con 200 squadre probabilmente la nazionale italiana si qualificherebbe. A me mi ha fatto veramente ridere perché mi vedo tutti in piedi, incazzati neri, toccati nell'orgoglio. Ma cosa dici? Ma come si fa a fare queste battute? Sei un poveraccio. E quindi questa cosa mi ha fatto molto sorridere. L'altra cosa che mi fa sorridere, perché l'ipocrisia è un po' ai massimi nel nostro paese, un'ipocrisia comunicativa che non vede mai il problema, oppure se lo vede fa finta che non c'è, lo nasconde sotto il tappeto e non studia mai metodi efficaci, programmi a lungo termine per risolverli. Ricordatevi la frase memorabile ormai, che sostanzialmente riassumeva nel fatto che i bambini non giocano più a pallone per strada nel motivo principale per cui la nostra nazionale non si qualifica più ai mondiali e le squadre fanno delle brutte figure in Europa. Quindi ecco, ricordatevi questa frase. Ebbene, una frase ricorrente di questi primi giorni del mondiale è che comunque un po' d'Italia c'è, perché la nostra Serie A è in grado di portare, forse se non ricordo male, 74 giocatori nelle varie nazionali che compongono il mondiale di calcio, perché sono tutti giocatori che militano nel nostro massimo campionato e ovviamente fino ad ora tutti questi giocatori hanno fatto una partita memorabile. Uno su tutti, Pulisic, nella nazionale degli Stati Uniti, ma anche il suo compagno di squadra McKennie. Insomma, tutti i nostri giocatori, o meglio tutti i giocatori che giocano nel nostro campionato, stanno facendo delle figure enormi, molto bene, molto bene. C'è un po' d'Italia che va bene anche nel mondiale dove l'Italia non c'è. E poi questa è una annotazione personale: io, visti gli orari, non riesco a vedere nessuna partita. Ripeto, non è un grande problema, ma comunque non ho visto nemmeno 10 minuti, se non passando così qua e là fra qualche canale le presentazioni, le cerimonie d'apertura delle partite, le modalità di ripresa televisiva, la regia quindi di queste partite. Io vi devo dire la verità, c'ho il dubbio che sia tutta una roba di intelligenza artificiale. Mi ha dato questa impressione qui. Mi sembravano tutte partite di FIFA e mi sembrava tutto fatto con l'intelligenza artificiale. Fatemi sapere se anche a voi ha dato questa bizzarra impressione.

0: I gay qua in Italia hanno tutti i diritti, se vanno all'ospedale li curano, se vanno per la strada possono tranquillamente guidare. I gay qua in Italia hanno tutti i diritti, se vanno all'ospedale li curano, se vanno per la strada possono tranquillamente guidare.
1: E rieccoci rientrati in studio, questa è la terza puntatina generalista di Lello Splendor dentro il palinsesto di Radio Parsec e quasi mai, devo dire, può mancare una clip audio, fa molto figo, fa tanto podcast e fa così vedere che uno maneggia la multimedialità. E non mi sono potuto esimere da mettere un clip che riguarda Vannacci, anche perché mentre sto registrando si sta praticamente concludendo la seconda giornata dell'assemblea costituente del partito di Vannacci, ovvero sia di Futuro Nazionale. Infatti il 13 e il 14 giugno del 2026 va in onda, va in scena all'auditorium della Conciliazione, che è vicino a San Pietro, una vera e propria maratona oratoria dal vivo sul palco, ma anche in conferenze stampa con i giornali e anche in televisione. Questa maratona oratoria da parte di Vannacci, fondatore del partito, che si costituisce e che quindi suggella un po' il parlare attorno a sé, e anche un risultato notevole che, stando ai primi sondaggi, attesta questo partito appena nato, se non vado errato, intorno al 10%, tanto da irrobustire le tesi della Premier Meloni su da dove vengono questi voti, se non dal centrodestra, che stanno andando verso l'ultradestra, e quindi la Meloni è fortemente preoccupata anche per la stabilità del proprio governo, quindi sta nascendo un dibattito piuttosto interessante. Io ovviamente, così per rimanere un po' fra il serio e il faceto, anche se qui non so cosa dire, se di serio non c'è niente o di faceto non c'è niente, oppure se proprio non ci sia niente di cui parlare, però ecco, poteva essere così un'indicazione, uno spunto di riflessione, mandare l'audio dove Vannacci, in diretta da Lilli Gruber, ha dato alcune indicazioni, anche se strampalate, di quello che è il suo pensiero, di quello che è il pensiero del suo partito. E questa cosa dei gay, sinceramente, ve la lascio commentare a voi, perché non so neanche bene che cosa commentare a riguardo. Questa frase si commenta da sé o non si commenta? Fatemi sapere, perché questo mondo che parla di diritti riconosciuti a questo punto, perché se un gay può guidare e può andare in ospedale ed essere curato, a questo punto gli omosessuali non hanno nulla di cui lamentarsi, oppure la remigrazione, oppure il femminicidio. Ecco, bisogna parlarne, bisogna non parlarne, bisogna fare qualcosa. Intanto, ecco, questo è quello che propone la politica, questo è quello che propone la dialettica, questo è quello che propongono i vari personaggi che di volta in volta si affacciano sulla scena politica. Vannacci dice che sono la feccia e sono orgogliosi di esserlo, e quindi con tutta probabilità è un modo espressivo tipico di chi dice: sono orgoglioso di non essere né di destra e né di sinistra. Ed eccola qua la frase che dà così la stura a qualsiasi tipo di pensiero, a qualsiasi tipo di opinione, a qualsiasi tipo di illazione, che arriva anche però ai vertici del Parlamento europeo, perché Vannacci è un europarlamentare. Quindi a voi la scelta se parlarne, se commentarla, se discuterne, oppure, non lo so, è il caso di lasciarla lì così come è venuta?

Ritornando per un attimo a quanto detto nel rientro precedente, ovvero sia tutto il discorso sulle uscite di Vannacci e sulla realtà del partito di Vannacci di Futuro Nazionale, così ci si torna un attimo anche per chiedersi quale sia la mossa da intraprendere, la scelta da fare, parlarne o non parlarne. Molti per esempio si sono soffermati e hanno sottolineato il fatto che Lilli Gruber nella conduzione del programma abbia lasciato parlare Vannacci, interrompendolo poche volte e non innescando mai una scintilla di diatriba vocale che poi non ti fa più capire nulla, no? Quando una cifra stilistica di un programma di attualità e di politica è quello di far parlare più persone contemporaneamente, non ci si capisce niente e quindi lo spettatore poi alla fine torna in sé con alcuni punti di domanda anche grazie alla cacciara. E molti appunto dicono che Lilli Gruber ha fatto bene a non intervenire granché sull'oratoria di Vannacci, tanto che Vannacci si è incartato da solo, no? Anche su le modalità di far rimpatriare gli immigrati irregolari in un paese sicuro, con quali leggi non si sa bene, con quali meccanismi non si sa bene, e quindi ecco, molti dicono che la Gruber abbia fatto molto bene a far incartare da solo Vannacci. E quindi nasce un po' così spontaneo anche un quesito su qual è il livello della comunicazione da tenere in certe circostanze, quelle pubbliche istituzionali ma anche quelle private nostre terra a terra, quelle che riguardano il metro quadro che ci circonda. Secondo me è utile parlare, è utile però anche alzare il tono della comunicazione, alzare il livello della comunicazione, fare leva sulla memoria, non dimenticare mai le cose importanti che sono successe in passato, tirarle sempre fuori perché sono insegnamenti preziosi, stare a sentire gli altri, ascoltare le altre opinioni, ma nel contempo ecco, elevare un po' il tono dei contenuti documentandosi, parlando mai a vanvera, e se uno proprio non ha modo di documentarsi è bene anche non dire nulla. Questo è un concetto un po' vago su cui io stesso sto lavorando molto, ovviamente non c'è una risposta pronta e quindi bisogna tenere duro, bisogna fare in modo di costruire delle basi che possano essere da sostegno futuro, e io ho la pretesa di dire che Radio Parsec è un tassello importante, perché è una radio libera, è una radio dove i partecipanti provano a dire le cose in un'altra maniera, anche parlare di musica, anche raccontare di musica è già un modo diverso di raccontare un qualcosa che è importante nella nostra vita, ma anche altri programmi che ci sono nel palinsesto sono importanti, quindi Radio Parsec è un qualcosa che è molto meritevole di attenzione, e quindi ecco, speriamo che noi nel nostro piccolo possiamo essere un contributo per elevare il tono dei contenuti, della informazione e della narrazione.

Grazie alla passione di mia moglie per le serie televisive, dovete sapere che lei è veramente una completista, come ce ne sono tanti, no? Di dischi, di film, di francobolli, di foglie secche, di libri, che ne so. Mia moglie è una completista delle serie televisive, le vede tutte, le ammira tutte, le studia tutte, conosce i dettagli, conosce le piattaforme, le case di produzione, ma conosce anche gli attori a uno sguardo, e sa dove ha visto quell'attore o quell'attrice in un'altra serie, quindi è veramente una appassionata. E io la volevo ringraziare così pubblicamente, perché questa passione l'ha un po' trasmessa anche a me. Non sono ancora autonomo nel trovare le serie più belle da guardare nelle varie piattaforme, anzi c'è una discreta confusione, però diciamo che grazie a questa sua passione io ho potuto ammirare delle cose che mi piacciono molto, mi sono piaciute molto e mi piacciono molto, nonostante io sia un appassionato mediocre di cinema, però c'è anche qualcosa di meritevole secondo me nel formato della sitcom, nel formato della fiction, nel formato diciamo più comunemente conosciuto come serie TV. Ora devo dire che nella mia dabbenaggine credo che non è che ci siano grandissime cose ora da guardare, perché comunque la fioritura di piattaforme, la fioritura di tutti quei canali di distribuzione, ma anche la tendenza che fa sì che molte produzioni, magari prettamente cinematografiche a livello di sceneggiatura o a livello anche di casting, si siano rivolte all'utenza televisiva, che in un certo qual modo è più trasversale, più a 360 gradi, come si dice adesso, e quindi adesso come adesso c'è un overbooking, c'è una sovrappopolazione di produzioni, di serie, di docufilm, insomma tutto passa per HBO, tutto passa per Paramount, tutto passa per Netflix e compagnia cantante. Quindi io non saprei dirvi che cosa è meritevole, a parte nella precedente puntata generalista ho segnalato Due Spicci, la nuova serie di Zero Calcare, però ecco, quando uno non sa bene che cosa guardare di nuovo va fatto il cosiddetto rewatch, ovvero sia il riguardare un qualcosa che si è visto in precedenza oppure un qualcosa che non si è visto in precedenza. E quindi io adesso sto facendo il rewatch di The Handmaid's Tale, ovvero sia Il racconto dell'ancella, una serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood, che è molto attuale. Andatevela a vedere se ve la siete persa, perché nella sua crudezza e nella sua efficacia riesce a far vedere molto bene la condizione delle donne, delle ancelle soprattutto, in questo stato di Gilead che è stato fondato in America con la legge marziale e con soprattutto un regime teocratico, e quindi è piuttosto attuale. Rivederlo ora fa un certo effetto se si pensa a tutto quello che sta succedendo nell'attualità più stretta. Così come mi è capitato di pensare alla stessa cosa guardando, in questo caso per la prima volta, una serie molto famosa che io mi ero perso quando era uscita, e cioè Homeland, che narra in tante stagioni le storie della CIA sostanzialmente, e di tutto il meccanismo di intrusione nei vari governi, anche nelle aree calde del pianeta. Erano gli anni della guerra in Iraq, e quindi dalla serie emerge molto bene il potere della CIA e quindi degli Stati Uniti, e quindi anche il coinvolgimento del presidente degli Stati Uniti nelle varie vicissitudini di scenari molto molto delicati, come il Medio Oriente, l'Iran, l'Iraq, l'Afghanistan. E quindi ecco, c'è un senso nel guardare le serie TV, c'è un senso nel riguardare anche le serie TV, quelle fatte bene ovviamente, quelle recitate bene, quelle dirette bene, quelle che hanno un motivo di essere guardate. Quindi non sottovalutiamo questo modo di vedere la televisione.

Siete sempre all'ascolto di Radio Parsec, questa è la puntatina generalista di Lello Splendor, la puntatina dove si dura di meno come performance proprio anche fisica personale e si parla del più e del meno. E, abbiamo parlato prima delle serie TV, del rewatch, delle piattaforme. Io sono un grande guardatore di televisione, secondo me l'invenzione più importante della storia dell'uomo non è la ruota ma è la televisione. E quindi sono pronto a rivedere con voi tutti i discorsi sull'evoluzione dell'uomo, sulla storia dell'uomo e anche sul darwinismo, ma questa è un'altra cosa. Ebbene, guardando la televisione a me piace anche guardare qualche documentario sugli animali, sulla natura, sui paesaggi, mi piacciono molto. Però ultimamente mi è venuto un dubbio di cui volevo parlare con voi. Non so se vi è capitato di vedere quei documentari molto ben fatti, ovviamente, perché sono documentari della BBC sulla natura, sugli animali, e dicevo, questi documentari sono talmente ben fatti, hanno molto budget a disposizione evidentemente, tanto da trovare dei sistemi per costruire dei animali a tutti gli effetti come se fossero dei peluche motorizzati, robotizzati, e piazzandoci delle telecamere, non so, al posto degli occhi per esempio c'è un obiettivo di una camera che è ben mascherata dal pupazzo, è ben mascherata dalla fattura di questo animaletto robotizzato, tutto per vedere ovviamente in diretta vicino ai protagonisti della natura, per vedere da vicino quello che fanno, come si comportano, per studiarli ovviamente, per dare un senso a tutto quanto. E non so se avete visto, c'è un piccolo scimpanzé che viene accolto da una famiglia di scimpanzé con adulti e cuccioli, c'è una tartaruga che insieme alle tartarughe vere esce dall'acqua e comincia a deporre delle uova, e attenzione, le uova della tartaruga robotizzata con la telecamera hanno le telecamere anche dentro le uova. Non lo so, a me sembra tutta una cazzata, una ragosta robotizzata che riesce a guardare, a filmare da vicino le altre aragoste che fanno una determinata azione, così ovviamente di istinto naturale. Bello, per carità, si vedono da vicino comportamenti che altrimenti non si vedrebbero con i normali cameraman o con le riprese, per quanto ravvicinate con teleobiettivi da migliaia e migliaia e migliaia di dollari. Ma la domanda che mi pongo io, no? Se tu c'hai una ragosta con la telecamera e robotizzata che permette di guardare da vicino le altre aragoste, ma quello che riprende la ragosta non è sempre un cameraman? E quindi non è vicino all'azione pure lui? Ma che cazzo di bisogno c'era di fare gli animali robotizzati?

esempio mi è venuto in mente che mentre si parlava prima dell'assemblea costituente di Futuro Nazionale di Vannacci, quasi contemporaneamente, ma da un'altra parte, si tiene anche l'edizione del 2026 di Repubblica delle Idee, questo appuntamento annuale della Repubblica, che è una sorta di festival che si tiene a Bologna, in questo caso dal 12 al 14 giugno del 2026, dove ci sono eventi, incontri, presentazioni e dove si celebra un po' tutto il sistema del giornalismo e di tutto quello che ruota intorno all'informazione. E, tra l'altro, in questa edizione c'è una sorta di anniversario, perché è il primo mezzo secolo di Repubblica, e quindi c'è una storia da raccontare e ci sono presentatori come Corrado Augias, c'è Zio Mauro, c'è la vice direttrice Stefania Aiola e ci sono ovviamente diversi ospiti fra cantanti, attori, registi, giornalisti e tanto tanto altro. A me ha colpito, fra le varie cose, un intervento di Willy Peyote, il cantante italiano che io stimo anche parecchio, perché secondo me è molto bravo e molto interessante. Lui se ne esce, fra le altre cose, con questa frase: a 40 anni ho accettato di essere un uomo di mezza età. Cosa significa tutto questo? Che uno a 20 anni deve accettare il fatto di essere a un quinto del suo percorso di vita? Oppure uno a 80 anni deve dire: ho accettato di essere un uomo di età intera? Non l'ho capita, Willy, bisogna che me la spieghi, anche perché io sono sempre alla ricerca di feedback, sono sempre alla ricerca di bilancini di continuo, dare, avere lo stato dell'arte, dove sono arrivato, è andata bene, è andata male, e tra un po' ne compio 54, quindi questa roba non so se mi illumina o se mi deprime. A 40 anni sei contento e accetti di essere un uomo di mezza età? Che cos'altro dovevi accettare, secondo te? Spiegamela bene, davvero, te lo sto chiedendo in tutta franchezza. Sunshine. Lunchbox. Playground. Raincoat. Hot dog. Oatmeal. Railroad. Ice cream. Bathtub. Pancake. Eardrum. Sunshine. Lunchbox. Playground.

Adesso, per carità, ci si ride su, nessuno ha la voglia e la pretesa di essere pedante, quindi lungi da me qualsiasi tipo di tentativo di così insegnare o mettersi al di sopra, in un piedistallo, al di sopra di qualsiasi cosa, quindi per carità. Però ecco, il discorso di Vannacci prima, ma anche la super cazzata di Willy Peyote, ti fanno un po' chiedere che cosa bisogna fare adesso con, anche con l'informazione, no? Tu scrolli i titoli, sei alla ricerca di cose da sapere abbastanza voracemente, ma hai poco tempo e quindi vedi i titoli in sequenza, poi ce n'è uno che ti interessa, dici ok, adesso approfondisco questa cosa perché mi interessa, e ovviamente non te la fa leggere perché è diventato tutto a pagamento e quindi o ti abboni o ti attacchi al tram. Quindi che cosa succede? Rimani così a livello superficiale? Noi al Comitato Centrale ci scherziamo su con la rubrica delle pillole, leggendo dei titoli qua e là nascono poi delle discussioni serie e anche stupide, però uno che dice io voglio informarmi come fa? Si abbona, paga dei gran soldi oppure non lo so, si adegua da solo e cerca di capire come fare nei meandri di tutto quello che si trova davanti. Anche questo è un discorso interessante, non è questa ovviamente la sede opportuna, ma ecco, è una riflessione anche questa da fare. Vediamo un po' come andare avanti.

E siamo giunti praticamente alla fine di questa terza puntatina generalista di Lello Splendor, la puntatina dove si parla del più e del meno, e quindi spero io di avervi tenuto un po' di compagnia con così qualche chiacchiera da bar, qualche chiacchiera da qualunquista, ma spero anche di avervi dato qualche spunto di riflessione con delle domande che sono quelle che mi pongo io, quando io mi pongo le domande così davanti al microfono di Radio Parsec e di Lello Splendor, non è che so la risposta, ve lo chiedo proprio, ve la butto lì, aiutatemi, datemi una mano, perché non è semplice, così come non lo è per nessuno. Sono tempi un po' duri, come diceva Bob Dylan. E comunque siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io chiaramente vi ringrazio per l'ascolto, perché questa cosa potrebbe essere un po', questa puntata potrebbe essere un po' l'ultima di questa stagione, diciamo pre-estiva, perché adesso col caldo potrebbe cambiare tutto e potrebbe anche succedere che non si vada in onda. Parlo di Radio Parsec, parlo quindi solo, scusate, parlo solo di Lello Splendor, parlo solo per me, non lo so. Quindi vediamo, stateci a sentire, seguiteci su Instagram, su Facebook, insomma, mettete un pollicione così sarete sempre aggiornati e qualsiasi cosa succeda voi lo saprete. Nel frattempo siamo stati in compagnia per un'oretta e vi ho fatto sentire nell'ordine Oh No Oh My, King, Kneecap, Pram, Band of Horses, China Crisis, Geese, Matmos, Heaven 17, e ora chiudiamo con questo splendido brano di un autore italiano che si chiama Andrea Laszlo De Simone, che va a completare la playlist di puntata, che ovviamente potete trovare su Instagram perché ce la metto, ma anche cercandomi con un po' di pazienza su Spotify. Ciao, grazie a tutti, alla prossima!

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Fateci caso, viviamo in un mondo in cui esistono sostanze funzionali alla produzione e sostanze proibite. Siamo drogati di caffeina alle 8 del mattino per sopportare la logica della prestazione, anestetizzati dallo Xanax per tollerare l'aria dei cubicoli in cui lavoriamo e alleggeriti dall'alcol del venerdì sera per dimenticare la ferocia della settimana. Sono Mark, siete su Radio Parsec e questa è Maledetti, musica, parole ed altre eresie. E oggi parliamo di alternativa. E quando dico alternativa, non sto parlando solo di altre sostanze proibite. Sto dicendo che a partire dallo studio di certe sostanze alternative, alcuni autori ci hanno aperto culture alternative, mondi alternativi. Perché ci sono libri, idee e movimenti che agiscono sul cervello esattamente come una sostanza proibita. Deprogrammano il sistema. Se la caffeina serve a produrre e lo Xanax a sopportare, la controcultura serve a disobbedire. È chimica mentale. Chi è cresciuto negli anni 90 avrà di certo il ricordo dei 1000 lire di stampa alternativa. Librini, ordigni tascabili, venduti al prezzo di un caffè che per chiara scelta editoriale inoculavano la consapevolezza che la realtà ordinaria, l'architettura dei mutui, le carriere lineari, lo schermo di zoom, siano soltanto una scenografia di cartone, destinata facilmente a crollare. Personalmente da quei librini, attraverso i resoconti in bicicletta di Albert Hoffman, le svisate di Timothy Leary e lo sguardo di William Burroughs, ho scoperto l'esplorazione psichedelica, lo studio del peyote, dei funghi sacri e come questi si configurassero in realtà come una vera e propria indagine su chi siamo veramente.

Quando prima parlavo dei libretti mille lire di stampa alternativa, non stavo parlando di archeologia editoriale da collezionisti, ma sto dicendo che questo virus è ancora in circolazione. C'è un sito, infatti, che si chiama stradebianchelibri.com, che è un lavoro pazzesco. Hanno digitalizzato e messo in download gratuito l'intero catalogo storico dei mille lire. Una biblioteca clandestina a portata di click. Spulciando quell'archivio in questi giorni, ho ritrovato i testi di Albert Hofmann, lo scienziato svizzero che ha scoperto l'LSD, e trovare le sue parole stampate sui libretti da mille lire, venduti come caramelle nelle edicole o ai concerti degli anni 90, ci faceva capire cosa significasse il termine contrabbando culturale. Hofmann non parlava solo di molecole, parlava di un farmaco per l'anima, di uno strumento per squarciare il velo di maglia della realtà industrializzata. Leggere quel materiale significava perdersi in quella rete di saggi e controcultura, e per me è stato l'inizio di un percorso. Sono partito dalle suggestioni chimiche di Hofmann, ma poi andavo a cercarmi altro per approfondire. È così che ho scoperto Bukowski, i filosofi greci prima ancora di studiarli a scuola, le controculture, la poesia. Ecco, quei mille lire erano ponti verso un altrove sconosciuto e affascinante. E grazie a quelli ho capito che rifiutare la scenografia di cartone di cui parlavamo prima è una questione di sopravvivenza prima ancora che pura evasione. Sottraendo al sistema le nostre ragioni d'essere, eliminiamo la possibilità di un destino tragico.

Ricordo la vertigine dopo quelle letture, un'attrazione che risiedeva nel mio stupore di fronte al fatto che esiste il mistero di essere enti senzienti, un frammento di materia capace di riflettere su se stesso e sull'universo. Domande del tipo: se non esistessero gli esseri umani, l'universo sarebbe cosciente di se stesso? È impossibile non essere affascinati dall'esplorazione dell'infinito, che è una traiettoria speculare, che spinge a puntare lo sguardo verso la vastità delle galassie remote e nello stesso istante a spalancare gli occhi verso l'oscurità che abita dentro tutte e tutti noi. È un doppio movimento in cui la mente si fa specchio del cosmo e abisso a se stessa. E qui ritrovo la necessità delle figure che racconto qui a Maledetti. Cerco questi spiriti irrequieti perché hanno espresso il rifiuto per la realtà ordinaria recintata del mercato, per rivendicare il potenziale della coscienza umana, ridotto a un software per la sopravvivenza quotidiana. Indagare territori ignoti con la filosofia, la psicologia o la scienza più radicale sono incursioni fantastiche. Mi esalta il tentativo di spezzare la patina che l'abitudine ha steso sui nostri occhi e riscoprire la complessità biologica che ci appartiene. Certo, la bellezza di questo viaggio porta con sé una inevitabile minaccia. L'infinito è un territorio pericoloso. Lo spazio cosmico congela il sangue con il suo vuoto e l'interiorità, se osservata a lungo, possiede la forza di disintegrare l'identità, lasciandoci nudi di fronte alla nostra stessa immensità.

Chiariamo però un equivoco. L'episodio di oggi non è una operazione nostalgia. Non mi interessa il revival dei bei tempi andati, le camicie a fiori o i vinili polverosi. Maledetti questo podcast, ai piedi piantati nel presente. Allora la domanda vera è: che cosa ci dicono Albert Hoffman, Ginsberg o Timothy Leary oggi, mentre siamo immersi in un quotidiano che ci mastica e ci sputa? Oggi che l'immaginazione è subappaltata, la capacità visionaria della nostra mente è un'arma di difesa biologica. Se decidiamo di spezzare il ritmo delle notifiche, di non farci trovare dove ci aspettano, smettiamo di collaborare. Quegli autori là oggi ci direbbero questo: siate imprevedibili. Così allora menti libere diventano anche rivoluzionarie. Quando rifiutiamo di farci catalogare, di ritrovarci in uno spazio che non risponda alle loro leggi, diventiamo corpi estranei, piante selvatiche che crescono dove c'è solo asfalto, che accumulino linfa nei periodi di siccità e che risponda all'arido intorno mostrando le proprie spine. È qualcosa che un tempo dentro di noi conoscevamo benissimo: il potere dell'immaginazione.

Ecco, alla fine di questo strano viaggio che è questo episodio, vi chiedo di pensare a una pianta, a un cactus in particolare. Il cactus in oggetto è il peyote, non certo una pianta ornamentale, ma il peyote è una metafora, perché è un organismo che cresce con lentezza nell'aridità del deserto messicano. Una pianta che rifiuta di produrre fiori commerciabili o frutti da vendere, quindi inutile secondo le logiche del fatturato. Eppure nel suo silenzio, protetto dalla sua stessa biologia, il peyote lavora chimicamente per trasformare il sole e la terra in visioni, perché accumula un alcaloide, l'alcaloide della percezione, per difendere la propria interiorità dal deserto circostante. Il peyote resetta il software. Terence McKenna diceva che la cultura dominante è solo un sistema operativo installato per farci funzionare dentro il loro mondo. Ecco, il cactus diventa l'antivirus. Non dico di diventare sciamani in un condominio di cemento, è impossibile. La fuga mistica è un'illusione in fondo. Il sistema è sempre lì a guardarci intorno a noi. Ma essere come il peyote significa restare stabili nel mezzo della routine, mantenendo una biologia interna che risponda a leggi diverse. Significa accumulare la propria lucidità, come quell'alcaloide, come un farmaco di resistenza per rimanere integri, sapendo che altrove, fuori e dentro di noi, che troveremo senso e risposte. Ricordatevi che dentro la testa abbiamo un universo che se ne fotte delle logiche del mondo contemporaneo. Io sono Mark, questa è Radio Parsec e ora fermatevi e respirate. E ricordatevi di fare un salto su stradebiancheLibre.com. Buona lettura e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Parsec.

Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

mentre mi gustavo un caffè qualche giorno fa, ho sentito un tizio seduto a un tavolo accanto al mio dire: ma vedi, amico, poi finisce sempre così, che dallo psicologo ci vanno le vittime di quelli che dovrebbero andare dallo psicologo e non ci vanno. Beh, amici e amiche, come dargli torto?

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

La cosa tragica è che abbiamo dimenticato di essere stati giovani, ma al tempo stesso pensiamo di esserlo ancora.

Stavo passeggiando nel parco, qui non molto lontano dalla mia grotta sgocciolante, quando ho visto questa giovane donna seduta su una panchina. Le lacrime le scendevano giù lungo le guance come fiumi in piena. Mi sono seduto accanto a lei e prima ancora che io dicessi qualcosa, con voce rotta, mi ha detto: «Non si può sfuggire al dolore evitando ogni legame con persone e cose. Non si può sfuggire al dolore e basta. E forse è meglio così».

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

Ascolto voci. Giro per le strade della città e ascolto le voci che vibrano nell'aria. Spesso sento solo vuoto chiacchiericcio, un vano blaterare che rimbalza di persona in persona. Talvolta invece capto parole che lasciano una cicatrice, poche parole che svelano una vita, come quelle di un senza tetto incontrato sotto il portico della stazione. Se ne stava lì, indaffarato a mettere in ordine una montagna di oggetti apparentemente rotti e inutili, raccolti chissà dove. Ma lui ne aveva una cura come fossero un tesoro. Quando mi sono avvicinato, per curiosare un po', il senza tetto si è voltato e mi ha guardato dritto negli occhi. «La vita è così breve che portare rancore è una perdita di tempo», mi ha detto con un sorriso tutto sdentato. Poi si è chinato, ha raccolto una vecchia radio con l'antenna storta e l'ha messa accanto a un cuscino sudicio appoggiato contro il muro. Sembrava soddisfatto, faceva di sì con la testa.

nei giorni della fiera, la via centrale della città si riempie di bancarelle e io passeggio tra la folla cercando di carpire frasi che svelino pezzi di vita. In tutto quel movimento di gente e parole, l'ultima volta sono stato attratto da uno stand in particolare. Ad attirare la mia attenzione era la gran folla che si era radunata ad ascoltare un uomo enorme che non si capiva bene cosa vendesse. Aveva sul ripiano utensili per la cucina, ombrelli, calzini e cappelli, giocattoli, cellulari. E l'uomo, a gran voce, invitava le persone ad avvicinarsi. «Se avete fantasia», gridava, «qui troverete ciò che cercate. Ma non venite a bussare alla mia porta se volete comprare solide realtà. Io posso solo regalarvi sogni».

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

C'era quest'anziano signore seduto proprio davanti a me in metropolitana che continuava a frugare un grande borsone che aveva sulle ginocchia. Tirava fuori di continuo cose che poi rigettava dentro e riprendeva a cercare, a tirare fuori e a rigettare dentro. Ogni tanto si fermava, guardava fuori dal finestrino, faceva di no con la testa, farfugliava qualcosa e ricominciava a tirare fuori cose e a rigettarle dentro. Poi, all'improvviso, con la faccia di chi si è arreso al destino, ha chiuso la cerniera del borsone e scuotendo la testa mi ha detto: «L'avrò dimenticato a casa, vede, non sono mai stato bravo in niente, ma con gli anni sono riuscito a peggiorare».

Cosmic Salsa. Radio Parsec. Alza brossite, un bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Vamos!

0: Ed eccoci qua, siamo qui sempre su Cosmic Salsa, su Radio Parsec. Io sono Alza Brossito. Le temperature, come immagino anche per voi, sono, diciamo così, altine. Se sentite per caso un fruscio di sottofondo, potrebbe essere il mio ventilatore, perché sennò non avrei potuto fare la puntata. Ma come sapete, io non sono mai solo in questa trasmissione. Vediamo se il nostro ermano cosmico e stellare è in collegamento. Sentiamo se ci ascolta. Leon Bueno, Leon!
1: Yo, Sabrosito, here I am, pronto come sempre, stiamo roteando intorno al sole, infatti guarda, con queste temperature che, ok, ci piacciono i tropici, anche se anche un po' meno andrebbe bene, ma...
0: Eh sì, c'è arrivata la bella botta del clima tropicale caraibico.
1: Esatto.
0: E volevo dare allora qualche informazione a chi ci sta ascoltando. Questa è la penultima puntata della stagione, della prima stagione di Cosmic Salsa, perché a partire da, diciamo, tra due settimane, poi fino a settembre andranno in onda un po' di repliche delle puntate precedenti. Restate sintonizzati, però probabilmente potrebbe saltare fuori qualche evento, diciamo, eccezionale, per cui potremo continuare a produrre contenuti, insomma non vi svelo niente. E invece l'ultima puntata che registreremo la prossima settimana, che quindi appunto andrà in onda tra due settimane, la registreremo finalmente in presenza con Leon, che riesce ad atterrare finalmente, mio caro, e ci abbracciamo.
1: Facciamo le dita.
0: E, dunque, per questa puntata volevo iniziare col botto, perché volevo fare una sorpresa intanto a Leon. Questo è un estratto dell'inizio di un concerto, poi i dettagli ve li do dopo, ed è sostanzialmente, potremmo dire, la risposta alla grande domanda che è: cos'è la salsa? Questa è Cosmic Salsa, ascoltate.
2: What is salsa? Salsa is flavor and spice. Salsa is Latin soul. Salsa is ritmo, rhythm. It started in Africa con la conga, skin on wood. El bongo, the basis of salsa, el clave. Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, México, Sudamérica. Here mixed with the Indians.

0: E questo, mio caro Leon, era per te, ma in realtà per tutti e tutti voi.
1: Che bomba!
0: E questa spiegazione di cos'è la salsa, che è forse è una delle definizioni migliori che abbia mai ascoltato. Si tratta, allora, lui intanto è Izzy Sanabria, detto anche Mr. Salsa, che nel 1984 viene chiamato dalla TV americana della ABC per uno speciale che si chiamava Bravissimo Special Salsa Superstar, addirittura registrato poi all'Hollywood Palladium. Sostanzialmente celebra questa grande festa, una specie quasi, non so se è stato addirittura un musical, comunque tutto dedicato alla storia della salsa e l'inizio di questo grandissimo intrattenitore che usa l'orchestra come fosse un vocabolario che spiega il significato di una parola. E quindi ecco, siccome tante volte che ci capita, no, Leon, che ci chiedono ma cos'è la salsa, cosa significa salsa,
1: questa è la risposta.
0: Esattamente. E oggi quindi questa puntata sarà intanto di 90 minuti, perché essendo le ultime due volevamo cercare di farvi sentire ancora più musica e per quello che è possibile raccontarvi altre storie. Siamo sempre, direi, mio caro Leon, a New York negli anni 70, anzi forse un po' prima. Con cosa iniziamo, Leon? Dici pure.
1: No, guarda, se metti New York, se metti il caldo, ci sentiamo ovviamente un verano in Nueva York, un'estate a New York. Il pezzo di Andy Montañez con il Gran Combo del Puerto Rico è ritornato fuori ultimamente perché l'ha campionato per Bagni per Nueva York. Chiaramente che ha fatto il botto come un sacco di pezzi per Bagni. E vabbè, e giustamente, perché è un pezzo che è veramente una cannonata, e ce lo andiamo a sentire con il Gran Combo del Puerto Rico, un verano e Nueva York.
0: Questa è Call Me Salsa, Radio Parsec, Alza Brusito e Le Bueno. Vamo!

0: Questa, mio caro Leon, è veramente una chicchetta grandissima, pezzo del verano in New York. Qui parliamo di, appunto, il Boogaloo, tutta quell'atmosfera di festa, di ballo, molto molto bene. Io invece adesso faccio un salto un po' più avanti nel tempo, sempre a New York, un brano del grandissimo pianista di cui abbiamo raccontato tante volte, che è questa meteora che ha incendiato la salsa per un po' di anni e poi se n'è volata via in altri posti, che era Marcolino di Mond. Come mi piace raccontarlo, io lo considero il Jimi Hendrix del piano salsero. E ci andiamo ad ascoltare dal disco La Quinta di Beethoven insieme a Frankie Dante, Los Rumberos. Questa è Cosmic Salsa Radio Parsec, Leon Bueno, il Sabrosito. Vamos!
1: Vamos!

0: E questo è l'assolo di Marcolino, che vi invito poi a andarvi a cercare, a sentire, anche perché, come spesso ci capita, a volte i nostri brani sono brani, più che brani, sono suite da 7 minuti e mezzo, ma il bello è anche il nostro bello. E adesso invece, mio caro Leon, cosa ci proponi?
1: Ah, ci sentiamo il maestro Johnny Pacheco.
0: Wow.
1: No, super king, nonché fondatore della Fania Records.
0: Esattamente, insieme a Jerry Masucci.
1: Esatto, c'è un po' di Italia pezzo che fa riferimento. E il pezzo che ci sentiamo adesso invece è preso da un live, una registrazione di un live che è stato fatto al New York World Fair nel 64, se non sbaglio. E il pezzo si chiama Che Pelota, e questo è un live importante perché ovviamente è uno dei primi che ha consacrato ovviamente il suono della salsa, no, in quella di New York, e poi tutto, insomma, l'onda travolgente che ne deriverà.
0: Molto molto bene.
1: Pacheco, Che Pelota.
0: Con mi salsa Radio Parzeg, un buon sabrosito. Vamo!

0: Ah, che meraviglia, mi fa impazzire
1: Che
0: che la canzone
1: pelota!
0: finisce dicendo che pelota pelotera, cioè che come, non so, come di che palla pallosa, non lo so, mi fa impazzire questo
1: tipo.
0: rafforzativo di una palla pallissima, non so come dire, mi fa impazzire veramente. E adesso, Leon, restiamo sempre per adesso a New York, sempre negli anni 70. Precisamente nel 1971, perché iniziano anche ad uscire brani salsa ovviamente, ma i cui testi hanno in qualche modo un risvolto politico, sociale, di denuncia.

0: Grande coro questo finale, la libertà logico e questo insomma così, era un brano anche curioso per certi aspetti e andiamo avanti e dallo spazio più profondo e caldissimo cosa ci spari mio caro Leone?
1: Ah, quindi da ribollire di queste temperature vi porto un pezzo di un altro grandissimo della salsa Ruben Blades.
0: Wow!
1: Avremmo sentito dei super classici suoi, no? Come Plastico, Ovviamente Perdo una Vacca.
0: Certo.
1: E oggi ci ascoltiamo invece un pezzo che si chiama The Panama New York, ovviamente no, Ruben Blades di Panama, quindi diciamo racconta un po', no?
0: L'arrivo
1: nella grande mela, un pezzo del 1970 registrato con l'orchestra di Pete Rodriguez.
0: Wow.
1: E ce lo sentiamo perché è tostissimo.
0: Cosmic Salsa Radio Parsec da Panama, Nueva York, Ruben Blades e la Pete Rodriguez Orchestra. Vamos!

0: sempre grande Rubén Blades. In più, questo è vero che è un pezzo forse meno conosciuto, ma altra grande chicchetta dalle galassie. E prima pensavo, mio caro Leon, che praticamente tu adesso la settimana prossima scenderai qui sulla terra e per te vedi a sentire un po' di fresco praticamente.
1: Sì, praticamente sì, un po' di fresh.
0: È come se io adesso andassi, non so, in Valle d'Aosta per cercare della frescura. Esatto. E andiamo avanti adesso, facciamo un salto.

che nasce una band che si chiama la Sapo Band, che negli anni 70 poi diventerà una band importante per la scena del Latin Rock, del Latin Soul in genere, e ci andiamo a sentire questo brano del 1974 che si chiama Ritmo del Corazon, dall'album Sapo omonimo. Questa è Call Me Salsa, Radio Parsec, vamo!

0: Questa era la Sapo Band da San Francisco. È stato interessante notare che in effetti si sente che siamo in un'altra costa, che c'è anche un altro gusto, e diceva giustamente Leon che è una cosa molto stimolante, affascinante vedere come cambiano i suoni anche in base un po' alla geografia. Ma smetto di parlare, Leon, perché adesso è il tuo turno e cosa ci mandi dallo spazio?
1: Allora, dallo spazio ritorniamo a New York, a Bomba, e ci sentiamo un autostissimo, Ray Barretto,
0: wow.
1: Raimundo Barretto Pagan, detto il re delle mani dure, percussionista,
0: timbalero, conghero.
1: Ah, wow, no, poi l'avevamo già sentito lui, come avevamo sentito altri pezzi dallo stesso disco che è Acid del 1968. Sì. Adesso però ci sentiamo un pezzo nuovo che insomma ci mancava, e effettivamente ci sentiamo il nuovo Barretto, e manteniamo un po' il sapore non puramente salsa ma un po' più sul boogaloo, però ovviamente vale la pena. E quindi ce lo sentiamo subito.
0: Molto bene, e il nuovo Barretto, Re Barretto, con il salsa Radio Parsec, Leon Buena, il saprosito, vamo!

0: E questo è veramente un grande disco poi, Acid, perché appunto c'ha tante commistioni, è stato un po', non voglio dire adesso un album spartiacque, però ha segnato una via molto particolare a quelli che erano i suoni latini in quel momento a New York, perché non è solo
1: Sì.
0: salsa, non è solo boogaloo, c'è grande spazio alla
1: C'è un
0: musica
1: sacco di
0: strumentale.
1: jazz anche, c'è molta sperimentazione e poi non, cioè, chiaramente si chiama acid, cioè acido, quindi
0: Esattamente,
1: so, ognuno
0: esatto.
1: interpreta come vuole.
0: Adesso, se prima avevamo fatto una tappa a San Francisco, adesso ci spostiamo a Los Angeles e vi voglio proporre un brano di Johnny Martinez, considerato uno dei king della salsa di Los Angeles. Il brano è del 1976 e, come sentirete, questa era un po' la risposta delle comunità latine di Los Angeles all'imperversare della disco music, e quindi cercano in qualche modo una specie di, non dico di ibrido, ma di far capire che si può ballare anche con la salsa. Quindi questa è I Like the Way You Do It, Johnny Martinez, Cosmic Salsa, vamo!

0: E questa era appunto questa specie di disco salsa di Johnny Martinez proveniente
1: da Los Angeles.
0: Questo perché, ecco, erano artisti che magari non avevamo mai citato, la scena appunto della West Coast forse non l'avevamo mai citata, ma comunque, come si dice, nella mappa c'è anche questa. E adesso, Leon, dalle tue galassie che ribollono di cocktail fantasmagorici, cosa ci proponi?
1: Ci andiamo a sentire Felix Puppi La Garretta, anche se in realtà qua è con la sua charanga, quindi Puppi e su charanga, che hanno dedicato un pezzo ai fondatori della Fania, infatti il pezzo si chiama Pacheco i Masucci.
0: Ah, bellissimo!
1: Sì, è veramente, veramente totale, e quindi ce lo godiamo subito.
0: E allora ci uniamo a questa dedica, grazie Pacheco, grazie Masucci per averci regalato la Fania Records. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leo Bueno, il Sabrosito, vamos!

0: meravigliosa questa dedica a Pacheco Basucci, fantastica, fantastica.
1: Bellissima.
0: E adesso invece, Leon, finiamo per quanto mi riguarda questo breve viaggio nella West Coast, perché invece adesso vi faccio sentire il brano di un percussionista che ha fatto un percorso un po' particolare, perché lui ha iniziato con Mongo Santa Maria a New York per poi approdare a Los Angeles, collaborando

0: devo dire che ci piace questo gusto losangelino alla salsa, al giugalù, come sentite,
1: sì,
0: poi
1: sì, ci gusta.
0: Poi i pezzi appunto sono anche in qualche modo vari, perché hanno diverse variazioni accelerate, è come se fosse ogni pezzo una specie di storia breve di quella che è l'evoluzione del sound latino. Ma andiamo avanti, più caro Leon, sempre dall'ignoto spazio profondo, spari sulla terra.
1: Oh, vi sparo un altro pezzone, questa volta di Wayne Gorbea. Meno conosciuto magari, capito, tra i grandi maestri della salsa, anche perché lui è nato nel 50, quindi è un po' la scuola successiva, no? Magari ai mostri sacri della salsa. Comunque è nato a Manhattan, origini portoricane, pianista, percussionista, compositore, veramente fichissimo. Infatti vi consiglio di sentirvi diverse cose sue. In questo caso invece ci ascoltiamo un pezzo che si chiama Estamos en Salsa, che è uno dei suoi più famosi, Wayne Gorbea.
0: Vamo, Radio Parza, con di salsa al saborcito e un buono. Pum!

0: Beh, direi che ci piace questa, diciamo così, nuova generazione.
1: Wayne Corbea.
0: Interessante. E proseguiamo, ovviamente, parlando di New York, di salsa, di anni 70, non potevamo prescindere dal cantante dei cantanti, Hector Lavoe. Poche parole perché l'abbiamo, penso, presentato in diverse forme e maniere. Il brano si chiama Felices Horas, Hector Lavoe, dall'album The Teddy Pendy. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamo!

0: È la voce inconfondibile di Hector Lavoe che se la canta. Andiamo avanti, che vogliamo ancora farvi sentire un tot di pezzi. È il tuo turno, Leon, cosa ci proponi?
1: Yes, ci sentiamo il secondo pezzo di Ray Barretto. Questa volta ci sentiamo un pezzo più classico, veramente salsa dura, che si chiama Seguire sin sognare. Continuerò senza sognare, quindi un pezzo disilluso, ma con un gran tiro.
0: Benissimo, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Buena al Sabro Sito, vamo!

Sì, Leon, avevi ragione, questo è un pezzo disilluso, ma con un grandissimo tiro, veramente bello. E io vado avanti velocemente anch'io perché resto sempre sul grande Hector Lavoe, questa volta in super combo con Willie Colon, il trombettista, e questo è stato un duo che ha lasciato una impronta indelebile su quella scena musicale, ma direi sulla musica in generale di quegli anni e non solo. Il brano è proprio un brano che racconta la calle, che racconta il barrio, che racconta la vita di strada. È Calle Luna, Calle Sol, Hector Lavoe e Willie Colon. Questa è Cosmic.

0: con il coro, che voce veramente incredibile. Poi anche qui, oltre al tiro, è proprio un brano della strada, trasmette calore, non so come dire, veramente una figata.
1: No, veramente killer.
0: E ora tocca a te, mio caro Leon, andiamo avanti sempre con questa scena newyorkese degli anni 70 che tanta bella musica ci ha regalato.
1: Ah, adesso ci sentiamo una band con un nome newyorkesissimo, infatti parliamo dei Brooklyn Sounds. Avevamo già ascoltato qualcosa, loro hanno un suono grezzissimo, a me piace assai, e ci sentiamo un pezzo dal loro disco che si chiama Libre, Free, doppio titolo, quindi in spagnolo e in inglese, e soprattutto vi invito a vedere la copertina perché è favolosa. C'è un fotomontaggio di loro che nuotano tipo nel mare davanti allo skyline di New York con la Statua della Libertà, cioè veramente una chicciata deliziosa,
0: molto figo.
1: Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Shango Santero.
0: Ce lo sentiamo subito, questa è la Brooklyn Sounds, Colby Salsa, Radio Parsec, le un buon alzarlo sito. Ciu!
2: Ay, la pese peritita! Lo que no se quiere empanar!

Questo è proprio il suono grezzo del barrio latino di New York, della Spanish Harlem, veramente grande, grande band questa. Suono molto crudo, ma sincero anche, direi, come piace a noi. E stiamo arrivando più o meno verso la fine. Io mi gioco, Leon, un altro classicone, perché di quella scena ne è stato un altro dei grandi, direi, padri, padrini, king, chi vuole può aggiungere aggettivi roboanti. Parliamo di Ismael Rivera, il sonero mayor, El Maelo, con il suo super classico Incomprendido. Questa è Corbi Salsa, Radio Parsec, un buen alzabrosito, vamos!

0: risata finale del Maelo che dice io sono il Maelo l'incomprendido. Lo salutiamo, questo grande della musica. Andiamo avanti, mio caro Leon, perché adesso cosa ci sentiamo ancora da
1: Sabrosito, mi perdonerai, ma caccio un altro pezzo sempre di The Brooklyn Sounds.
0: Benissimo, questo wild style ci piace.
1: Sì, mi fanno impazzire, quindi sentiamo un altro pezzo dello stesso album.
2: E soprattutto un tema con la temperatura che stiamo percependo su vari pianeti, a quanto pare.
1: Ci ascoltiamo Guaguancó Tropical.
0: Vamo! Radio Parza e Cosmic Salsa, un buon sabrosito. Ciu!

0: una grande scoperta questi The Brooklyn Sound da New York. Grazie Leon per mandarci queste chicche dallo spazio, ma ce ne mandi subito un'altra e qui facciamo anche, se ho capito bene, un salto temporale. Ma dici tutto, mio caro Leon.
1: Esatto, ci ascoltiamo adesso una scusate, un'orchestra contemporanea che si chiama La Excellencia e New York salsa dura, fondata nel 2005 da percussionisti che si chiamano Julian Silva e José Vázquez Cofresi, e una band che a New York fa veramente il fogo, come si dice, e anche perché affrontano tematiche anche sociali, immigrazione, povertà, anche se in questo caso il pezzo che ci ascoltiamo ha un altro tema, parla semplicemente di salsa, dice salsa namma, salsa niente di più, e dice no, sì, oggi non mi va di ballare la bachata, non mi va di ballare il reggaeton perché è troppo aggressivo, voglio solo la salsa, e voglio che suonino al mio funerale, suonino solo la salsa. Quindi salsa namma e orchestra La Excellencia.
0: Questa è Radio Pazze con il salsa, vamo!

0: scopri le radici, le riproponi. Poi, se non sbaglio, Leon, mi dicevi che comunque c'hanno anche un discreto successo in patria.
1: Sì, no, c'hanno un seguito della Madonna, comunque ho visto dei live loro, comunque so, veramente orchestra super popolare, con un gran seguito, veramente toschi.
0: Molto bene, allora mio caro Leon, questa cavalcatona di salsa prevalentemente e musica in generale, prevalentemente newyorkese ma con delle intuizioni come abbiamo sentito nella West Coast, è arrivata alla fine. Vi ricordo che, come dicevo all'inizio, questa è la penultima puntata della stagione di Cosmic Salsa. In settimana registreremo l'ultima puntata della stagione e poi andranno in onda un po' di repliche sul palinsesto di Radio Parsec, ma non escludiamo qualche sorpresa spaziale, vero Leon? Ma non diciamo
1: mai escludere le sorprese, no? Sono il sale della vita.
0: E per il resto, che dire Leon, come ti è sembrato questo viaggio che abbiamo fatto da gennaio, anzi dalla prima puntata? Noi mi sa che l'abbiamo registrata che era febbraio, credo, e poi non ci siamo fermati mai. Come è stato questo viaggio?
1: È stato come un wormhole, direi. Un wormhole caleidoscopico, tanta musica, ma soprattutto hai volato, tutto molto in fretta, infatti non vedo l'ora di ricominciare a selezionare con le nuove puntate la nuova stagione, ma ovviamente andiamo per gradi.
0: Sì, no, ma poi anche per me è stato, oltre al piacere di condividere con te, con chi ci ascolta, la musica che amiamo, mi piace poi, ecco, raccontare storie, cercare aneddoti, cercare di contestualizzare in tutto. Ovviamente io mi scuso per qualche impappinamento, qualche incertezza, ma noi poi registriamo di domenica, ci siamo presi questo ormai rito domenicale.
1: Registriamo da galassie diverse, esatto, non dimentichiamo.
0: Bravissimo. E quindi è stato anche per me veramente bello. Poi ringraziamo ovviamente Radio Parsec, perché questo esperimento radiofonico ci ha permesso proprio di raccontarvi tutte queste cose e farvi sentire una musica meravigliosa. E non voglio giocarmi adesso tutte le cose da dire, perché poi faremo l'ultima puntatona con il nostro Leon Bueno che mette piede sulla terra,
1: atterrare sulla terra.
0: Lunedì 22 inizia il nuovo comitato centrale balneare in diretta dall'Azzabaretto e pare che anche lì potrebbe fare un'apparizione il nostro Leon, ma non diciamo nulla.
1: Chissà.
0: Quindi niente Leon, ci avviamo alla fine. Abbiamo sentito insomma un po' tutti questi artisti, musicisti di quella scena e hai deciso giustamente di chiudere in bellezza, direi.
1: Ma chiaro, chiudiamo con la coppia del secolo, Willy Colon, Hector Lavoe, che non hanno bisogno di nessuna presentazione. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Sangri Gorda, la sanguisuga che non mi sopraffarrà.
0: Che
1: mai.
0: Poi infatti, perché sangri è comunque la parola sangue. Gorda, sì. Io sapevo che significa, cioè che non è una parola carina per dire qualcuno un po' in sovrappeso.
1: Sì,
0: gordo.
1: Esatto, la sangri gorda.
0: Grandissimo brano. Sì. Quindi niente. Scusa,
1: sì,
0: di
1: Leon. Sì, no, volevo solo salutare tutti, ovviamente, te, caro Sabrosito, che ci vediamo presto, Radio Parsec, tutte le persone, tutti i fratelli e le sorelle che ci seguono, un mega abbraccio stellare e ci sentiamo prestissimo.
0: Molto bene, io ti ringrazio ancora, ci andiamo a sentire Sangri Gorda, Willy Colon, Hector Lavoe. Questa è Cosmic Salsa su Radio Parsec, io sono Alza Brosito qua sulla Terra e dallo spazio Leon Bueno. Vamo!

Radio Parsec presenta Electrozone. Un contenitore sonoro, una zona dedicata alla musica elettronica. Una selezione di brani che vanno dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri, con artisti che lavorano prevalentemente con strumenti elettronici, computer e vari supporti audio per elaborare suoni in ogni colore e forma, ai quali dedicano parte delle loro creazioni alla sperimentazione sonora. La selezione è curata da Ivo. Buon ascolto!

0: radioparsec.com.
1: Di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Fab, bentornati a Disco Box che finalmente riesce ad andare in onda il venerdì sera. Infatti è il 19 giugno, sono le 23.14, siamo quasi in orario, direi, una roba inaudita, mai vista quest'anno, che siamo andati in onda un po' quando capitava. La voce che vi parla, un po' affiaccata, è quella di Andrea Bentivoglio. Staremo insieme per le solite due ore e mezza abbondanti per fare il giro del mondo alla ricerca di nuove uscite discografiche in ambito indie rock, indie pop, post punk, shoegaze, c'è un po' di tutto. Stasera ci sono un po' di problemi di connessione, quindi non posso assicurare che in questo momento siamo in diretta, ma alla fine l'importante è che riusciamo a confezionare poi almeno il nostro podcast, che si potrà riascoltare a partire da domattina perlomeno. E direi di cominciare il nostro giro attorno al mondo. Cominciamo da qua vicino, ce ne andiamo a Foligno, perché la notizia della settimana è che finalmente, dopo tanti teaser, è uscito il singolo nuovo dei Tiger Shit Tiger Tiger. Il trio composto da Diego Masciotti, Maria Giovanna Vedovati e Nicola Vedovati torna con un nuovo album che si intitola Dissolve Here a fine settembre del 2026. Però c'è già un singolo da ascoltare, pubblicato il 15 giugno, che peraltro ascoltiamo appena in tempo, perché si intitola Glue, però è la Spring Version, quindi la versione primaverile. La primavera sta per finire, sono rimasti due giorni, quindi siamo appena in tempo per farvelo ascoltare al momento giusto. Questi sono i Tiger Shit Tiger Tiger.

Tiger Shit, Tiger sono tornati con un nuovo singolo, Glue Spring Version. Quello che abbiamo appena terminato di ascoltare farà parte di un album che si intitolerà Dissolve Here, presuppongo, come sempre, pubblicato dalla Toulouse-Lautrec, data prevista settembre, fine settembre, tardo settembre. Intanto abbiamo già un singolo che potete riascoltare anche all'indirizzo weartstt.bandcamp.com, dove TSTT sta proprio per Tiger Shit Tiger, il nome di band italiana preferito da Stephen King. L'ho scritto su un tweet che pubblicò anni fa, che è insomma un fun fact che riguarda la band. Una band italiana attiva dal 2006, proprio partono da Lucentro dell'Uno, che è Foligno, e poi da lì una carriera, una traiettoria musicale contraddistinta dal non battere il ferro finché è caldo, cioè siamo a 20 anni di carriera con 4 album. Il prossimo che esce è il quinto, Bloom era del 2024, ma veniva dopo una pausa di 7 anni. I Tiger Shit Tiger sono un po' così, insomma, fanno le cose quando ne sentono l'urgenza, non prima, non dopo, e quindi la loro musica esce quando è pronta, non c'è molto da fare. Ed è una delle mie band italiane preferite, e non vi nascondo che stiamo noi del gruppo eventi del Circolo Arci di Fabriano già provando a trascinarli a Fabriano a fare un live al Circolo, vediamo se ci riusciamo. E raccontano che hanno passato l'estate e l'autunno del 2025 a provare, dicono che per noi è già un miracolo ritrovarci ancora insieme in sala prove, quindi aspettatevi un disco nuovo entro i primi mesi del 2026, dicevano allora, in realtà siamo già un po' lunghi. Sarà un disco più semplice e diretto, quasi pop, ma con un bel 98% di scosse elettriche e panchine sui grattacieli, che è una bellissima definizione per la loro musica. Stavolta abbiamo suonato belli light, senza tanti pensieri per la testa, e quindi bene così. Insomma, questa prima traccia forse li vede tornare un po' indietro come sound. L'ultimo, Bloom, è un album dove le esplosioni elettriche, lo shoegaze a volte prendevano il sopravvento, sempre con il loro timbro molto 90s. È una band che incarna un po' lo spirito degli anni 90, come intende la musica, e siamo molto contenti del loro ritorno e aspettiamo poi il resto dell'album. Ve lo faremo ascoltare a settembre, ormai si parla già della prossima stagione di Disco Box. Questa è la 32esima puntata, siamo quasi insomma in dirittura d'arrivo. Adesso ci spostiamo, abbiamo aperto senza dirlo e chiudiamo le porte del nostro ministero del sovranismo musicale, dove lasciamo spazio solo alle band di casa nostra, e siamo pronti a partire per il tour mondiale che contraddistingue ogni puntata di Disco Box. Ce ne andiamo a Los Angeles, dove sono tornate anche le Linda Lindas, che siccome hanno siglato un contratto con la Reprise Record, abbandonando quindi la Epitaph, hanno voluto sancire questo passaggio di etichetta con un nuovo singolo che si intitola Burning Out, ed è uscito l'11 giugno. Lo riascoltate? No, non lo riascoltate nemmeno su Bandcamp, perché ancora non l'hanno messo all'indirizzo delindalindas.bandcamp.com. Le Linda Lindas sono una band simpatica, sono 4 ragazzine veramente molto giovani che hanno cominciato molto prima di diventare maggiorenni, non so se attualmente ancora lo siano maggiorenni. Nel 2021 hanno quasi subito firmato per la Epitaph. Nel 2024, non avendo molto altro da fare, hanno aperto per i Rolling Stones, così per dirne una. E adesso nel 2026 firmano per la Reprise, tornano con un singolo dopo il loro secondo album No Obligation. La loro è una fusione gioiosa ed entusiasmante tra punk losangelino, quindi californiano, quindi abbastanza melodico, post punk, garage rock, power pop, new wave e rock, cantato a volte anche in spagnolo. La cosa che adoro di queste ragazze, oltre che sono una band all female, quartetto, sono
due cugine e una delle loro migliori amiche sono Luisa e Eloise Wong, la batterista Mila De La Garza e Bella Salazar, sono tutte americane di seconda, terza, quarta generazione, non saprei nemmeno dirvi, sono un po' l'incubo di Trump, anche solo per questo ci piace un sacco farvele ascoltare. E avevano debuttato ed esordito con una canzone che si intitolava Racist Sexy Sexist Boy, che era diventata a suo tempo virale, e da lì un'ascesa inarrestabile. E adesso, dopo tutte queste parole, ci ascoltiamo Burning Out. Queste sono le Linda Lindas.

Ed eccole qua le Linda Lindas, ritornate con un nuovo singolo, Burning Out, che probabilmente anticipa l'uscita di un nuovo album di cui ancora non sappiamo niente, se non che quando uscirà, uscirà per la Reprise Record, non più per la Epitaph, questo quartetto losangelino composto da due sorelle, una cugina e una loro cara amica, che sono, come vi dicevo, Lucia, Eloise Wong, la batterista Mila della Garza e Bella Salazar, tutte americane di seconda, terza, quarta generazione. Questo l'ho già detto, però mi piace insistere su questo concetto, perché proprio già partono, sono partite queste quattro musiciste gridando contro l'ingiustizia, cantando poi la loro crescita e mostrando un certo tipo di altruismo molto significativo per la scena punk losangelina, non sono sono passate dal punk più ramonziano, magari un po' calligrafico, a un suono che ricorda più certe cose degli anni 90, quasi radiofoniche, un power pop punk dal facile ascolto, ma sempre dalle tematiche interessanti. Burning Out, qui si parla un po' di salute mentale. E brave le Linda Lindas, bentornate. Adesso, restando a Los Angeles, ci spostiamo di poco per fare la conoscenza dei Buckets, che hanno pubblicato il 12 giugno il loro secondo album, che si intitola Horse to Water, per la Slouch Records, e si riascolta questo tutto intero all'indirizzo bucketsband.bandcamp.com. Anche questo è un quartetto in cui sono tutti maschi, invece 13 brani che non solo esaltano il loro caratteristico sound dinamico, crudo ed emotivo, ma vanno anche oltre, perché con il nuovo lavoro vogliono un po' espandere il loro universo musicale, la varietà strumentale, la profondità sonora, i confini dell'indie punk che hanno adottato già dal primo lavoro. Sono Tanner Houghton, voce solista, chitarra ritmica, Sasha Massey alla chitarra, Mitch Rossiter al basso e Hiram Sevilla alla batteria. E ci ascoltiamo una canzone che si intitola I Give Up. Questi sono i Buckets.

0: Una canzone un po' strana questa, I Give Up, dura meno di 2 minuti, dentro ci sono esplosioni di chitarre, ritmi che rallentano e poi si trascinano quasi con difficoltà verso la fine della canzone. C'è anche qualche cosa di emo, non voglio dire di math rock, ma di emo sicuramente, nella loro interpretazione. L'album si intitola Horse to Water e viene pubblicato dalla Slouch Records. È uscito il 12 giugno, il loro secondo lavoro, e si ritrova all'indirizzo bucketsband.bandcamp.com. Ma ora ci fermiamo, siamo arrivati al 2020 e quindi è l'anno del Covid, ed è come sempre compito di Enrico Enver Veronese ricordarci che succedeva musicalmente in Italia in quel periodo. Quindi non mi resta che lanciare la sigla, questa è Disco Labirinto.
1: Enver presenta Disco Labirinto.

Grazie Benti e bentornati al 2020. Oddio, non ve lo auguro, visto quello che abbiamo passato. Un anno del tutto stravolgente anche per la musica. Impossibile organizzare e assistere a concerti, impossibile promuovere adeguatamente album e brani già pronti, impossibile andare in una sala prove per inciderne di nuovi. Al di là dei buontemponi che stonavano l'inno nazionale dai poggioli e dai tentativi di smart working musicale via Zoom, un po' di cose buone sono uscite anche in Italia, in specie gioco forza verso la fine dell'anno. Tutti i fenomeni, ad esempio, pseudonimo del romano Giorgio Quarzo Guarascio, che per la sempre più solida 42 Records pubblica l'esordio Merce Funebre, atteggiamenti da battiato, produzione elettropop di Nicolò Contessa dei Cani, testi brillanti, tra tutti Reykjavik. A Padova intanto esplode Carlo Corbellini alla guida dei suoi Post Nebbia, band sufficientemente giovane per essere nuova, ma altrettanto cosciente di ciò che c'era stato prima. Canale Paesaggi usciva per la benemerita etichetta Local Dischi Sotterranei e ricorda per certi versi Lucio Dalla in un bagno wave tra composizioni paraorchestrali e un concept di straniamento interiore. Se te le vendite di quadri e singolo iniziale, La mia bolla è forse il brano che rimane di più. Entrambi questi progetti potevano figurare in audio, è vero, e vi invito ad andarli comunque a recuperare. Ma per rappresentare l'anno delle mascherine e delle distanze, ho scelto i 18 anni di Ariete, da Roma o giù di lì. In questo caso è bomba dischi a non sbagliare un colpo e a vederci ancora lungo. La ragazza sa scrivere e interpretare, l'esprit de jeunesse è evidente fin dal testo e dalle chitarre in stile vecchio indie, in scia ad esempio ai Cosmetic. Abbastanza addictive, devo dire, di quei brani circolari che una volta avresti riascoltato a ripetizione, una volta terminati. Non è questo che cerchiamo ancora? Anche se non abbiamo più 18 anni, appunto. Lei è Arianna, Ariete, e io vi do appuntamento al 2021, la luce in fondo al tunnel.

come diceva Enrico, bomba dischi non sbaglia un colpo, non lo sbagliava nel 2020, figuriamoci oggi, ma pure Enrico non ne sbaglia una, accidenti. Questa canzone secondo me è un pezzo gigantesco, l'ho adorato, ma non ho nemmeno provato a dire è un guilty pleasure come fanno gli stronzi, no, è proprio un pezzone, questo mi è sempre piaciuto, l'ho anche proposto nei miei DJ set ogni tanto e secondo me è proprio l'apice di Ariete, una canzone epocale. E adesso ce ne andiamo, ringraziamo Enrico ovviamente per il suo contributo, come sempre preziosissimo, e continuiamo con la nostra corsa, rincorsa attorno al mondo per vedere cosa succede per esempio a Sydney in Australia, dove fanno base le Body Type, che sono tornate con un album che ancora deve uscire, verrà fuori il 24 luglio per Poison City per quanto riguarda il mercato australiano e neozelandese, e per la P-Doom per il resto del mondo. La loro musica la riascoltate all'indirizzo bodytypemusic.bandcamp.com. questo è un quartetto all female prodotto da Stella Mosgawa, che è quella che suonava nelle Warpaint, suona con la batteria credo con Cardin Barnett, ha suonato con Kim Gordon, insomma c'è un curriculum che lascia perdere. E quindi anche questo album, questo Tully, segna una evoluzione per la band composta da Sophie McComish, voce chitarra, Annabel Blackman, anche lei voce chitarra, Cecil Coleman alla batteria e Georgia Wilkinson Derums, voce e basso. Le avevamo lasciate nel 2023 con Expired Candy, un album che era arrivato sull'onda dell'entusiasmo post pandemia, per ricollegarci anche con la rubrica Disco Labirinto di Enrico Veronese, e questo è un album che si prende un po' più di tempo per maturare, con ambizioni più contenute, con arte più ponderata, ed è anche un album che celebra il decimo anniversario della band, una raccolta di rock un po' più luminoso, che narra le implicazioni mistiche della quotidianità, delle formazioni del romanticismo e la sconcertante elasticità dell'amore. In come sempre combinano riff di chitarra molto potenti, taglienti, post-punk malinconico, pop anni 60. È il disco un po' più sicuro rispetto al precedente, più ambizioso. Stanno per lanciare anche un tour nel Regno Unito e in Europa, che ovviamente non vedrà minimamente, non sfiorerà nemmeno da lontano l'Italia. Saranno gruppo di supporto per Cardin Barnett. Cardin Barnett che invece ha appena annunciato una data a Milano, ottobre, e vedrai che ci capitiamo insomma da quelle parti. Allora, la canzone che ho scelto di farvi ascoltare, il primo singolo estratto, che in realtà ho già in canna da un po' di settimane, si intitola And What Else ed è un pop tutto alternativo, è il modo bello e storto di intendere il pop. Queste sono le Body Type da Sydney.

Anywhere Else è il singolo estratto dal nuovo album delle Body Type. L'album si intitola Tolly e uscirà il 24 luglio per Poison City e per P-Doom. Questa è l'etichetta guidata da Stu McKenzie dei King Gizzard and the Lizard Wizard, quindi nuova label per questo quartetto di Sydney. La canzone che abbiamo ascoltato è un inno sfrontato e agrodolce, una botta e risposta che esplora i piaceri e le insidie della ricerca di approvazione, che è un bel casino, ragazzi, cioè quando stiamo sempre lì aspettando disperatamente l'approvazione altrui. Musicalmente ispirato a gruppi come le Shangri-Las, il ritornello principale è un grido catartico contro l'insicurezza che si prova in una relazione, quei turbinii mentali che il cervello crea quando le dichiarazioni d'amore ti fanno sentire scettico e indegno, ma allo stesso tempo desideroso di altro, di quella dolcezza. E quindi che altro? And What Else cantano le Body Type da Sydney. Adesso ce ne andiamo in Canada, non è la prima e non è l'ultima volta in cui ci passeremo, è la prima ma non l'ultima volta in cui ci passeremo in questa 32esima puntata di Disco Box. Loro sono la Securité, è un collettivo, un quintetto di musicisti art punk che alternano ritmi frenetici, arrangiamenti insoliti e melodie minimaliste molto accattivanti, che ritrovate all'indirizzo lasecurité.bandcamp.com. Vengono da Montreal, Quebec e pubblicano per Motland and Bella Union. Il 12 giugno è uscito Bingo col punto esclamativo, che è il loro secondo album. Noi ci ascoltiamo un singolo che si intitola Snack City. Questi sono la Securité.

post-punk dai ritmi serrati e sincopati, quello che ci fanno ascoltare La Sécurité, quintetto art punk di Montreal, Quebec. La Sécurité .bandcamp.com per Motland e Bella Union. Il 12 giugno è uscito questo secondo album intitolato Bingo. Il primo, Stay Safe, era stato pubblicato esattamente 3 anni fa, il 16 giugno 2023. In questo nuovo lavoro introducono altri elementi, poliritmi, cambi di accordi controintuitivi, sottili dissonanze melodiche e armoniche, con incursioni in un pop sovversivo, sempre orecchiabili, ballabili, ma con arrangiamenti più eclettici, spesso taglienti. C'è dentro un po' di tutto: la new wave, il noise rock, lo shoegaze, miscelano sapientemente post-punk a molla, art punk, new wave, e viene fuori qualcosa di molto nervoso, di provocatorio e irresistibilmente cinetico, affrontando peraltro temi spinosi come la salute mentale, l'autodeterminazione femminile, le relazioni disfunzionali, e nel caso della canzone che abbiamo appena terminato di ascoltare, Snack City, si riflette umoristicamente sul cibo, ma ci sono altre riflessioni che riguardano la banalità quotidiana, insomma, con tono sempre sarcastico. È una band molto interessante che sa farci perfino ballare, se si potesse ballare questa musica in posti tipo il Circolo Arci, se ci fossero DJ abbastanza coraggiosi da evitare magari cose più scontate e mettere band così. Sto parlando di me stesso, se non l'aveste capito. E adesso andiamo avanti, lasciamo per un attimo il Canada e facciamo un salto doppio, perché è un salto dal Canada al Regno Unito, ma soprattutto è un salto dal 2026 agli anni 80, perché c'era una band che si chiamava FG, che aveva pubblicato un album intitolato Burnt Offerings, che è stato ripubblicato in questo caso dalla Sealed Records. Infatti all'indirizzo Sealed Records, 2 scritto in cifra, .bandcamp.com, a partire dal 15 maggio si ritrova il lavoro di questa band di Albury nel Buckinghamshire, nord-est di Oxford. Raccontano un po' tutta la scena, che è una roba molto interessante. C'era un locale fantastico chiamato Friars, che faceva parte del circuito dei tour, ma pochissime band locali. C'erano i Vice Creams, guidati da Chris Needs, e i famigerati e terribili Soul Willies, dalle cui ceneri nacquero poi gli FG, che si formarono nel 1983. Parliamo di quasi più di 40 anni fa, insomma 43 anni fa. Allora, gli FG si presentano già completi, divengono subito popolari nella zona, ovviamente si esibivano settimanalmente all'Uptown Coffee Bar, ma raramente si allontanavano dal loro posto da Albury, e avevano suonato anche dei concerti con artisti come Alex Sex Fiend, Billy Bragg, UK DK, Scars, Spies, e poi registrarono un demo di 5 tracce nell'83, ed è abbastanza incredibile il fatto che non sia mai stato ripubblicato. È una band particolare perché, nonostante sia, adesso lo ascolterete, incredibilmente attuale e contemporanea anche come sonorità, è una band che non ha lasciato eredità, non ha lasciato tracce, sembra essere svanita letteralmente nel nulla. Però il loro sound è molto immediato, un post-punk energico, anche melodico, compatto, con la voce femminile molto di grande personalità, bei ritornelli accattivanti, grande stile, e probabilmente se fosse stato pubblicato all'epoca li avrebbe resi famosi, ma ecco come sono diventati poi famosi Six and the Banshees o altre band del periodo. Contesti che ruotavano attorno all'ossessione per il paganesimo e per i vecchi film horror in bianco e nero. Infatti FG derivava da un libro che uno dei componenti, Roger, stava cercando di scrivere sulla stregoneria e sui processi alle streghe di Pendel, che si intitolava appunto FG of Isobel. La meritoria Sealed Records si occupa del ripescaggio di questo lavoro, include un foglio con i testi, una nuova intervista alla band, tutto il materiale d'archivio che sono riusciti a recuperare dal passato,
e che non era molto ovviamente, però sufficiente un po' a darci una, con qualche pennellata, un'idea di quella che era la scena di quella zona. La cantante si chiamava Birdie e nella sua interpretazione ricorda le cose più solenni di Eve Libertine. La canzone che ci ascoltiamo stasera si intitola Ghosts, che recita in un verso: i suoi occhi erano infossati e penetranti, era magra e così esile, era nascosta in una sciarpa cupa, la sua veste era fluente e lunga. Insomma, una dark del tempo, o una goth dei giorni nostri, che potremmo incontrare anche in centro. Però vi invito all'ascolto e a vedere quanto in realtà suonassero attuali già al tempo. Forse sono le band di oggi che non fanno altro che scopiazzare dagli anni 80. Questi sono gli Effigy e la canzone, come vi ho già detto, si intitola Ghost.

Effigy, una band che non esiste più, che è esistita per pochissimo tempo, che ha inciso zero praticamente, e hanno ripescato dal loro passato, quelli della Sealed Records, infatti l'indirizzo Sealed Records 2 scritto in cifra .bandcamp.com, tutti i lavori, tutte le registrazioni di questa band dei primi anni 80, che veniva da una zona non centralissima dell'Inghilterra, dal nord-est di Oxford, Aylbury nel Buckinghamshire. Burnt Offerings è il titolo di questa raccolta, pubblicata il 15 maggio, da cui abbiamo ascoltato questo singolo. Però avete sentito che roba che potrebbe essere uscita l'altro ieri in realtà. Poi è vero che viviamo di retromania, che le band di oggi tendono molto a rifarsi al sound di quel periodo, che il post-punk è diventato ormai ben più che una moda. Però insomma, sentire una cosa così nel 2026 fa un po' effetto. E già che siamo in fase di recupero di band del passato, anche i prossimi, che si chiamano The Margarets, ma in questo caso vengono dal Giappone, ci hanno tutta una storia da raccontare. Anche loro il 15 giugno hanno pubblicato un nuovo album intitolato High Tech Dinner per General Speech, ma si parla sempre di band degli anni 80, in questo caso giapponesi, e anche qui c'è da raccontare tutta la scena, e noi quello facciamo per voi. Insomma, è un po' un geopop del punk e del post-punk. Non c'è dubbio che il punk nel 77, in particolare nello specifico il punk di Bristol, quello di Chaotic Disorder, Chaos UK, abbiano avuto un enorme impatto in Giappone in quel periodo. Un suono rumoroso e ritmato del punk di Kyushu, che si basava interamente su questa combinazione di influenze. Nel 1989 la band di punta del punk di Kyushu erano gli

sound inconfondibile hanno rappresentato un punto di riferimento fondamentale per tutta la scena di Chiba e hanno poi dato vita a band come i The CNC, Screaming Noise, Dust Noise e molte altre. In quel periodo loro si esibivano regolarmente e hanno in qualche modo guadagnato uno status di culto e hanno registrato diverse volte, però non sono mai riusciti a pubblicare un album. E arriviamo al 2026, quando la General Speech dice: no, l'album ve lo pubblico io. High Tech Dinner esce il 15 giugno, lo ritrovate all'indirizzo generalspeech.bandcamp.com. è un album che insomma ripercorre tutta la carriera dei Margarets e la canzone che ho scelto di farvi ascoltare questa sera si intitola I Love You.

I love you baby, cantano i Margaret's, un minuto e mezzo di punk marcio dalla scena di Chiba. Questo rappresentavano i Margaret's, portabandiera di questo movimento un po' dimenticato del punk giapponese, di cui insomma vi ho dato una breve descrizione. High Tech Dinner, uscito il 15 giugno, si riascolta all'indirizzo generalspeech.bandcamp.com. E detto tutto questo, basta con i suoni del passato, anche se ci sono piaciuti molto sia quelli degli FG britannici che dei nipponici Margaret's. I prossimi che ci ascoltiamo, di nuovo torniamo nel Regno Unito, sono Sniffany and the Knits, una band che abbiamo già proposto qua a Disc Box. Tornano con un singolo, si intitola Best of Luck, anticipa il loro secondo album che stanno ancora registrando. Questo è il primo assaggio di questo nuovo lavoro. Sono una band punk londinese abbastanza provocatoria, come è giusto che sia, essendo punk, viscerale e nota per lo stile caotico, testi satirici, guidato dalla frontman Sister Sniffany, che poi è lo pseudonimo di Josephine Edwards, che ci offre e regala performance vocali acute con uno stile di scrittura molto grottesco. Poi anche gli altri componenti della band non è che siano esattamente degli scappati di casa, sono tutti personaggi che fanno parte della scena post-punk britannica attuale, che hanno militato in band come Joanna Grusom, gli X-Voice, i Tubs, tutte band che abbiamo già ascoltato qua a Disco Box. Detto tutto questo, voi ve ne andate all'indirizzo gobnation.bandcamp.com, perché la Gob è l'etichetta che pubblicherà il 22 luglio questo singolo, il 7 pollici, sono due tracce, io ve ne faccio ascoltare una e poi in seguito anche l'album. La canzone si intitola Best of Luck, questi sono gli Sniffany and the Knits.

Lo sapete che a Discobox, soprattutto nella prima metà, meniamo come dei fabbri, e in questo ci hanno aiutato sicuramente Sniffany and the Knits, formazione londinese che ha pubblicato questo singolo, 7 pollici, sono due tracce, Best of Luck da una parte, Hyperspace dall'altra, che poi in realtà è una cover. Ma questa Best of Luck è una canzone, raccontano, che celebra l'essere ottusi come una pietra e troppo concentrati su se stessi per essere manipolati, un oggetto totalmente inamovibile che respinge gli attacchi psichici. Tutto sommato è una situazione interessante da considerare. E poi invece, come vi dicevo, il lato B, Hyperspace, è la cover di un gioiello di Roland Howard, un gruppo di fine anni 80, These Immortal Souls si chiamavano. E noi li avevamo lasciati, i Sniffany and the Knits, che avevamo già ascoltato qua a Discobox nel 2020 con The Greatest Knits, il loro debutto ufficiale, e dopo con Unscratchable Itch del 2022, quindi una band che seguiamo da un po' e che ci fa sempre piacere utilizzare per martellarvi violentemente i timpani. Continuiamo su questa frequenza, quindi se i vostri timpani sono stati già danneggiati irrimediabilmente, allontanatevi dalla radio. I prossimi vengono dalla Rochelle, dalla Rochelle, mi ricordavo bene. Si chiamano Bart and the Bratz, pure questi li conosciamo, li abbiamo già proposti. Pushing Your Luck è un LP pubblicato dalla Dirty Water Records nel 2026, il 15 maggio, ma include anche tracce abbastanza del passato, diciamo così. Riascoltate tutto all'indirizzo bartandthebratz.bandcamp.com. È la Dirty Waters, questa etichetta londinese, che ci ha voluto offrire il meglio, il peggio, il più brutto di questa raccolta che abbraccia l'intera discografia di questi punk rocker francesi. Ho scelto questa traccia perché mi piaceva anche molto il titolo e l'idea. La canzone si intitola Can't Stand the Beatles. Questi sono Bart and the Bratz.

0: abbiate fede, il disco box fra un po' raggiungerà il picco e poi declinerà verso un pop molto più digeribile. Per adesso continuiamo a martellare e a darvi sonorità abbastanza toste. Can't Stand the Beatles è il singolo che ho scelto di farvi ascoltare da questa nuova compilation Pushing Your Luck, pubblicata dalla Dirty Water Records. Erano Bart and the Bratz, trio di La Rochelle, capitanato da un musicista che in realtà non è francese ma presuppongo olandese, Bart de Vrantic si chiama. E noi anche questi li avevamo già passati, era uscito Missed Hits nel 2025 e non avevamo ascoltato questa canzone, un'altra, ma insomma vi avevamo già insegnato quello che fanno questi ragazzi quando imbracciano gli strumenti. Adesso ce ne andiamo di nuovo in Inghilterra, nel Regno Unito, ce ne andiamo per l'esattezza a Bristol, dove c'è una band che arriva all'EP di debutto. Sono quattro tracce, l'EP si intitola Words for Everyone. Loro si chiamano Scare Bears e hanno pubblicato il 23 maggio questo lavoro per la Brass Neck Records, che è un'etichetta specializzata sul punk. Infatti ritrovate tutto all'indirizzo scarebears.bandcamp.com, ma anche all'indirizzo brassneckrecords.bandcamp.com. Sono un trio e propongono un post-punk molto aggressivo, molto fresco, e che punta molto anche sul contenuto, sul messaggio. Anche questi non sono musicisti di primissimo pelo, è gente che ha già suonato in band che peraltro sono passate da disco box, quindi non proprio irrilevanti, fra cui The Menstrual Cramps, Sour Sour, Elk e Mondo Wave, e quindi l'esperienza c'è. E poi hanno fatto questa alleanza musicale per proporre temi che riguardano il fascismo, che in Inghilterra è un tema purtroppo, come abbiamo visto anche da quello che è successo a Belfast, piuttosto attuale. E poi affrontano anche altre tematiche politiche, personali, l'ascesa del nazionalismo di estrema destra, la misoginia latente, l'isolamento, e lo fanno, narrano tutto con un tocco di sarcasmo e di ironia, il tutto musicalmente sostenuto da questi ritmi incalzanti, melodie che loro definiscono ballabili. Io insomma sulla ballabilità, essendo un DJ, avrei qualcosa da ridire. La canzone che vi faccio ascoltare si intitola Scapegoat, è il primo singolo pubblicato in realtà un po' di mesi fa, ed è un po' una di quelle cose che piacciono a me, insomma, post-punk con il cantante che più che cantare parla, e questo parlato iniziale funge in qualche modo da trampolino di lancio per un'esplosione sonora dirompente e con un messaggio che contesta seriamente l'idea che l'estrema destra possa davvero preoccuparsi della sicurezza delle donne come parte integrante della sua agenda. Questo è un gruppo che ha anche delle sfumature queer, quindi insomma ci sono interessi diversi che convergono. Kim Egan alla batteria, basso e voce, Abby Gallican al basso, batteria e voce, quindi sono multi strumentisti e si alternano, e poi c'è Meg The Mega alla chitarra e voce. Se siete fan di band come i Petrol Girls, gli Illuminati Hotties, ma soprattutto direi i Gang of Four, ma anche gli Yard Act e altre situazioni in cui il cantato non è proprio pulitissimo, probabilmente vi piaceranno. Sono gli Scare Bears, vengono da Bristol, questo è Scapegoat.
1: I can see a flag outside my window. It's flying high like the rise of the right. But there's a liberal compulsion to deny a rising tide until it's too late. Then they were always against it, but the planet is on fire and this country is

potenza incredibile, quella dei degli Scarebirds, con questa Scapegoat, è una delle quattro tracce che fa parte del loro EP di debutto Words for Everyone, pubblicata dalla Brassneck Records all'indirizzo scarebirds.bandcamp.com. Vi dicevamo, post punk aggressivo, insomma più aggressivo di così che vi devono fare? Vi devono venire a rigare la macchina sotto casa. Gli Scarebirds, dicevamo, vengono da Bristol e sono un trio e fanno molto rumore e non sono musicisti giovanissimi, nel senso che hanno già militato per altre band. Come dicevamo, un altro veterano della scena si trova a Moncton nel New Brunswick in Canada, si fa chiamare TJ Cabot e in realtà non suona sempre da solo, spesso anche lo fa con gli Artificial Rejects, ma anche con i Phone Jerks. Ha pubblicato come solista un EP che si intitola Palm Stings il 6 aprile, non so perché ci siamo arrivati solo oggi. Lo ritrovate all'indirizzo tjcabot.bandcamp.com. fa tutto da solo, suona basso, batteria, chitarra, voce e è uno stile musicale che insomma percorre le traiettorie del punk più grezzo, più primitivo, più sferzante, più influenzato dalle sonorità a bassa fedeltà classiche di etichette come la Ripoff, come la Goner, tutta roba che qua a Disco Box insomma frequentate, se ascoltate conoscete già. E questo è il suo lavoro più recente, che ha registrato in maniera molto minimale nel seminterrato della sala prove dei Phone Jerks, che è l'altra sua band, ed è un concentrato di garage punk assolutamente esplosivo, sporco, ed è punk sfacciato, irriverente, che puzza di scantinati squallidi e pizza avanzata a temperatura ambiente. Questo lo riporto dalla succinta cartella stampa, però mi ha dato molto un'idea vivida, anche sensoriale, della musica di TJ Cabot. La canzone che vi faccio ascoltare questa sera si intitola Firm Backhand. Questo è TJ Cabot.

implacabile TJ Cabot, Firm Backhand è una delle canzoni incluse in Palm Stings EP prodotto e pubblicato il 6 aprile per questo musicista canadese di Moncton, New Brunswick. Ritrovate tutto all'indirizzo tjcabot.bandcamp.com. Fa tutto da solo, lo fa in maniera estremamente grezza, violenta, ed è così che ci piace. Il punk deve un po' scartavetrarci le orecchie, il ruolo è quello là. Lo fanno in maniera altrettanto efficace, ma un po' diversa, anche le Roberta Lips, che hanno pubblicato un singolo proprio oggi per la SEP Records e Modular. Ritrovate tutto all'indirizzo robertalips.bandcamp.com. Questo è un quartetto all female che viene da Parigi e che nasce da un'amicizia, dall'urgente bisogno di fare musica insieme. Ogni tanto questo bisogno di fare musica non si contiene, bisogna dargli in qualche modo forma. E nella loro musica non c'è solo il punk, perché ci sono melodie pop con i loro testi un po' spontanei che cantano sia in francese che in spagnolo. Le conosciamo perché il loro EP di debutto risale al 2025, En Plein Cœur, e l'abbiamo fatto ascoltare qua a Disco Box, perché siamo sempre sul pezzo, con il loro suono abbastanza crudo, abbastanza energico, abbastanza incisivo, che prevede anche degli inserti di tastiere dal suono vintage che ricordano gli anni 60. Prendono ispirazione da un sacco di roba diversa queste ragazze, o perlomeno così raccontano, dal garage rock degli anni 70 di band come i Runaways e Nicky and the Corvettes, dal riot rock di band come i Bikini Kills, e dall'indie pop spagnolo degli anni 90 che io ignoro completamente, ma vi cito le band che mi riportano nella cartella stampa, band come le Los Fresones, Rebeldes e come i Vacaciones. Sono Lucia Miguel, voce chitarra, Tiffany Robert, voce batteria, Lisa Tepolt, basso, e Elisa Hanna alle tastiere. E il loro sound sa essere contemporaneamente sia dolce che grezzo, comunque molto energico. Questi ritornelli orecchiabili non se ne andranno mai più dalla vostra testa, armonie contagiose, riff incisivi, insomma c'è un po' tutto per darvi questa emozione pura da band che è assolutamente transgenerazionale, vorrei dire così. Roberta Lips, la canzone che vi faccio ascoltare, un singolo, si intitola Coupe de Bluff. Andiamo subito a sentirla.

E insomma, qui abbiamo raggiunto l'apice per quanto riguarda il punk rock in tutte le forme che abbiamo fatto ascoltare questa sera, da quello più grezzo di TJ Cabot, da quello più losangelino e californiano delle Linda Linda. Siamo arrivati fino alle Roberta Lips francesi di Parigi, che però cantano pure in spagnolo, e con questo nuovo singolo pubblicato dalla Sep Records e Modular, pubblicato pochi giorni fa, il 9 giugno, lo ritrovate all'indirizzo robertalips.bandcamp.com. e se c'è una cosa che ci piace farvi ascoltare sono le band composte solo da ragazze, quando ci hanno poi sta grinta e questo stile tutta la vita, ragazzi, passano sempre qui dalle frequenze di Radio Fab, che potete ascoltare tutti i giorni 24 ore su 24, tranne in diretta adesso perché non abbiamo connessione internet, all'indirizzo radiofab.it, ma poi ci sono i podcast, quindi non è che c'è il rischio che perdiate qualcosa. Adesso ce ne torniamo negli Stati Uniti, c'è una band che ha pubblicato un album omonimo, si chiamano Holofoil, e il 29 maggio per Already Dead Tapes, all'indirizzo alreadydeadtapes.bandcamp.com, questo trio ha pubblicato questo album di debutto in realtà, questo power trio che viene da St. Louis, dal Missouri, che è una location abbastanza tipica statisticamente per le band che vi facciamo ascoltare. 7 nuove canzoni che si muovono con disinvoltura tra indie rock un po' potente e un post-punk sarcastico e melodico. Cosa mi hanno ricordato? Non saprei nemmeno dirvelo, ve lo dico dopo aver riascoltato anche la canzone che vi propongo stasera, che si intitola Cool With Me. Questi sono gli Holofoil.

Holofoil, non saprei dirvi esattamente cosa mi ricordano, forse un po' i Pavement, quelli un po' più rumorosi, vengono da St. Louis, Missouri, e una band di nuovo composta da musicisti che hanno militato in altre compagini, fra cui i Moonrays per quanto riguarda il cantante Curtis Tinsley, ma anche i Complainer, gli Skin Tags, i Fuck Lungs e gli Spelling Bee, tutte band di cui ignoro l'esistenza. La ignoravo fino a 5 minuti fa, però il cantante e chitarrista è un po' motore deus ex machina della band, Curtis Tinsley, è conosciuto anche perché pubblica fumetti e illustrazioni sia su Vice che sull'etichetta la Already Dead Tapes, e quindi probabilmente è un nome che potreste aver già visto e incrociato se insomma vi interessano magliette, adesivi, copertine delle cassette dell'etichetta. Con i Moonrays, che era la sua band precedente, facevano tutta altra cosa, facevano un synth pop molto diverso, ma parliamo ormai del 2017. Tornano con questo indie rock molto rumoroso che ha molte connessioni con il noise. Adesso un pochino cominciamo la fase declinante dal punto di vista del rumore, direi. Ce ne andiamo a New York, a Brooklyn per l'esattezza, perché c'è lì Anna McClellan, che ha pubblicato un album intitolato Space You Big Cloud il 29 maggio. L'ho ascoltata all'indirizzo annamcclellan.bandcamp.com, pubblicato da un'etichetta d'eccellenza come la Father Daughter Records. È un lavoro in cui documenta un periodo in cui molti elementi musicali si sono incastrati alla perfezione. Era un po' in between fra due location, fra Fort Worth in Texas dove lavorava e New York dove invece vive attualmente, e quindi queste canzoni sono andate un po' in fretta, registrate in 3 giorni frenetici con un'urgenza disarmante ai Mirror Mirror Recording in Atlanta, oltretutto in Georgia sono andate a farlo, quindi evidentemente c'era un turbinio di situazioni. E la canzone che ho scelto di farvi ascoltare stasera si intitola Gemini ed è contraddistinta da questa chitarra brillante, spontanea, ed è una band che fluisce così liberamente senza essere forzata o artificiosa, non c'è tensione, non c'è manipolazione, è una sorta di testimonianza di un'esistenza quieta che suggerisce che sapessero già cosa dovevano essere e dovevano fare quando sono entrati nello studio di registrazione. Questa è Anna McClellan e la canzone, come vi ho già detto, si intitola Gemini.

pure con l'applauso finale. Anna McLellan Gemini fa parte di Space UB Cloud, album pubblicato il 29 maggio per la Father Daughter Records, e nell'album si parla di amori inquieti, di connessioni fugaci, di lunghi viaggi in auto e distanze economiche, insomma tutta un po' l'American Dream vissuto dalla working class. Adesso ce ne andiamo di nuovo in Canada, però in Nova Scotia, ad Halifax, che è una città dove c'è un certo fervore. Sono parecchie band che vengono da là, lo sapete, se seguite Discobox abbiamo proposte parecchie, e questa è una band ancora avvolta da un certo mistero. Si chiamano The Hatch Rabbits e hanno pubblicato il 3 giugno un album intitolato Lost Summer, che riascoltate all'indirizzo thehatchrabbits.bandcamp.com. Definiscono se stessi come Halifax Twee Explosion. In realtà non c'è solo il twee dentro la loro musica, ma ci sono tante influenze che vanno dall'indie pop al jungle pop alla bassa fedeltà, e insomma qualcosa che in Canada sanno maneggiare piuttosto bene. Un sound forse, se vogliamo proprio trovare un appunto, un po' nostalgico, ma contemporaneamente anche melodico, solare, e che sa fondere i classici elementi indie pop con un'estetica sognante e sicuramente di ispirazione underground. La canzone che da quest'album ho scelto di farvi ascoltare si intitola All the Same. Questi sono i The Hatch Rabbits.

E devo dire che l'album è tutto bello, oltre a questa All the Same che abbiamo ascoltato, tutto Lost Summer merita. Ho veramente avuto difficoltà a selezionare una singola traccia da questo lavoro pubblicato il 3 maggio da nessuna etichetta, autoprodotto presuppongo. E non c'è nessuna informazione in più che posso darvi su questa band, se non che appunto ascoltando il loro lavoro, che come vi dicevo fonde indie pop, jungle pop, twee pop, c'è un po' di tutto, mi sono un po' innamorato e sicuramente ho voluto farveli ascoltare in questa 32esima puntata di Disco Box, ma mi sarebbe piaciuto potervi raccontare qualcosa di più su di loro. L'unica immagine che ho trovato, quella sul profilo Bandcamp, all'indirizzo thehatchrabbits.bandcamp.com, ci sono due persone che sono sedute agli estremi, una da una parte e una dall'altra, di una panchina, e la foto è in bianco e nero, e questo è quanto, non so altro, se non che vengono da Halifax. Però la cosa importante poi è che la musica ci è piaciuta parecchio, e quindi All the Same abbiamo ascoltato, ma vi raccomando tutto Lost Summer, consigliatissimo, proprio come il prossimo album che ascoltiamo, quello di Clementine March, che in realtà non è proprio un album, sono quattro tracce, intitolato, questo vogliamo chiamarlo EP, è Sacred Tear, che contiene demo e versioni iniziali di quello che è uscito poi dentro The Powder Keg, un album che abbiamo credo ascoltato anche con la Disco Box nel 2025 o inizi 26. ClementineMarch.bandcamp.com, questa è un'artista mezza francese, mezza inglese, ancora non ho capito, so che pubblica per Pra Recordings e che fa tutto da sola, canta, compone, fa anche la regista, insomma c'ha un approccio molto personale alla canzone pop, gioca con linguaggi, sonorità, c'ha un savoir-faire addirittura quasi brasiliano con un tocco post-punk. Adesso ci ascoltiamo una canzone che era inclusa in Powder Keg, l'album uscito nel 2025, ma questa è la sua versione iniziale, quindi cerchiamo di capire come la genesi di questi brani. Si intitola Upville ed è la first version. Questa è Clementine March.

Upville, la prima versione, quella che è inclusa in questo EP pubblicato il 29 maggio intitolato A Sacred Tear, dove ci sono un po' queste tracce esclusive anche riprese da Powder Keg, l'album pubblicato l'anno scorso per la Pra Recordings, di questa musicista che conosciamo, che abbiamo già ascoltato pure Disco Box in passato, e qui in una veste un po' primordiale di come si possiamo apprezzare, vedere come le tracce sono nate, come si sono evolute prima di approdare poi all'album ufficiale. E adesso è tempo di fare un salto molto lungo ed arrivare fino a Mar del Plata in Argentina, dove fanno base i Buenos Vampiros, un quartetto che il 10 giugno per Spinda Records e per Casa del Puentes Discos, che è un po' l'etichetta di riferimento di quella zona, ha pubblicato questo singolo. Farà parte di un album che uscirà a settembre e approfondirà ulteriormente l'oscurità, la sensibilità, l'identità sonora che definisce un po' il mondo di questi vampiri buoni. Il brano si intitola No Hay Amor Que Nos Salve e a me ricorda molto da vicino i Cure. Sarà un po' perché in questa settimana ho ascoltato un sacco i Cure, visto che un po' tutti sono andati a vederli al concerto a Firenze, e quindi ho trovato questo accostamento piuttosto, insomma, calzante. E le atmosfere sono quelle anche dell'album che ancora non abbiamo ascoltato, cioè molto dark, molto malinconiche, è un post-punk con una forte carica emotiva. E la traccia che ascoltiamo affronta un po' i temi legati all'angoscia, alla paura del futuro, alla fine del mondo, e trova conforto solo nel legame affettivo. E insomma, bisogna incrociare anche un po' le dita. Questi sono i Buenos Vampiros con No Hay Amor Que Nos Salve.

0: cabeza. No la hago más.
1: E vedi il riff come ti si fissa in testa, pure loro lo canticchiano alla fine della registrazione e riporta un po' a certe cose dei Cure, secondo me, poi magari voi non siete d'accordo. I prossimi che ci ascoltiamo, per ascoltarceli dobbiamo prendere un aereo e fare un volo transcontinentale, spostarci dall'Argentina fino all'Indonesia, dove facciamo tappa fissa tutte le puntate di Disco Box. Che succede? Che la storica Shiny Happy Records, etichetta che di Tangerang, Labor of Love since 2009, quindi frutto dell'amore dal 2009, pubblica una raccolta di canzoni, di cover dei Field Mice, che è sicuramente una band che ha influito tantissimo nel sound che ispira questa etichetta. Anyone Else Isn't You But The Field Mice, pubblicata il 16 giugno. Ritrovate tutto all'indirizzo shinyhappyrex.bandcamp.com. e io avevo veramente la possibilità di scegliere fra molte delle band indonesiane che conosciamo, ma giustamente mi sono detto, ma buttiamo dentro una che non ho mai fatto ascoltare. Questi si chiamano Mountain Moves e sono il progetto di Ferin Fasrin alla chitarra e Lige alla voce, che poi si è evoluto in qualcosa di più serio, ha incluso anche il batterista Hassan e poi il chitarrista barra bassista Naufa Lazari. Mo vi ho detto tutti i nomi con cui non fate nulla. Quello che ci interessa è che per molti ragazzi appassionati di pop, scoprire etichette come la Sara Records e la produzione di questa etichetta ha significato spesso innamorarsi prima di tutto di band come i Blue Boy e ci si poteva fermare lì e non esplorare ulteriormente l'etichetta, ma racconta il capoccia della Shiny Happy Records, per me dal primo momento in cui ho ascoltato la Sara il mio cuore è sempre appartenuto ai Field Mice, perché c'è qualcosa nella scrittura di Bobby Rutten che trasmette questa incredibile sincerità, spontaneità, canzoni che sembrano venire direttamente dal cuore, piene di desiderio, di speranza, di vulnerabilità, sia per la sua voce inconfondibile che per la capacità di creare questa emozione che ti rimane dentro a lungo dopo anche che la musica è finita. Ed è per questo che le canzoni dei Field Mice non sono facili da reinterpretare, compito improbo che hanno invece affrontato tutte le band che fanno parte di questa raccolta. Io ho scelto, come vi dicevo, i Mountain Moves e ci ascoltiamo forse il singolo per eccellenza dei Field Mice, si intitola Emma's House e questi sono i Mountain Moves.

doppio viaggio in Indonesia, prima con i Mountain Moves e la loro versione di Emma's House, una canzone di Field Mice, che fa parte di questa compilation Anyone Else Is You But Field Mice, e dopo di loro sono partiti i Potluck col punto esclamativo, un'altra formazione che ha pubblicato un EP di 5 tracce per la For Fun, For Fun con 2 N e un 1 in cifra, .bandcamp.com.

queste le tracce, quindi sono riusciti a pubblicare questo EP di 5 tracce, No More Flowers, da cui abbiamo ascoltato una canzone che si intitolava Something Sweet ed è indie pop in purezza, di quello che qua a Discobox, soprattutto nella fase finale, ascoltiamo sempre molto volentieri. E adesso andiamo in Olanda, perché sono tornate anche The Clittens, questo quintetto di musiciste olandesi di Amsterdam, che per la THK Records il 16 giugno hanno pubblicato l'album di debutto, nonostante noi le seguiamo da un po', in realtà album non ne avevano pubblicati. L'album si intitola Have a Heart e sarà fuori il 25 settembre. Lo ritroverete anche all'indirizzo theclittens.bandcamp.com. Loro sono Lauri Jacobin Zantinge, Vinny Johanna Conradi, Yael Rachele Decker, Katia Kahana, Marit Dide Meinema, sono nomi abbastanza complicati da pronunciare, soprattutto all'1:08 di questo 20 giugno, ecco che l'estate si approccia e si approssima alla nostra... insomma, alla nostra vita. Sta arrivando l'estate del 2026, già fa un caldo fottuto, io non ne posso più, sapete che sono un sostenitore del team inverno, però la musica delle Clittens è un indie pop, un alt pop molto particolare, che unisce l'amore appunto per la musica pop e le tematiche oscure con un'etica punk, traendo ispirazione da una vasta gamma di artisti. Hanno creato questo sound che è autenticamente e contortamente unico. L'album di debutto, in realtà, scusate, mi sono sbagliato, era del 2024, si intitolava Reading Material, e c'è un'ispirazione da una parte post-punk, dall'altra un garage pop abbastanza caratteristico di questa band. Metti tutto insieme e viene un pop stralunato e molto interessante. La canzone che vi faccio ascoltare si intitola Have a Heart, proprio come l'album. Queste sono le Clittens.

Le Clitdance, questo quintetto di Amsterdam che pubblica questo album. Loro lo chiamano album di debutto, ma in realtà avevano debuttato già nel 2024, quindi non so esattamente dove sia l'errore. Comunque, Have a Heart, una canzone in cui dicono non riusciamo mai a essere puntuali, never on time, e che riascoltate all'indirizzo theclitdance.bandcamp.com. Clitdance scritto ovviamente con la K. Mi è piaciuto perché è un post punk, quel pop molto spigoloso che magari certe interpretazioni del post punk ci può far ascoltare, però dopo c'è un accatastamento di noise, di strumenti che sembrano sfasciarsi sul finale, per poi riprendere questo pop tutto sghembo in questa Have a Heart, molto bello, e quindi ho deciso di farvelo ascoltare. I prossimi vengono invece da Cardiff, sono un quartetto, in realtà si fondano a Torquay nel 2021 e si chiamano Bramwell, e hanno pubblicato un singolo il 30 giugno, anzi lo pubblicheranno fisicamente il 30 giugno, l'hanno già pubblicato online all'indirizzo gobnation.bandcamp.com, ecco che ritorna la Gobnation, etichetta egemone di questa 32esima puntata di Disco Box, ma anche all'indirizzo bramwell.bandcamp.com. Ed è una band che rappresenta un po' questa personificazione del guitar pop, musica di diamante, un sound nato all'incrocio tra la magia degli anni 60 e i gruppi do it yourself degli anni 80, il folk rock e la lucentezza del pop senza tempo, che ci riporta dalle parti, da una parte di Nick Lowe e di quell'umorismo irriverente, e poi addirittura qualcuno dice degli XTC. E la canzone che ho scelto, che non ho scelto, in realtà è un singolo quindi c'era poco da scegliere, di farvi ascoltare stasera si intitola Standing on Stones. Questi sono i Bramwell.

sensazionali i Bromwell con questa Standing on Stones, una band che sembra provenire direttamente dal passato, dagli anni 60. In realtà la traccia che abbiamo ascoltato, Standing on Stones, è stata originariamente composta e registrata in versione demo nel 2024, ma ci sono voluti 3 tentativi per ottenere una registrazione di cui fossero soddisfatti. Tematicamente è la canzone un omaggio al loro interesse per il finto paganesimo e l'affascinante magia premoderna dei cerchi di pietre, tipo Stone Age, diciamo, ecco. Più direttamente il testo rimanda al dramma della BBC del 72 di Nigel Kneale, The Stone Tape, in cui le registrazioni sonore fungono da fantasmi del passato. E questo è quanto. Ve ne andate all'indirizzo bramwell.bandcamp.com e vi ascoltate questa ed altre canzoni. I prossimi che ci ascoltiamo vengono dall'Australia e sono una band che abbiamo già proposto a Disco Box. Si chiamano Sneeze, ed è una band in cui i due principali motori sono Nicholas Jane Nick Dalton, un polistrumentista australiano che è il proprietario dell'etichetta Half Cow, che pubblica ovviamente l'EP di cui stiamo parlando, si intitola Kinks, ed è stato membro di diverse band australiane, tra cui The Plunderers fra l'84 e il 95, i Godstar fra il 91 e il 95, gli Sneeze che vanno avanti dal 91 a oggi. Ha suonato pure con Rat Cat, Hummingbirds e soprattutto, diciamo come highlight, nei primi anni 90 è stato il bassista della band americana The Lemonheads di Boston, e quindi lui è un po' il capoccia di questa formazione, ma anche dell'etichetta che la pubblica. E poi c'è Thomas Martin Morgan, che è un altro musicista e cantautore australiano, frontman della band indie pop Smudge, dal 91 a oggi ancora attivi. Ha scritto con Evan Dando anche canzoni per appunto i Lemonheads, pure lui, ma ha militato anche in altre band, fra cui, oltre agli Sneeze, i Give Gods, i Godstar, proprio come Nick Dalton, i Tofu Cock e i Bambino Corash. Insomma, un sacco di band in cui questi musicisti non di primissimo pelo, sono classe 64 e 70 i due musicisti, hanno militato. E adesso questo Kinks EP, pubblicato il 19 giugno ovviamente per la Half Cow, l'etichetta di Nick Dalton, potete riascoltarlo anche all'indirizzo sneeze.bandcamp.com. Gli Sneeze sono quel tipo di formazione che gira attorno a due artisti, musicisti principali, e poi si fa affiancare da tanti amici, da tanti turnisti. Dentro ci sono Simon Gibson, Cameron Bruce, Alison Galloway, il batterista originale Styx, ma anche Bernie Hayes, Pat Hayes, Stanley Claret, e quindi insomma una sorta di collettivo fluttuante che gira attorno alle due figure di riferimento principali. Detto tutto questo, è il momento di ascoltare una canzone che si intitola Gotta Get the Kinks Worn Out. Questi sono gli Sneeze.

sneeze.bandcamp.com. Qui ritrovate la musica di questi musicisti che fanno base a Sydney in Australia, Nick Dalton e Tom Morgan, che hanno pubblicato questo EP intitolato Kings il 19 giugno, ovviamente per la Alpha Cow, che è l'etichetta poi di Nick Dalton. E c'era insomma dell'indie pop piuttosto sghembo e squinternato, quello che abbiamo appena terminato di ascoltare nel singolo Gotta Get the Kings Worn Out. E questa era la traccia penultima, quella prima della fine di questa 32esima puntata di Disco Box, la traccia che utilizziamo per darvi la buonanotte. La affidiamo a Simon Joyner, che è un musicista peculiare. Ha pubblicato un album che si intitola Tough Love, e riascoltate tutto all'indirizzo simonjoyner.bandcamp.com. È pubblicato da Island, quindi andiamo su Major sicuramente. Suona normalmente con una formazione che è Simon Joyner and the Nervous Stars. Fa base a Omaha, Nebraska, ed è dal 91 che continua a pubblicare musica con diverse etichette indipendenti, ma di livello, fra cui la Team Love, la Jack Jaguar, la Sing Eunuchs, la Cazza Plate, la One Hour, la Shrimper, la Brinkman, la Secretly Canadian, la Unread, cofondatore anche della Grapefruit Records, etichetta che qua è di casa, Disco Box, e occasionalmente è stato anche produttore di album di altri artisti. Comunque sono 30 anni che Simon Joyner è un po' un'anomalia nel panorama indipendente, un artista totalmente indipendente, chiaramente concentrato esclusivamente sulla sua arte, che un po' se ne sbatte il cazzo di tutto il resto e vuole solo buttare fuori musica. Tough Love è il suo 19esimo album di studio e prosegue questa sua traiettoria particolare, che a volte passa un po' inosservata, a volte ci ricorda che insomma lui si rifà artisti come Leonard Cohen, Bob Dylan, i Velvet Underground, ma che è ormai anche punto di riferimento per artisti di qualche generazione fa, come Will Oldham, come Kevin Morby. Insomma, sono suoi colleghi che continuano a tesserne le lodi e indicarlo come ispirazione costante. Ha attraversato nella sua vita anche momenti molto difficili, ha perso un figlio e a questo evento nefasto ha dedicato un album intitolato Coyote Butterfly nel 2024, un album autobiografico in cui esplora il concetto di amore severo come dicotomia applicata a diverse relazioni fittizie, tra cui quelle romantiche, familiari e politiche. Detto tutto questo, questa Tough Love presenta una delle tracce più belle che ho ascoltato negli ultimi mesi, ed è quella che vi lascio come finale di questa 32esima puntata di Disco Box. Si intitola Annelie. Con questa traccia vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi invito a restare all'ascolto, perché dopo di Simon Joyner ci sono pure i Dane Mutti con la loro sigla di chiusura, Iron Dancy. Per questa sera da Disco Box, da Radio Fab, da Andrea Benti Bentivoglio è un po' tutto, e direi di chiuderla qua. Ci ascoltiamo Annelie, questo è Simon Joyner, buonanotte.

0: la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglio!
1: RadioParsec.com